0: 100 mezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
3: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02

0: numerato 8.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo

consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. Cyber Pro, driving the cyber security future.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Sei Econ Trap Cem.

0: opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Affida la tua comunicazione a Co-

0: Omi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti,

0: impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Sì, perché credo che il lavoro del direttore sportivo Accardi sia stato un lavoro abbastanza lacunoso, soprattutto nella gestione della vicenda Esposito, non mi è piaciuto. Pisacane è un allenatore che potrà modellare il Cagliari bene, ha dimostrato di avere delle idee, ha dimostrato di essere sul pezzo, ci mette l'umiltà giusta, è arrivato poi last minute anche Zola per dare una mano, ma fondamentalmente è una squadra ben distribuita in tutti i reparti e in grado di potersi ritagliare lo spazio. Il Como con Ken ha fatto tutto quello che doveva fare, perché Ken ha dato il salto di qualità enorme, ha permesso alla squadra di fare il salto di qualità enorme. La Roma ha avuto questo tipo di defaillance sull'esterno offensivo prima di mettere in moto sugli altri reparti, e ha messo in moto bene, prima aveva messo in moto bene, è stata anche un po' sfortunata nelle ultime ore di mercato per quello che è accaduto tra Leveling, Luis Enrique, situazioni che erano a un passo dalla chiusura e che non sono andate in chiusura per motivazioni diverse, ma anche per molta sfortuna. Anche la Roma sulle cessioni ha fatto un po' di fatica, esattamente come al Napoli non vanno fatti dei processi, perché il Napoli ha pagato il dispendio enorme di energie dal punto di vista dell'impegno durante la gestione Conte. Se voi pensate a Noah Lang e a Luca, è stato quasi impossibile cederli, perché li ha voluti Conte e dopo 2 mesi aveva detto mandateli in prestito, e quindi tutti ti avevano chiesto in prestito. C'è stata la possibilità di fare Noah Lang al Galatasaray, e sarebbe stato così se non fosse andato Leao. Quindi luci, ombre, società che secondo me hanno bisogno di un restyling sotto ogni punto di vista. Non portateci più il Ratcop di turno, per favore, perché parcheggiarli quei milioni per mesi e mesi non è il massimo per una società. L'ultima cosa in 30 secondi sulla Fiorentina. Perché sulla Fiorentina? Perché la Fiorentina ha fatto un mercato che non puoi dire negativo, perché saresti in malafede. Ma la Fiorentina ha gestito molto male la vicenda Ken. La Fiorentina dovrebbe avere anche un direttore generale, si chiama Ferrari, in grado di prendere in mano la situazione quando ci sono delle strategie da fare, che non può fare Commisso, che sta dall'altra parte del mondo. E sulla vicenda Ken Ferrari ha fatto virgola. Una società deve dare le strategie, deve dire come comportarsi, deve fare un bilancio. Fino a un certo punto ti aspetto, fino a un altro punto, da un altro punto in poi non ti aspetto più. E Ferrari se ne è guardato bene, ha lasciato tutto in mano a Paratici, che ha fatto cose buone, cose meno buone, che ha fatto un po' di confusione alla fine, che sul discorso attaccante poteva fare meglio. Adesso facciamo in bocca al lupo a Grosso, lo hanno un po' crivellato mediaticamente di colpi mediatici per le prime 2 partite, che effettivamente non sono state 2 partite giuste. Adesso deve fare di tante figurine un album. In bocca al lupo a lui e a tutti. Grazie di cuore, ci rivedremo presto e buona giornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione in atto, e il satellite ci mostra l'Italia libera da una nuvolosità significativa. Guardate le perturbazioni che transitano a nord delle Alpi, ma devono fare i conti con questo baluardo anticiclonico. Qualche perturbazione riuscirà a scalfire il bordo settentrionale dell'anticiclone, portando delle note instabili, in particolare sul nord-est e sulle Alpi, però per il momento c'è poco da segnalare. Vediamo infatti la carta del tempo prevista al suolo per giovedì 3 settembre. Allora notate l'anticiclone atlantico che si protende proprio sulla nostra penisola, le perturbazioni pilotate da questo centro di bassa pressione a sud dell'Islanda.

0: banda che transitano a nord delle Alpi. Per il momento dunque l'Italia attraversa una fase stabile, soleggiata, qualche nota instabile dunque sul nord-est sulle Alpi e una ventilazione da nord proprio lasciata dalla particolare struttura del campo di alte pressioni. Sì, è un campo anticiclonico di matrice atlantica, però attenzione perché c'è il promontorio subtropicale che tende nuovamente a rimontare, a rafforzarsi e a spostarsi verso il bacino del Mediterraneo, cambiando un po' le carte in tavola proprio entro il fine settimana, quando tornerà appunto a fare caldo, perché ovviamente cambiano le masse d'aria, arriva aria più calda di natura nordafricana e dunque le temperature sono destinate a nuovamente ad aumentare, ci porteremo su valori molto al di sopra della media tipica del periodo, con punte anche di 36-37 gradi. Notate poi la circolazione atlantica che per il momento rimane a nord. Allora, vediamo intanto qualche segnale, quando ci potrebbe essere qualche segnale di cambiamento. Lo vediamo con la media ensemble prevista tra il 7 e il 14 di settembre, che rispetto ai giorni scorsi ci mostra un'attenuazione del campo di pressione, soprattutto sull'Europa centrale e quella settentrionale. Dunque c'è qualche segnale che dopo il 10 di settembre l'anticiclone possa subire un'attenuazione ad iniziare dal bordo settentrionale. Questo ovviamente è una media, questo dovrebbe poi comportare la possibilità di un aumento della instabilità ad iniziare dal nord Italia. Vanno ancora confermate, però vi segnaliamo questa tendenza ad una modifica della previsione a lungo termine per quanto riguarda gli ultimi giorni, quindi un cedimento del campo barico in quota proprio attorno al 10 di settembre. Infine vi faccio vedere questo mese, il mese di settembre, che è tipicamente estivo. Il mese si è riscaldato nel corso degli anni e questa è la situazione proprio sull'Italia nel corso degli anni, e notate come i mesi hanno iniziato a riscaldarsi maggiormente rispetto al periodo precedente. Abbiamo anche dei picchi anche interessanti di anomalia, soprattutto nel corso degli ultimi anni, e questo pavimento termico che si è alzato ovviamente rende più probabili che ci siano anche nuovi record di caldo. Sì, faceva anche caldo nel passato, abbiamo dei record di caldo anche molto indietro nel tempo passato, però erano dei casi molto isolati. Oggigiorno invece il problema principale non è il picco di temperatura quanto il fatto che la media termica si è alzata, e questo rende più probabili che anche i record possano avvenire con più probabilità. Bene, intanto mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e con me ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra poco in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nella finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora, e quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Kone, Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto occhio che la Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti. Allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri sera, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Højbjerg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma con più cash nelle tasche può andare a strappare il giocatore all'OM. Pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui al termine del mercato manca pochissimo e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna, rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, oh, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League. Adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sar, nel senso che Sar è arrivato a Caselle letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco, con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto. Ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David. Avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla

0: offerta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Openda, e allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costata al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora, questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
1: Mi hai fatto venire il mal di testa, Marangio, guarda, c'è il mal di testa.
0: Un'altra volta ti
1: c'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
0: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
1: No, io non prendo nessuna pillola, Marangio.
0: Santa, allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma sta mettendo si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche
1: Ma quando ve lo dico io mi prendete in giro, e allora
0: fai sempre
1: perché forse qualcosina vedo di Malen, siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto, e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi io, se dovessi giocare il mio eurino, lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
0: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
1: Male, non Malen, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sono estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova col Genoa, fortemente condizionato da un clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como, onestamente, è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? Però il pareggio non sarebbe stato meritato.
0: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco,
1: esatto,
0: vale, continua a non convincere, perché
1: nemmeno a me, generale... nemmeno a me. Domenica, anzi sabato, affronta l'Inter. Sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere il Napoli. Guarda, io già mi proietto, secondo me Inter-Napoli è un pareggio. Sì, Inter-Napoli è un pareggio, mentre non ci sarà storia tra Roma e Atalanta. Sai, terza giornata, Vincenzo, agosto, anzi no, settembre, tutto quello che vuoi. Però, ritornando sul ragionamento del Napoli, i difetti del Napoli, e sono tanti, e si vedono, si sono visti sia nella prima che nella seconda giornata, non è un caso.
0: Tra l'altro, adesso continueremo a parlare anche di quelli che sono gli altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono. Sì, già queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan. Però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma, ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Koné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Koné, fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri: non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo, insieme a Fofana, riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Koné?
1: Ma mi ricorda, Vincenzo, dovesse arrivare la cessione di Koné, rimarrei molto sorpreso. Cioè, poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro. però rimarrei sorpreso, perché Coné è venduto l'ultimo giorno di mercato, sì, Højbjerg è un buon giocatore,

0: Fofana, Fofana no, cioè Fofana non vale un quarto di Conè. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto al centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
1: Juventus, ieri sbarca Caselle Sarr, che comunque insomma viene dalla Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni, ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Walter Made. Oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po', perché comunque non lo conosco, come lo conosci tu.
0: Hai guardato il suo sosia? Tu hai guardato il sosia di Walter
1: Made? No, quelli li guardi tu su quella piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è assomiglia anche peraltro a Föhler.
0: No, ma è lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
1: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che a guardarlo in campo ha fisicità, che 1,98 m, insomma ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha, è uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo i video di non fare battute, i video di Walter Made, che abbiamo anche ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tanto che sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Voldemort, tra l'altro. Sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque si è guardato a lungo questi video e pare abbia detto ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetti, attenzione, quindi prima delle firme non si annuncia nulla.
0: Ma al di là delle battute che ci porteremo dietro, non lo so, io non sono né del partito che è il giocatore che fa vincere scudetto alla Juventus, perché mi sembrerebbe di prendere in giro i tifosi, però non credo nemmeno che sia un Jonathan David della situazione, un Open Da, io lo colloco un po' nel mezzo. Sì, ho visto anch'io, allora qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che la Premier sta totalmente drogando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il Poro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista, alla Juventus, in negativo, insieme a Open Da, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul-de-sac, come piace molto a Rossi. Perciò ti dico questo, Vincenzo, tra Colomani e lui mi aspetto 20 gol in due, ecco. Sono sempre più dell'accoppiata David Open Da, che ne hanno fatti 7 in 2.
1: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli, guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma 6 gol su 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni da Brindisi.
0: È sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, non c'è nessuno, quindi io
1: perché dico, tu non gli dai considerazione, io invece li accolgo
0: tutti.
1: No, non
0: farò mai più, ho fallito e non farò mai più la mattina, quindi Marangio, arrangiati.
1: Rispondi al nostro amico, non sei d'accordo?
0: No,
1: allora, Lecce ieri male, l'ho detto anche di Francesco.
0: Sì, e anche la Fiorentina, che poi ne ha prese pure 3 dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però ragazzi, la Roma in questo senso è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, Però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli, nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma, nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como, sabato sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno, ha rinnovato Marianucci, non Marinucci, però insomma forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurentiis, che però era stato chiaro, devo cedere per acquistare. Dopodiché in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso sì, la prima in casa la perse addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila, quindi vogliamo dare un po' di tempo?
0: Allora Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento se no ci prenderemmo in giro. Ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle aprioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quella è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, il Napoli va poco lontano. Cioè la partita, poi l'hai vista anche te Vincenzo, sì, il gol sì. Che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund, e la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita, e Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria, erano tutti dietro la linea del pallone, e questo è, ripeto, senza le critiche aprioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'hai Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'hai Lucca. Insomma,
0: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. C'hai le opzioni, ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte, adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
0: Sì, decisamente Vincenzo. Guarda, io credo che come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal dovesse fare 0 punti sarebbe un problema, te lo
1: beh
0: dico.
1: Sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
0: Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto, non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.
1: Però intanto qua insomma tempo stringe, ma sembra che più si va avanti più c'è questa possibilità.
0: Ma sai, lì devono fare una scelta che è molto semplice: o si pagano la multa a novembre, che magari sarà una multa pure salata, oppure vendono Manu Koné e non paga la multa.
1: L'Inter è pronta a schierare contro il Napoli i suoi inglesi che sono arrivati. Soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, a me devo dire la verità mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto. Ha detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. però ti chiedo insomma se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
0: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence, è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'interaiatura ben solida. Però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre un fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter, per vincere lo scudetto, l'anno scorso ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi ci sono alcuni giocatori, sì, allora, la rosa a livello numerico c'è, cioè, però ci sono alcuni giocatori che hanno un anno in più, che hanno un'usura maggiore, e quindi ce la farà a lottare con una Roma così in campionato e tenere il doppio fronte? Io non credo, ti dico la verità, non credo. Dovrà fare delle scelte. Poi la scelta sarà aprire un ciclo in campionato, vincere il secondo scudetto consecutivo, però rischi di uscire un'altra volta in maniera abbastanza azzardata in Champions. Hanno un allenatore che è Chivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
1: I tifosi di TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista: a me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera,
0: certo,
1: polemica come fa qualcuno.
0: Molto.
1: E Alex dice: vi domando una cosa, ma Voldemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Voldemade come si può integrare con Colomani nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Alebegovic, Voldemade e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
0: Perché... dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti e belle non arrivavano la mattina, quindi ringrazio questo amico, e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo, Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio i complimenti, perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io allora parto dalla prima. Secondo me Voldemade, tanto oggi faremo esercizio, è più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui, cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani. Io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta, però è una Juventus troppo sbilanciata, perciò è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
1: Quindi Voldemade, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati, e l'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano: se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio da Torino, tu che ne dici? Però è vero anche una cosa, è vero anche una cosa, anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente, perché Ale, il calcio lo racconta: tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore, c'è niente da fare.
0: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me, tutti presenti con te. Benissimo.
1: Ma perché tu non li leggi?
0: Sì, allora, Fabio ha ragione, però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con Kuminers, il Kuminers l'anno scorso, tanto per dire.
1: Vabbè, speriamo, comunque... che vediamo cosa succede quest'anno. No, per adesso, certo, ha fatto una presenza tipo Atalanta, ma...
0: Però ha delle valide alternative. È chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo. Però è chiaro che perdi il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo. Perciò si può sostituire, però, Vincenzo, si può sostituire, rimane sempre una squadra fortissima.
1: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico?

0: questo sarebbe un gran colpo.
1: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male, gli dà la possibilità di guarire.
0: La caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
1: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino. Vabbè, detto questo, però sarebbe un grande colpo. Sarebbe un grande colpo, è vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù, però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta e sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
0: Allora, intanto nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve secondo te?
1: Ma guarda, io l'ho visto diverse volte. Secondo me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
0: Ma quindi mi facevano un favore così.
1: È a titolo definitivo?
0: È a titolo definitivo, così pare.
1: Guarda, fra i tanti giovani che ha la Juventus, questo è uno su quale secondo me si poteva puntare. Ti dico, non è Usen, però è un giocatore che ha senso della posizione, è strutturato fisicamente, lavora bene di reparto. Mi è piaciuto e sì, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso, però probabilmente ha detto: ascolta, noi ti prendiamo sta roba qua, però dacci anche uno serio, insomma.
0: Allora, la diciamo notizia del giorno continua a essere la cessione di Koné, perché arrivano conferme che la società avrebbe detto in separata sede a Gasperini: Koné in vendita, ci serve anche il cash, quindi
1: non soltanto 50 pipponi.
0: No, ma sono di più, sono 60 milioni. Che gli vuoi
1: 60
0: dire?
1: 60 pipponi sono tanti.
0: Tu mi risistemi i conti e tutto quello che magari ho trasgredito dal punto del fair play finanziario, quindi eventualmente così. Senti, Bangula al Bologna. Formula dell'operazione da 14 milioni, ritorna in Italia, tu lo conosci molto bene, come lo vedi questo colpo del Bologna?
1: Marangio, segnati questa cosa, il Bologna rischia pesantemente la retrocessione.
0: L'avevi detto anche della Lazio, che è prima in classifica a 6 punti dopo 2 giornate.
1: Io l'avevo detto anche della Lazio, ma ti dico che la Lazio intanto ha fatto 6 punti e hanno fatto bene, tra l'altro hanno fatto una buona partita, però io ti dico che una tra Lazio e Bologna rischierà.
0: In questo momento più Bologna che Lazio.
1: Giocaci te in quell'ambiente di domenica. Giocaci.
0: Ah no, certo. Domenica sarà veramente.
1: Perché è vero che c'era Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario accanto al presidente. No, perché Tringali
0: è
1: poi.
0: È portaborse oramai.
1: È portaborse di Lotito, ma a parte questo, poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Perché a un certo punto c'erano dei bambini che hanno provato a fare un coro: Lazio, Lazio, cioè. Bello, no? Però veramente triste. Io sono dalla parte tifosi a Lazio. Guarda, quello che stanno facendo i tifosi a Lazio, secondo me
0: è un atto d'amore.
1: È un atto di grande amore. E poi ora mi atterrò delle antipatie, ma secondo me è molto più d'amore l'atto di chi sta fuori di chi non va dentro. Quindi Tringali, che ha fatto l'abbonamento in tribuna Montemario accanto a Lotito, è veramente una brutta persona.
0: Alessandro dice: Fabio, ero presente e mi hai letto anche un messaggio.
1: Grazie.
0: Ma noi andiamo avanti con i messaggi che continuano a fioccare. Allora, il nostro amico
1: Ubbe, io ci avrei anche da fare una cosa alle 11:38, te lo dico.
0: Vabbè, c'è ancora 2 minuti per noi. A conti fatti, sì, io non ritengo quello della Fiorentina un grande mercato, se escludiamo Atta. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensa Santarelli?
1: Vedi che stai tornando te in Marangio su tutta una serie di domande non interessanti, di più, bravi.
0: L'amico aggiunge anche un'altra cosa dopo, però vai, comincia a rispondere a questo.
1: Guarda Vincenzo, è un mistero, è veramente un mistero, anche perché sai che ti dico? Che questi ultimi due colpi, Beto e Gnonto, soprattutto Gnonto, io mica l'ho capito. Cioè Beto chiaramente da via Ken ha bisogno di un altro attaccante, tra l'altro prende un altro attaccante uguale nelle caratteristiche a Pellegrino, perché è molto simile. Allora, delle due l'una, o è un mercato fatto male o è un allenatore che non ci sta capendo niente. Lo capiremo nelle prossime giornate. Certo, è lo esatto opposto della Roma. Questi hanno fatto 2 partite, 7 gol presi e 0 segnati.
0: Che non è roba da poco. Dai, no. Te ne leggo soltanto uno dei due così ti libero. 60 milioni per Koné sono pochi, visto quanto è stato pagato Tonali, dice Fulvio Milanista.
1: Fulvio, guarda, bellissima riflessione, ha ragione, perché per me Koné è più forte di Tonali, senti che ti dico. Senti che ti dico, Marangio, sono due grandi centrocampisti. A me Conè è sempre piaciuto. Quando noi abbiamo preso Thuram,
0: più forte di Tonali.
1: Quando noi abbiamo preso Thuram, Marangio, ti dicevi abbiamo preso il giocatore più forte del mondo. Dice, guarda che Conè è forte, Conè è forte. No, no, noi abbiamo Thuram. Scherzo. Però lui è più. Per me è più completo. Nel calcio di oggi la fisicità è almeno il 60%. Lui è molto fisico, recupera un sacco di palloni. A me piace tanto Manu Conè. Non a caso è titolare nel centrocampo della Francia.
0: Eh già. E secondo me ha fatto anche un bel mondiale. Guarda, ce ne stanno altri tre di messaggi. Te ne leggo uno e basta. E ti saluto. Vai. Jerry da Pomezia che dice: adesso che è arrivato Vicario e sembra sia iniziando bene, che ne pensi del mese intero in cui tu, Santarelli, chiedevi a gran voce Muric del Sassuolo? Tu veramente hai chiesto a Muric del Sassuolo?
1: Questa è una presa in giro, perché Nerino diceva di Muric anche in diretta, l'ha detta, ragazzi. Passare da Di Gregorio a Muric sarebbe stato come battere veramente la testa in muro. No, Vicario è un buon portiere, sbaglierà, prenderà gol, farà delle papere perché lo sappiamo, però è uno che ti dà una certa garanzia, quindi meno male.
0: E occhio, perché dalla regia il Solerti Andrea Maiocca mi segnala che in questi minuti Gasperini si è opposto alla cessione di Conè. Adesso sarà un braccio di ferro con la società, occhio.
1: Sì.
0: Ma davanti a 60 milioni secondo me dico,
1: secondo me, secondo me non lo vendono.
0: Vediamo, perché secondo me da qua arriva una risposta importante: o la società prende in mano la situazione o ci si vende totalmente a Gasperini. Però Gasperini si è opposto, la società potrebbe o accontentarlo o dirgli guarda, su 60 milioni prenditi una camomilla, ne riparliamo domani, ma intanto lo vendiamo. Ciao Santa, ci ritroviamo dopo.
1: Ciao Marangio, a
0: noi
1: dopo.
0: Invece
1: ciao,
0: ci fermiamo e avremo il collegamento all'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, collegamento video, lo dico a beneficio del nostro Andrea Maiocca, e così può settare tutti i controlli, e ci ritroviamo tra poco dopo la pausa.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48°.

0: le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma, state giornate pesanti.
1: No,
0: sei crollato.
1: No, guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato. È che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro in una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente, a volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo, per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
0: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, Cecca, che il mestiere tuo
1: è tutto l'anno.
0: Esatto, non finisce mai. Poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
1: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie, da dove sto, perché tutte le volte mi fa te le tue bischierate di mercato, ti distogli l'attenzione di tutti i giocatori. Ho detto, guarda che per quello che prendete di soldi, cioè, non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
0: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
1: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo 2 partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
0: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
1: C'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba.
0: Chiaramente i grandi colpi non li fai, perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico? Perché è una notizia di pochi minuti fa. Una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Group Sport.
1: Atagana,
0: dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela che si Juventus?
1: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus, e la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che si comunque era svincolato. Poi però che sia alla fine, io non so, io non voglio fare naturalmente giù.

0: giudice in questa vicenda tra che sia la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo. Praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto, esatto, prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso, ho visto le immagini del famoso incontro, no, lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente dice sì, io ho visto sempre un clima abbastanza sereno, tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti. Poi invece no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore, insomma, tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto. Questa
0: è giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso, oramai si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
0: Allora io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare nei confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné, lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato? E quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente ha una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, la scuola calcio lì, veramente, io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla crisi, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, sì, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
1: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
0: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato, a chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como, perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken, e d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti. Che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi tre acquisti si

0: sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma voto più basso, sinceramente, guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte ingaggio, aveva la rosa forte, chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora, visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
1: Certo.
0: E allora io mi domando, al netto, voglio dire, di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli, con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare uno sostituto, no, di Di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo al centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti. Hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'hanno Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti. Però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa mutualità.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, no, no, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che, dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi, e poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati,
1: che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui, perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte. È come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci chiaro e tondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai nel Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto. perché forse volevano chiuderla prima.

0: E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè, voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti avevo portato in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Che come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra? Che manca la cattiveria della squadra.
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino. E però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto, mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta. Ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti, se ci pensi bene, la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Ken, a Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Calimuendo. Tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che, insomma, perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, e adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo per mettere tutto insieme, e secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come

0: il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata forte eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
1: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il problema di Palestra, poi il problema di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Phil Esposito e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
0: Sì.
1: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
0: No,
1: auguro a Napoli sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
0: però anche l'allenatore è cambiato e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare,
1: perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché sì. Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
0: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea?
1: Non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, un allenatore che ti tiene sulla corda, dopo due anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare? Questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
0: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto. Non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
1: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
0: Va bene, ciao Cecca, grazie.
1: Ciao, buona giornata a voi.
0: Ceccarini è il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break. Al rientro andiamo nelle relazioni di tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

L'amor che muove il sole e le altre stelle, il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, è stato il titolo ed il motivo conduttore del recente meeting di Rimini, al centro di tutto quella forza che mette in moto l'universo, l'amore come energia che attrae senza dominare e che orienta senza costringere. E in un'epoca come quella in cui viviamo, sempre più frammentati in bolle digitali ed algoritmi, l'amore come forza motrice delle realtà è una sfida davvero urgente e lo sport e l'incontro come generatore di amicizia sono stati come sempre protagonisti nelle giornate riminesi all'interno dei padiglioni sportivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano.

0: CSI da 20 anni, da più di 20 anni, offre un servizio al movimento di Comune Liberazione per gestire l'intero padiglione dello sport del meeting. È un servizio che facciamo assieme ai ragazzi del movimento, alle famiglie, ai visitatori, a tutti coloro che in qualche maniera vogliono vivere un momento anche di gioia. Per noi, così come per Comunione Liberazione, lo sport è un momento di educazione, deve essere vissuto nel modo giusto, nel momento giusto. Il padiglione è un'occasione di relax e contemporaneamente di amicizia.
1: La collaborazione ha raggiunto i 20 anni, quindi è una collaborazione oramai radicata e storica. E cosa ci unisce? I valori per l'importanza di uno sport sano, leale e vissuto in amicizia, col giusto agonismo ma senza eccessi. Quest'anno abbiamo avuto nel nostro padiglione anche un visitatore particolarmente importante, che è stato il Papa, che ha attraversato con la sua Papa mobile questo padiglione prima di entrare nel grande auditorio.
0: Qui abbiamo installato tutta una serie di spazi polisportivi, nel senso che abbiamo dei campi da calcio a 5 che poi sono stati anche riconvertiti a pallamano, a baseball, per cui vengono modificati in funzione del bisogno del momento. Ci sono i campi da pallavolo, i campi da basket, il campo da basket 3x3, la zona dedicata alle arti marziali, la zona dedicata invece agli sport di racchetta, cioè il badminton e il rapatennis, qui è la zona del mini golf in fondo. Sono 13.000 metri quadri, a cui vanno aggiunto anche il padiglione di 4, dove ci sono invece gli sport della mente, cioè gli scacchi e la zona, che è la novità di quest'anno, dei giochi da tavolo, che piacciono molto ad adulti e ai ragazzi.
2: In questo stand noi facciamo giocare chiunque, da tavolo, di ruolo, per promulgare, per portare avanti la cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Abbiamo di tutto, abbiamo giochi da due, giochi da gruppi, abbiamo giochi competitivi, collaborativi, giochi da pochi minuti, giochi da ore, quindi ne abbiamo per tutte le fasce, per tutte le tipologie. In questi, oltre a giocare, c'è anche la componente sociale, quindi ci si siede insieme davanti a un tavolo o con amici o tra sconosciuti. Abbiamo avuto tante famiglie che sono venute qua a giocare insieme, padri e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, quindi c'è una componente sociale che è veramente importante.
3: Che cos'è il rapatennis? Il rapatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
4: Qui ci si diverte. Qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo, i bambini sul tappeto già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera, basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso hanno provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando, a volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
5: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.
6: Credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie. Che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva del Centro Sportivo Italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono, il filo conduttore è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare dal nostro modo di fare è la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità. E la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
5: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
7: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o la parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere, e questa è la cosa più bella. E spero anche che grazie al mio percorso, dopo tutti questi anni di carriera, sono riuscita a trasmettere il fatto di non lasciare che siano le altre persone a determinare i propri limiti, perché comunque negli anni, oltre ai successi, ci sono stati anche momenti difficili, persone che mi hanno criticata, ho vissuto momenti che magari era molto più semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
8: La medaglia diversamente importante che si rinnova di volta in volta è quella della capacità organizzativa. È quella che consente peraltro di mettere insieme, come non mai nella storia della Repubblica, eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere. Teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma, comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi di Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i giochi della gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. Allora si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale, guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
5: Pace, dialogo e magnifica Humanitas. La presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio, la giornata di Leone XIV a Rimini.
9: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
10: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere due volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini. Nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Leon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
9: E se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace.
10: Dai più piccoli ai giovani incontrati nell'auditorium, qui Leone chiede che i numerosi applausi che lo accolgono siano reindirizzati a Gesù, di cui siamo tutti discepoli.
9: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
10: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
9: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
5: E tornando al padiglione sportivo e alle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata ovviamente dai volontari. Stadium TV ne ha avvicinati alcuni.
11: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il villaggio dello sport al meeting di Rimini. Età, città ed esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
12: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre.

0: e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
1: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui anche da grande.
2: Le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi a stretto rapporto con le persone, parli con un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.
3: Io arrivo da Milano, l'esperienza in generale del meeting secondo me ti rende parte di un'entità più grande di te, e poi con il CSI soprattutto, perché tu parti da 29 sconosciuti che a fine dei 10 giorni che siamo qua noi di montaggio e smontaggio siamo un gruppo nuovo, infatti ogni anno sembra che li hai visti il giorno prima.
4: È bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo, lo puoi sempre dare ed è una cosa molto bella.
5: Innanzitutto un'esperienza anche oltre che personale, ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo CSI.
1: Dietro mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate di Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange, che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solider Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nel pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solider ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
0: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
1: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti. Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al Via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
0: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino reggiano, dove ai primi di agosto l'Atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale, dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste, 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne nel campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in piazza Cuomo È andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni a cura di CSI Cava. Nella beach arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie giovanili.
0: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e perché no al benessere. Prima di salutarci però tornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Vediamo i prossimi nel mese di settembre.
3: Torino e l'impianto sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le 3 giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'atletica Colli Berici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
0: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

0: didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Uno dei video musicali storici che cambiò anche.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione

0: edilizia Valmontone, Pe General Contractor, è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Seie Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Mette Ben Affleck di mezzo, non è tutto facile, eh? Quindi questo è. Proseguiamo. Nel 2024, sì, un grande ritorno, rientra e ritorna lei, Angelina Jolie, torna sul red carpet di Venezia per Maria e conquista tutti con un'eleganza senza tempo, una di quelle apparizioni che ci ricordano perché sia ancora una vera diva. Il pellicciotto ad agosto però non ce l'aspettavamo, in effetti sì, però lei senza dubbio è bella, è diva. Ora qua, cioè, volendo fare proprio i pignoloni, sai, dovresti fare, dire chi è meglio, di quale attrice, perché una delle cose successe anche ultimamente dopo la presentazione del da parte di Tom Cruise del film Giorni di Tuono 2, nel cast c'è Anne Hathaway, ma non c'è più, e questo lo sapete e lo potete anche immaginare, non c'è più Nicole Kidman, E voi vi direte, ma come, che è successo? Perché in effetti ecco lì che nasce un po' l'equivoco.

perché un attore, quello che praticamente faceva la parte del proprietario della scuderia della macchina di Cole Trickle, quindi di Tom Cruise, non è stato chiamato per fare il film, ma al suo posto c'è Anne Hathaway, che fa la proprietaria della scuderia automobilistica e nonché ingegnera della macchina. Ma lui è arrivato sui social e inizia a dire: ma non è possibile, perché hanno chiamato a lei e non a Nicole Kidman. Sì, lo so, lo sto interpretando un po' in maniera napoletana, però era divertente la cosa, perché capisci, cioè tu mi vai a fare una polemica perché Tom Cruise non sei neanche uomo, perché non hai chiamato manco a Nicole Kidman. Cioè, lo accusi di non aver chiamato la sua ex moglie, ma se la trama del film è un'altra. Cioè, ma perché? Cioè, cambierà, no? Avranno scritto qualcos'altro? No, devi chiamare a Nicole Kidman, perché sennò... Cioè, veramente, adesso io voglio trovare, e ovviamente secondo me ha rosicato, sai per cosa? Ha rosicato per il fatto che non è stato incluso nel film. Quando uno rosica, vi posso garantire che poi non va bene, però giustamente il film andrà avanti, eccetera eccetera. A proposito di Day of Thunder, vi regalo la colonna sonora del primo con Nicole Kidman.

comunque, ragazzi, non ne ha sbagliato mai uno, mai. Cioè, Tom Cruise riesce a non sbagliare film, cioè, a parte che Day of Thunder, se andate a vedere molte scene, e le avete viste in questo video ufficiale della colonna sonora, richiama molto Top Gun, la scena del bacio, la scena in cui loro lì erano un po', come dire, no? Standardizzati, la litigata, due che non si sopportano. Lui bellissimo, lei bellissima, lei lo prende, lo sbatte al muro, si baciano, limonano a letto, scena lui sopra di lei con la lingua che baciano, inquadratura dall'alto del letto e giochi vari con le cose. Quello era un po' uno stile anche cinematografico di quegli anni, stessa cosa di vedi di Pretty Woman o comunque era un po' uno stile. Ora, vero che Nicole Kidman è bellissima, era bellissima e ci sta, ma giusto per rispondere all'attore, no, ma non è che lo dobbiamo rispondere noi, però in generale è un'analisi che ci siamo fatti, cioè non è che può rifare Day of Thunder 2 dove Nicole Kidman è ancora la dottoressa e lui ha 90 anni, se rimette a correre, se fa male, la dottoressa lo riprende, cioè anche a livello di trama te dovrai inventare qualcosa di diverso, è normale che come in Top Gun Maverick esce, faccio un esempio, per la prima volta lei, Penny Benjamin, ne abbiamo sempre sentito parlare in Top Gun 1, quando lui dice: ah, non sei entrato in accademia per aver sorvolato la figlia del... Cioè, eccola lì, nasce questa figura mitologica di Penny Benjamin che fa innamorare appunto Maverick. Quindi hanno cambiato un po' la storia e ci sta che venga cambiata anche adesso. Ora, magari secondo Simona Monaco, che ci seguiva da dietro le quinte, diceva che è stata Nicole Kidman a mai aver detto ciupa, come dire, no, non verrò mai e poi mai. Non si sa, boh, ma vai a capire se poi si sono riallacciati. Un film è un film, i soldi sono soldi, quindi ci sta, secondo me, anche questa cosa. Comunque, andando a rivedere, ecco, nel 2025, chiudendo poi la carrellata degli eventi strani alla Mostra del Cinema di Venezia, Jason Momoa arriva sul red carpet in completo rosso e ai piedi niente scarpe eleganti, ma le Birkenstock rosa, scusate, in completo rosa. Ho sbagliato, il red carpet è rosso, però in completo rosa con i piedi niente scarpe eleganti, ma le Birkenstock rosa coordinate e smalto dello stesso colore, perché il dress code va bene, ma la comodità viene prima. Poi ritorna nel 2025 la tenerezza e la complicità tra George Clooney e Amal Clooney, che conquistano tutti. Lui ovviamente elegantissimo, lei molto elegante ovviamente. Oggi, ieri se non sbaglio qualche giorno fa, sono arrivati invece a Venezia con l'Orient Express, bellissima, Selena Gomez e Benny Blanco sono arrivati con l'Orient Express. Dobbiamo chiudere, ci vediamo tra poco con Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.

0: Era appena nata la loro storia d'amore, la storia d'amore tra Jennifer Lopez e quell'altro poverino che quando si è innamorato, cioè nel senso, vedi quanto era figo lui, l'atteggiamento da figo nel video, è perché non era ancora completamente innamorato. Poi quando lei lo ha fatto innamorare secco, ciao, è finito, basta, secco, lui papà, ha cambiato, è quello, l'amore spesso ti
1: Ben
0: va
1: Affleck.
0: A cambiare, Ben Affleck, sì, eccetera.
1: Non mi veniva il nome, stavo pensando al nome.
0: No, ti ha fatto cambiare, perché quello, all'inizio tu sei il figo e lei è giustamente quella che ti corteggia, ti senti corteggiato, figo. Poi quando tutto si consolida, tu diventi il maschio medio internazionale e lei che yeah, e tu rimani là come un fessacchiotto, sempre così, sempre. Sempre così, bene cari amici, bene, a me non lo so, dimmi il tuo parere, non favella oggi, va bene,
1: no,
0: iniziamo bene la puntata.
1: Non sono d'accordo con te,
0: appunto,
1: non sono d'accordo con te, perché un uomo se si sente bello, rimane bello, rimane sicuro di sé, anche se innamorato, cambiano le prospettive riverso a tutte le altre donne, tutto ciò che si guarda, si diventa una coppia, c'è un consolidamento del noi e non di solo di se stesso, e c'è un rapporto proprio diverso, allora c'è chi si adagia e si molla, e quello è quello che noi riteniamo sbagliato, cioè e tutti ritengono
0: certo.
1: Sbagliato, perché poi tu ti lasci andare, tu generale, ti lasci andare, sei tranquilla perché hai trovato l'uomo della tua vita e sbombi e diventi 100 kg e non sei più quella di una volta. Io mi ricorderò sempre il mio primo vero innamorato da adulta. Mi disse che
0: sei una brava donna.
1: No, non era quello, l'ho detto da adulta. Mi disse che per lui ero bellissima, mi amava molto, però se io fossi ingrassata tanto da cambiare comunque quello che era la mia morfologia e i miei connotati, lui è stato molto onesto, mi ha detto: io non lo so se riuscirei ad amarti perché non sei più la persona. Cioè,
0: è vero,
1: mi dice,
0: ha ragione,
1: qualche
0: certo.
1: Chilo in più, ma sì, ma ci sta, cioè voglio dire, è assolutamente naturale. Ma se tu cambi tanto da cambiare la tua morfologia, e quindi parliamo di 20 kg in più, io non so se riuscirei.
0: Esatto.
1: È stato io al momento non l'avevo, l'ho presa un po' male, però poi nel lungo andare ho capito cosa aveva ragione. Cioè, innamoriamoci, ma l'amore ci dovrebbe tenere vivi, nel senso di in forma anche, non lasciamoci andare, perché non è corretto, non è giusto nei confronti nostri in primis e poi del nostro compagno che ci ha conosciuto 60 kg e ne siamo già 95 senza aver avuto figli.
0: Però per esempio varia anche se ci sono, dovessero esserci o subentrare invece delle malattie. Cioè io mi ricordo lasciai una morosetta perché da capelli lunghi bellissimi se li ha tagliati cortissimi. A me le donne con i capelli corti non piacciono, non mi piaceva più, perché ti ripeto, è quello che tu dici, è vero che deve esserci l'amore, ma anche la parte visiva, almeno per quel che mi riguarda, quindi capisco quello che dice il tuo amico. Però ti faccio l'esempio, dove eravamo, c'era, non dico i nomi e cognomi, però c'era questa signora che aveva avuto i problemi all'anca, eccetera, tutto quanto, il marito comunque ancora, tra virgolette, un bell'uomo, sì, certamente, è normale che con i problemi all'anca che ha avuto, col fatto che non poteva mangiare, col fatto che comunque non stava bene, era dovuta ingrassare. Stiamo parlando di Michele, giusto, perché ti vedo ancora...
1: Che è Michele? Ah, sì.
0: Ok. Quindi quello lì, in quel caso, come fai? Lui dice: no, non mi piaci più, me ne vado. Cioè...
1: Sì, ma a parte il fatto che hanno un'età che hanno quasi
0: esatto,
1: 70 anni,
0: esatto,
1: voglio dire,
0: esatto.
1: E ci sta anche, voglio dire, tu, a meno che, e c'è anche una cosa, che il dolore in sé può cambiare il carattere, no?
0: Certo.
1: Diventi arcigna, diventi insofferente, però lì gli altri non hanno colpa, è colpa solo tu che non ti curi. Se diventi insopportabile, oltre che brutta e grassa, ragazzi, cioè, troviamoci una quadra. È vero che loro hanno già un'età per cui il loro amore è molto consolidato, ci vuole tanta pazienza, però
0: esatto.
1: Curarsi è bene.
0: Va bene, iniziamo subito la puntata, meglio, abbiamo già iniziata, bella scoppiettante, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: La L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56, vi ringrazio soprattutto. Allora, avete sentito prima la canzone, la faccio di ascoltare un attimino, giusto per perché poi mentre l'ascoltavo poi mi è venuto questo flash, no? E ho detto, ma che cosa mi ricorda questa canzone? Mi ricorda questo.

0: Sì, cos'è? Che cos'è? È la pubblicità della Kellogg's. Avete presente quella figa, perché è bellissima sta pubblicità, il gallo che sveglia tutti, sto mega gallone della Kellogg's classico, con questo sottofondo qui. Io quando lo sentivo dicevo, ma è troppo figo questo sound, ma ascoltando di nuovo Jenny from the Block, ovviamente non è lo stesso, è un richiamo, è richiamato, è ripreso, è rimesso, è rivisto, ma raga, è uguale, cioè è lui.
1: Che orecchio che hai.
0: È lui, mi è venuto tantissimo. Come l'altro giorno stavo ascoltando, poi ve la farò ascoltare giusto per una canzone di Pino D'Angiò. Pino D'Angiò è quello di ma che balla, ma che idea, ma vedi
1: idea?
0: Che non ci sta, è idea.
1: Quale idea?
0: Allora lui scrisse una canzone che si chiamava aspetta, ve lo dico se me la trova, come al solito internet.
1: Perché tu dalla fretta schiacci e perdi.
0: Allora, la canzone si chiama Perdoni Tenente, ok? Vi faccio ascoltare. Fate un sound bellissimo. Però sentite la chitarra di sottofondo che ha. Adesso magari questo è un pochino per chi è un pochino più,
1: un sound anni 70 questo.
0: È degli anni 70, Pino D'Angiò, certo. Lo so, è un pezzo, e allora si chiama Saturday di Musti, che fecero qualche anno fa, è un pezzo da discoteca. Saturday to begin, trum, trum, e lo so, è un po' un pezzo house. Però è questo la traccia, il sample della chitarina.
1: La
0: chitarina è quella. Bene, bene, vabbè, a parte appunto partire con questo coso dedicato alla musica un po' diversa. Ora, noi non trattiamo di gossip, cioè di gossip in generale.
1: No, perché
0: però
1: è il mio...
0: È il tuo, tu hai il tuo salutino delle donne, però un po' delle amiche, sì, però principalmente delle donne. Però volevo commentare con te quello che è successo con Corona, con Belen, con
1: allora io sono andata poi a leggere i commenti, le varie cose, io mi esprimo a favore dell'intelligenza. Allora, quelli che ti dicono ma lui ha sempre avuto ragione, sì, lui ha le prove. Se guardi quello spezzone che ti dà da guardare, poi il resto, se vuoi, lo
0: parli. Spieghiamo un attimo cosa è successo.
1: Allora, nella puntata di Falsissimo, che tutti noi ne sentivamo veramente, veramente la mancanza.
0: Ma perché è riuscito Falsissimo?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì. E che grazie a Belen ha fatto tipo 1 milione di visualizzazioni e lui è monetizzato.
0: Ma su in internet o Netflix?
1: No,
0: sulla pagina del podcast,
1: sulla pagina, okay, sì, okay. Però lui ti dà lascia le bricioline, poi se vuoi scoprire tutto il resto devi pagare 5 euro.
0: Esatto, vi spiego proprio questo, io non seguo proprio perché
1: nemmeno io
0: voglio
1: sono stata coinvolta facendo gossip, il salottino delle amiche, sono stata coinvolta dalle amiche, perché sapete che lo dico proprio sempre molto onestamente, a me gli affari degli altri non interessano, ma visto che faccio un lavoro dove devo parlarvi anche di queste cose e dirvi anche quello che penso e sentire anche voi quello che ne pensate, insomma mi hanno interpellato dicendo c'era proprio la squadra pro Corona e la squadra pro Belen. Io cerco sempre di rimanere in mezzo,
0: certo,
1: no? Cerco di ragionare con la mia testa. Cosa succede? Succede che Corona dice che Belen e Cecilia, le due sorelle Rodriguez, non si sono parlate per circa un anno, perché Cecilia ha scoperto, o comunque è venuto fuori, che Belen è stata con Ignazio, suo marito, sono andati a letto insieme. E lui ha le prove di questo.
0: Corona
1: ha le prove che le due sorelle non si parlavano perché... Cioè, Io dico ok, va bene, tu dilla la tua, dall'altra parte la famiglia Rodriguez si comporta come sempre, perché vi faccio fatica veramente a esprimere il mio disprezzo, però Belen dice: ma per quale cosa? E lui dice, lei lo ha denunciato stavolta, e lui dice: ma sei stata tu a confidarti con me? E allora queste parole, capite come ci tratta da stupidi? Cosa fa? Ti dà quella cosa e dice: ah, allora è vero, alle prove. E ti giuro, io ho una chat di galline che alle prove, ma lui ha sempre avuto ragione. Attenzione signori, lui ha sempre avuto ragione di quello di cui aveva sicuramente le prove, perché per altri casi che ha sempre tenuto comunque di altre persone non aveva ragione. Quindi io dico
0: sì, ma le prove però ancora non escono, cioè nel senso,
1: ma non lo ha fatto neanche con Chiara e Fedez, ovvio, non lo ha fatto neanche perché, con Ilari e Totti.
0: Lì lui va in stila, perché è veramente, quando dice il male, ma non perché chissà che, perché è la forma del male, è la forma di portare le persone in qualche modo alla rovina, e non è nient'altro che bullismo. Cioè, se io scrivo ad un ragazzo o a una ragazza delle superiori: ah, quanto sei grassa, quanto sei, o sei un secchione, sai, si parla, è bullismo, classico bullismo. Lui sta facendo bullismo su altre persone, sì, e insegna alle altre persone a fare bullismo. Come? Mettendo, poi, che abbia le prove o che non abbia le prove, a te che te frega. Cioè, capisci che... E ritengo un uomo, quando è uno si definisce uomo, visto che lui si definisce essere uomo, dopo io veramente, ma non perché debba difendere Belen,
1: no,
0: attenzione,
1: no, ma nemmeno
0: è proprio io. È proprio per il discorso del gesto, cioè se tu devi mangiare sul dispiacere, sul il dolore delle altre persone, non sei un uomo, sei una mezza sega.
1: Ma allora, chiunque di noi ragazze abbia una sorella maggiore o minore, proviamo ad immaginare. Quasi tutte dovremmo riuscirci. Immaginiamo che nostra sorella vada con nostro marito, o non è che vada sola, cioè questi due, cioè non è che uno ha violentato l'altro.
0: Sì, tu stai dando per scontato che sia vero.
1: No, ma ipotizziamo, perché c'è gente che ci crede.
0: Esatto.
1: C'è gente che ci crede. No. E io allora vorrei dire a quelle persone che credono a Corona, lui ha le prove, ma le facesse vedere queste,
0: esatto,
1: prove. Però lui cosa ti dice? Lui ti dice: sì, ma io, lei si è confidata con me. Allora, e lì ti dici: ma com'è possibile che ci sia ancora qualcuno che si confida con Corona? O era sotto psicofarmaci, perché altrimenti non si spiega. E ci sono persone che mi dicono: sì, era sotto psicofarmaci per cancellare quello che ha fatto.
0: Vabbè, uscite da sto tunnel, cari amici, usciteci.
1: Ne parliamo.

0: Noi ce l'auguriamo che escano fuori da sto tunnel, ma più che altro dal tunnel dove dovremmo uscire noi, perché poi diventa veramente un tunnel di negatività, perché cioè le persone negative dovrebbero essere lanciate fuori dalla nostra vita, proprio per evitare di darci altra pesantezza. Però mo, ovviamente se ne parlerà e casualmente esce fuori sta notizia proprio all'inizio di quando sta per iniziare la mostra del cinema di Venezia, proprio perché se non è al centro dell'attenzione Corona non si è mai contento. So che appunto è partita la denuncia, comunque tornando e chiudiamo qua, anche perché stiamo chiudendo la puntata.
1: È un uomo che ha un tenore di vita altissimo e deve comunque mantenere questo tenore di vita altissimo. E cosa fai? Fai queste cose. Beh, era un po' che non si sentiva, dopo Signorini era sparito, anche Signorini era sparito, però poi leccandosi le ferite è tornato, si è rivisto in giro. Ma vabbè, ma ragazzi, cioè, voglio dire, ma usiamo il cervello, possiamo veramente cercare tutto quello che vogliamo, attenuanti, idee, cose, non sapremo mai la realtà, anche perché una persona come Corona tratta tutti come se fossero degli stupidi, compresi
0: ma
1: i suoi collaboratori,
0: primi.
1: Esatto, e noi siamo i suoi stupidi creduloni.
0: E speriamo proprio di no. Comunque,
1: dico noi perché, vabbè
0: in generale, esatto, nel senso che la, no, e che credere a tutto quello che viene detto è proprio,
1: ma le prove,
0: le prove.
1: Ma non ha mai sbagliato.
0: Queste sono, credo, l'ignoranza. Io inizierei anche a fare dei test di ammissione all'università, agli esami. No, in generale, cioè, tu hai un lavoro e vuoi lavorare o vuoi fare una cosa magari di un particolare tipo, mi devi dimostrare che non sei un ebete. Cioè, nel senso che se ti parlo di Fabrizio Corona, tu non mi dici, ah, sì, sai che sono, cioè, allora ok, eliminato, basta. Cioè, nel senso, non puoi lavorare. E lo stesso all'università, fanno i super test tecnici, eccetera. Fate il test se uno si sbuccia una gamba, se è in grado di curarsela. Cioè, non accedi all'università se non hai quel tipo di capacità, perché studi e poi cosa farai nella vita?
1: Non sai neanche mettere un quadro.
0: Non sai mettere un quadro, cioè è quello che uno dovrebbe fare, arrivare un po' più sulla praticità. Va bene, comunque cari amici, siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes VR. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Love Baby. Un titolo un po' più corto non lo potevano mettere.
1: Era tantissimo che non la sentivo.
0: Sì, ci stava. Benvenuti a cari amici, benvenuti a tutti quanti voi a un nuovo appuntamento, alla terza e ultima parte di Yes We Are in mia compagnia. Applausi scroscianti dal cielo per la beltà di Simona Monaco. E applausi, evviva. E
1: siamo entrati in studio stamattina e non c'era l'aria condizionata accesa, quindi ho sofferto un attimo, però avete visto, non ho più in mano il ventilatore e il ventiglietto.
0: Certo.
1: Si sta un po' meglio.
0: Hai ragione. Succede ancora che fa ancora caldo, purtroppo.
1: Posso dire una cosa? Poi partiamo con la sigla. Ieri vedo gli stati, no, di un'amica, e stava cucinando. Lei è in città, nella mia città dove vivevo, e stava facendo la polenta col coniglio. Ho detto, ma fa così freddo lì? Ho detto, guarda, noi prosciutto e velone.
0: Ma domanda, perché la polenta per forza quando fa? Cioè, nel senso, perché non si può mangiare d'estate?
1: Cioè, in realtà è estate, è ancora estate.
0: Esatto.
1: Per me vale sempre, perché noi abbiamo mangiamo la polenta anche il 15 di agosto. E non è, la polenta per noi è come il pane,
0: esatto,
1: fondamentalmente.
0: Esatto,
1: però cucini la polenta e il coniglio, che sapete che è una cottura, una rosolatura molto lunga,
0: certo.
1: E quindi per mettersi ai fornelli, l'idea è... Poi lei, conoscendola, Chicca, deve fare freschetto, cioè non puoi metterti ai fornelli. Io per fare ho fatto il salmone veloce alla padella e mi sono sentita quasi male, perché qui fa ancora molto
0: caldo.
1: Fare un coniglio con la polenta
0: che deve bollire, il coniglio
1: deve rosolare bene, quindi eccetera. Il caldo, e poi devi mescolare la polenta, a parte che non c'è più la polenta di una volta. Allora la mia mamma la polenta la metteva su il tegame di rame, ok, poi si è evoluta tegame di rame con il braccino meccanico, perché la polenta deve cuocere lenta almeno 40 minuti. Poi la cosa bellissima è quando si forma tutta la crosticina.
0: Ah sì, certo, io voglio, mamma mia che buono.
1: Mi sta venendo, no, fa troppo caldo. via queste voglie, via.
0: Ecco, io da buon veneto la polenta sì, la mangiavamo senza dubbio, così molle, cioè un po' più liquida, ma io amavo tantissimo la polenta fatta alla brace, quindi il mattoncino di polenta già pronto, che tu tagliavi a fette, lo mettevi sopra la griglia, la carne alla brace, e anche lì si creava quella crosticina sopra che tu mangiavi, ed è buona. La polenta è buona, appunto, cioè nel senso...
1: La polenta è buona sempre e comunque, ed è quello che dici tu, quella crosticina, no? E quando lo fai alla griglia, che c'è quella parte bruciacchiata, che è così buona. Scusa, che lui odia quando io faccio i rumori, oh, no, ma te beh, ed è buonissima, e tra l'altro, allora... Potete fare voi la polenta, potete farla il giorno prima per il giorno dopo, potete farla a pranzo per la cena, lasciatela riposare una volta che l'avete ben piallata. Una volta, però, se comprate i panetti, 80 centesimi mi passa la paura.
0: State con noi, perché partiamo con la sigla.
1: E quando parlo di cibo è...
0: Signori, ne parleremo di cibo. A proposito, signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 e su Teleroma 56. Chiedo scusa per i miei capelli, ma sto vedendo, mi sono un attimino messi i miei manca...
1: ma no!
0: non so per quale motivo.
1: Ma no!
0: Cioè,
1: ma
0: se...
1: no.
0: Così, sì. Stamattina sono andati così. Allora, perché abbiamo iniziato a parlare di polenta? Perché abbiamo trovato...
1: Io.
0: Sì, no, c'è un articolo bellissimo che si chiama «I piatti più italiani non sono nati qui». Cioè questo è l'intro di questa. Quindi andremo a valutare, a parlare con la chef Simona Monaco di piatti che sono italiani e però in realtà non sono nati qui, o meglio che usiamo tanto in Italia, che amiamo tanto in Italia, ma non sono nati qua. Bene,
1: ecco.
0: Andiamo, iniziamo allora. Direi proprio dalla polenta, nel senso che l'abbiamo vista, la polenta è antichissima, dicono, ma era di farro e di miglio
1: tempo.
0: Okay. Il grano turco è americano, americano, si diffuse nelle campagne del nord, aggiungerei North Carolina, no, del nord nostro, del nord dal 500 perché rendeva moltissimo e portò con sé una malattia da carenza chiamata
1: la pellagra.
0: Ne sai quello che di qualcosa su questo? No,
1: no.
0: Comunque nel 1700 nel 1771 Francesco Frapolli le dedicò a Milano uno studio, cioè si mise come ecco da chi sono partiti gli studi inutili, no?
1: Da
0: Francesco Frapolli, che dice facciamolo su che cosa? Sulla polenta. Va bene. Il censimento del 1879 contò 97.855 malati nel regno e 40.838 malati in Lombardia per la pellagra.
1: Allora, la pellagra è sono andata a cercarlo, ovviamente, è una malattia da carenza alimentare causata dalla mancanza o dal mancato assorbimento della vitamina B3, niacina o vitamina PP o dell'aminoacido triptofano. Insomma, se mangiamo solo quella.
0: Se mangiate solo polenta, perché
1: è come se mangiate solo riso, vi viene un altro tipo di malattia che veniva tra l'altro tantissimo ai marinai, perché il riso era qualcosa di semplice da cucinare,
0: certo, che portavano
1: nei sacchi,
0: certo.
1: Quindi la malattia, dunque adesso non mi viene in mente, però comunque è molto brutta la pellagra, perché porta della dermatite, la diarrea e anche la demenza. La pellagra colpisce chi segue una dieta monotona, fortemente sbilanciata, storicamente legata al consumo quasi esclusivo di polenta o farina di mais, senza un'adeguata varietà di cibi freschi. Il mais europeo, a differenza di quello trattato tradizionalmente in America tramite la nixtamalizzazione, rilasciava la niacina in una forma non assimilabile nell'organismo, oggi è rara nei paesi industrializzati, che certo, perché ora noi mangiamo la polenta con qualsiasi cosa,
0: esatto.
1: Quindi mangiamo sì la polenta, ma non è piatto unico. Se ricordiamo la polenta,
0: ci aggiungi la carne, ci aggiungi del formaggio, ci aggiungi qualsiasi altra roba, certo.
1: Ma il seme, quindi il mais era comunque facile, in un'estate cresceva, ti dava da mangiare fino al prossimo
0: raccolto,
1: grazie. Quindi ma perché la polenta? A volte la polenta veniva all'epoca, diciamo negli anni 70-90, un po' snobbata, perché si diceva che era il cibo dei poveri. Perché? Perché comunque i contadini coltivavano il mais, i contadini mangiavano la polenta, erano sfruttati e quindi l'unica cosa che potevano mangiare era polenta e fichi, polenta e formaggio, però sempre...
0: Perché andavi a raccogliere, nel senso che in alcune regioni
1: carne...
0: vai là, li raccogli, te li mangi.
1: Esatto, perché sono frutti spontanei, però
0: certo.
1: La cosa interessante è che perché era dei poveri? Perché loro non ci potevano mangiare comunque la carne, perché era dei ricchi la carne.
0: Certo,
1: quindi snobbare la polenta è forse una cosa più stupida. All'epoca c'era anche un altro cibo considerato il cibo dei poveri ed era il merluzzo. Il merluzzo, il merluzzo al pesto dai puare.
0: Adesso andiamo una cosa alla volta, seguiamo una cosa alla volta.
1: Scusate,
0: è già partita. Esatto, altro cibo che non è nostro è la pasta secca. La pasta secca nel 1154 il geografo Al-Idrisi alla corte di Ruggero II a Palermo descrive Trabia, acque perenni, mulini e una produzione di tria, semola essiccata, esportata a carichi interi in verso la Calabria e oltre. È la più antica pasta secca attestata in Italia. Nasce nella Sicilia normanna e araba. La storia del mercante che l'avrebbe portata dalla Cina non regge a questa data. Quindi si dice che appunto la pasta veniva già fatta, come dicevi tu, grano, pasta, le cose, Sicilia, mulini, per, come spiegava anche uno chef che avevo visto, dove la pasta viene fatta essiccare perché non si perda. No, tu prendi, fai la pasta, si secca, togli l'acqua, l'acqua non crea batteri, i batteri te la puoi conservare.
1: Non si muffa.
0: Esatto, quindi da lì nasce, che magari nascono da cose naturali, infatti lui diceva perché si mette l'acqua, si fa bollire l'acqua e si butta la pasta, oppure tu si appoggi
1: perché
0: la pasta...
1: Perché la vai a reidratare.
0: A reidratare, se tu butti l'acqua, la pasta dentro dell'acqua a temperatura ambiente, la lasci per 2 ore, diventa cotta esattamente come tu volevi, perché si è reidratata nel tempo giusto, però ovviamente aveva delle tempistiche diverse in quegli anni, quindi sembrerebbe che... 1154 già ci fosse la pasta in Italia.
1: Però all'epoca all'epoca la Sicilia non faceva parte dell'Italia e quindi ecco qui il testo,
0: esatto.
1: I piatti più italiani non sono
0: nati qui
1: perché
0: esatto.
1: All'epoca nel 1100 diciamo che la Sicilia era invasa dai normanni,
0: esatto,
1: quindi non era
0: esatto.
1: Italiana, ecco questo dettaglio.
0: Il pomodoro, qua entriamo in quella che è una delle cose che noi amiamo tanto, tutte le varie tipologie. Venne dall'America e per un secolo e mezzo restò un ornamento. Ti ricordi che abbiamo visto quello del... No, ne parleremo poi dopo, scusa, non anticipo. Era guardato con sospetto. Nel 1544 il naturalista senese Mattioli lo elenca tra le piante nuove e in seguito lo battezza pomo d'oro. Quindi non tutto attaccato, ma

0: pomodoro. La ricetta di salsa più remota che conosciamo è del 1692. La firma Antonio Latini, Scalco a Napoli, e la intitola alla spagnola, così. Esatto, quello lì alla spagnola. Mi piace questa cosa. Passiamo al peperoncino, e qua mi collego a quel film che avevamo visto, no? Di quella chef che torna indietro nel tempo e va alla corte del re di Josung dell'epoca, e lui ha questa pianta che no, e c'è
1: è pericolosa, pericoloso. Dice.
0: Colombo,
1: perché se la tocchi e ti tocchi ti vanno bruci a fuoco.
0: Esatto. Colombo ne parla nel diario di bordo del gennaio 1493. Nel secondo viaggio il medico della spedizione, Diego Alvarez Chanca, ne annota l'uso e contribuisce a portarlo in Spagna. Gli indigeni lo chiamavano Axi. Da noi entra come curiosità botanica, un erbario del 1568 lo registra, sbagliando il nome e chiamandolo come pepe d'India. Prima il piccante veniva dal pepe importato e costava molto caro. Pensa che i samurai, tornando a quello che dicevamo prima, loro rompevano le uova, le bevevano l'interno e riempivano il guscio vuoto con pepe, peperoncino, polvere di peperoncino, polvere di peperoncino, e lo usavano per lanciarlo contro i nemici. fate arrivare un uovo in faccia pieno di pepe per un peperoncino.
1: Vedi come piangi. È vero, ti sto dando ragione, ti sto dando ragione, non guardo a te ma guardo a casa, vedi come stai male. Una volta, non mi ricordo più.
0: È arrivata
1: più
0: la samurai.
1: No, aspetta.
0: Dai,
1: capita che cucina. Noi abbiamo una pianta di peperoncini, l'ultimo raccolto l'ho fatto l'altro giorno, li ho lavati bene, li ho asciugati e li ho messi subito a congelare per non perderli. Quelli del primo raccolto li ho fatti seccare tantissimo, sono stati piccolini, piccolini, piccolini. Però cosa succede? Li prendi e li
0: sbricioli
1: in quello che vuoi.
0: Perfetto.
1: Mi sono dimenticata sta cosa e ho fatto così, ma appena, non mi sono toccata l'occhio, fatto così, ma sono andata fuori, vedi la stupidità.
0: Ogni tanto.
2: What's up, girl?
3: He stood me up again.
2: Again?
3: Mm-hmm.
2: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
3: Yes, honey, I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
2: I know he used to do nice stuff for you, but what has he

0: Che pezzo, un pezzo dimenticato, ma da tanto che volevo riascoltarlo, che c'era anche una parte in Sister Act, quando vanno a fare il concerto, gli fanno, mettono questo stacchetto, perché è iconico, Janet Jackson, vedi, una delle sorelle di Jackson che ha fatto il suo percorso. Comunque, tornando a parlare di cibo che dici che è italiano, ma magari non è nato qui, o comunque ha una provenienza che arriva da quello. Parliamo adesso del baccalà.
1: Sì.
0: Perché ne l'hai menzionato prima, il famoso merluzzo, il merluzzo.
1: Allora, il baccalà è sempre merluzzo, ma diciamo trattato in modo diverso.
0: Esattamente, perché nel 1431 la nave del veneziano Piero Querini, il veneziano Piero, fece naufragio nell'Atlantico settentrionale. I superstiti approdarono a Rüste, non lo so, a Rüste nella Lofoten, e oltre il circolo polare, vabbè, andarono lontano.
1: Vi siete persi,
0: i veneziani Piero e vi restarono mesi guardando i pescatori norvegesi essiccare il merluzzo al vento, e da lì rientrò in patria nel 1432 e lasciò un resoconto scritto. Da lì, dice la tradizione, nasce il baccalà alla vicentina, perché Piero non era di Venezia, era di Vicenza.
1: Però che bella questa cosa, che bella la cultura, nel senso,
0: certo,
1: possiamo,
0: brava,
1: veramente, lui sapeva scrivere nel 1400,
0: navigante in qualche modo,
1: capitano, aveva studiato, però meraviglia, cioè ha potuto lasciare veramente cose interessanti.
0: Bene, passiamo al prossimo alimento, magari ne tratterai anche nel tuo gossip. L'arancio amaro arrivò nei giardini siciliani con gli arabi, ovviamente, quella dolce che spremi la mattina è negli atti di Savona già nel 1471 e la diffondono i portoghesi, quindi c'è l'aranciata amara araba, aranciata dolce Portogallo. Lo racconta il No U Portual, perché anche qua a Napoli, a Napoli se chiedono un Portual ti danno l'arancia. Bene. In arabo suona Burtual, cioè Portogallo, e in molti dialetti si chiama ancora Portogallo.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità

0: qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: I voti ai direttori sportivi li daremo in un secondo momento, nel prossimo.

Ma anche su Fabiani farò un ritorno con le prove dei suoi 3 anni alla Lazio e vi darò il riepilogo. Cosa volevo dire? Perché le bugie? Perché sono state dette delle cose assurde, inventate su Piero Ausilio. Cioè è stato detto che la richiesta di Piero Ausilio era quella di sottoscrivere un triennale e soltanto a queste condizioni sarebbe rimasto all'Inter. Una cosa non vera, falsa, telecomandata, teleguidata, una velina per farvi capire come funziona il mondo di oggi e quanto purtroppo anche nel mio mondo ci siano quelli che seguono una linea del genere. Perché vi faccio un riepilogo delle puntate precedenti. Ausilio ha la possibilità di rinnovare i primi giorni di luglio durante il mercato, non rinnova, già va a subodorare l'aria un po' viziata e pesante, immagina che gli presenteranno soltanto un anno di contratto, mai pensato a 3 anni, mai chiesto lui 3 anni, è soltanto un modo per creare turbolenza da parte di chi purtroppo fa giornalismo in un certo modo. Libero di farlo, ma io prendo le distanze. A quel punto siamo arrivati a fine luglio, metà agosto, e sempre più Ausilio intuisce dai suoi rapporti non amicali, non di amicizia con Marotta, perché hanno fatto passare questo tipo di situazione, ma noi non possiamo accettare tutto quello che ci dicono, rinuncia a qualsiasi giorno di vacanza, non va con la squadra in tournée, resta per completare il mercato, fa un grande mercato e poi l'epilogo è quasi naturale in un rapporto tra il presidente del club e la proprietà, un dialogo quanto vuole fare di contratto, 2 o 3 anni, ma Ausilio aveva già deciso di salutare e di tagliare. Quindi i 3 anni non esistono, l'anno era stato proposto, se avesse voluto avrebbe rinnovato, non ha voluto perché voleva tenersi libero e perché aveva deciso di andare e perché farà qualche settimana di vacanze e perché poi, come vi ho raccontato, anticipato, facendo il nome di un solo club, il Tottenham, qualche giorno fa, esattamente il 2 giorni fa, prenderà in considerazione tutte le proposte partendo dal Tottenham. Ma vi hanno raccontato una fiction, una cosa non vera. Aggiungo, questa situazione, e ne abbiamo parlato un paio di giorni fa anche con il direttore De Paola, ricorda molto la vicenda Marotta-Agnelli del 2018, quando hanno raccontato, dal mio punto di vista, nessuno è depositario delle verità, ma ognuno ha le fonti di competenza e ragioni in base a quelle. Vi hanno raccontato cosa? Che la vicenda Cristiano Ronaldo, l'acquisto di Cristiano Ronaldo, è stato il momento topico essenziale per la fine dei rapporti tra Marotta e Agnelli. Non era vero, non è per quello, non è stato quello il motivo. Il motivo è stato che Marotta stava continuando ad avere sempre più luce, sempre più visibilità, non era anche un discorso legato all'aspetto anagrafico, perché nel 2018 Marotta aveva circa 60 anni, quindi a 60 anni puoi fare tranquillamente il dirigente, come puoi andare in panchina a 70, cosa che succede per quasi 70 anni di Serie A importanti in questa stagione. Che è successo? Che Agnelli ha preso la rincorsa, Andrea Agnelli, per liberarsi di Marotta, che sta avendo sempre più luce all'interno del club. Fine delle trasmissioni. Se ci pensate bene, tra Marotta e Ausilio è accaduta la stessa cosa. Ausilio, con il suo lavoro, stava avendo la giusta luce per i trofei raccolti, conquistati e tutto quanto, e con Marotta, non da oggi, da ieri, neanche da 6 mesi fa, da un po' di tempo, si era creato un rapporto che vedeva Marotta al comando della corsa per trovare una soluzione e liberarsi di questo rapporto. Questa è l'unica verità. Se vi raccontano altre cose siete liberi di credervi, ma vi raccontano delle frottole, delle barzellette, compresa la storia del contratto. Il problema è che non c'era Marotta quando l'Inter ha vissuto dei momenti molto molto molto difficili. C'era Marotta, ma c'era Ausilio prima, c'era Marotta e quindi anche Ausilio nel primo momento della svolta, quando comunque si doveva per esempio cedere Guarin per pagare gli stipendi, i diretti interessati questo lo sanno, e vi invito a seguire chi vi pare, ma a prendere le distanze dalle ricostruzioni filtrate. Una piccola cosa a correre e a chiudere:
Sono contento che la Gazzetta abbia fatto un pezzo sul sito parlando di ausili e tutto quanto. Soltanto che ha perso una grande occasione ieri per dare risalto a una notizia in prima pagina. Quindi il pezzo sul sito, io che ho frequentato i giornali per circa 20 anni e che per fortuna adesso non frequento più, è un modo per mettere una toppa. Ma la toppa molto spesso è peggio del buco e sarebbe stato giusto, per come la vedo io, senza offendere nessuno, perché non rientra nelle mie caratteristiche e nella mia educazione, e sarebbe stato opportuno fare ieri quello che hai fatto poche ore dopo. In pratica la toppa è stata peggiore del buco e il buco resta con la toppa peggiore. Ditemi cosa ne pensate, ci vediamo molto presto, vi ho promesso quel video, so che me l'avete chiesto in tanti e ci rivedremo nel giro di pochissime ore. Ciao amici, grazie.

0: Buongiorno e bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Partiamo da un'immagine satellitare che però non è riferita all'Europa, bensì al Pacifico, dove in questo momento sono in atto ben tre uragani contemporaneamente. Lowell, il primo, Carina e Mary, più vicino alle coste degli Stati Uniti e dell'America settentrionale. È un fenomeno raro, però è già avvenuto anche in passato ed è coerente con lo sviluppo di un Niño particolarmente intenso, quindi un riscaldamento delle acque del Pacifico, che favorisce un incremento della convezione tropicale proprio sul Pacifico centrale e orientale. Invece in Atlantico in questo momento non ci sono in atto uragani, calma piatta al momento sull'Oceano Atlantico. Vediamo invece la situazione attesa sull'Italia, perché in questo weekend avremo l'apice di questa nuova ondata di calore, dunque ancora temperature molto elevate, anche se siamo a settembre e dunque abbiamo molte ore di luce in meno rispetto all'inizio dell'estate. Questo favorisce temperature un po' più contenute e anche le minime che scendono di più, soprattutto la sera, la notte, le temperature scendono prima e quindi da questo punto di vista staremo un po' meglio, però toccheremo ancora i 37-38 gradi piuttosto diffusi come picchi massimi di 37-38, con assenza di piogge su buona parte del nostro territorio, almeno fino a domenica. Caldo anche all'inizio della prossima settimana, però poi dal 9-10 qualcosa dovrebbe cambiare, sull'Europa dovrebbero arrivare correnti atlantiche più fresche, che dunque potrebbero portare un calo delle temperature con buona probabilità, ma anche piogge temporali a seguire. Questa è l'evoluzione per il weekend, vedete con l'anticiclone che nuovamente torna a interessare tutto il territorio, tutta l'Europa centro-meridionale. Vediamo anche le temperature in quota che tornano ad aumentare a partire proprio dalla penisola iberica, che sarà la zona più interessata da questa ondata di calore, con valori a 1500 anche oltre i 25 gradi, quindi al suolo anche temperature massime sopra i 40 gradi in Spagna. Farà caldo anche sui paesi alpini, sull'Italia, con le temperature massime attese nella giornata di sabato, dove dovremo raggiungere il picco al centro-nord, valori diffusamente oltre 34-35 gradi in pianura, con punte anche di 36-37, come dicevamo, qualcosa in meno al sud, sulle zone costiere soprattutto. Domenica ancora molto caldo ovunque, anche se con qualche grado in meno al nord, sul versante adriatico, però i valori rimangono sempre oltre le medie, anche di 8-10 gradi, appunto, rispetto alle medie di riferimento del mese di settembre. Vediamo la tendenza poi per la prossima settimana, che vedrà appunto l'arrivo di queste correnti atlantiche un po' più fresche proprio a partire dal 9-10 settembre, che cominceranno a scendere di latitudine, andare a interessare l'Italia, quindi il caldo dovrebbe gradualmente attenuarsi con il passare dei giorni nella prossima settimana e dovrebbero arrivare anche piogge e temporali. Tutti i dettagli però, come di consueto, sul nostro sito, sull'app di 3B Meteo.
1: Clima di grandissima attesa al circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Dai box Ferrari traspare enorme carica e determinazione. Charles Leclerc punta con decisione al tris di successi sulla pista brianzola, ammettendo davvero una voglia di vincere enorme, mentre Lewis Hamilton ribadisce ad essere pronto a lottare per il gradino più alto del podio davanti ai tifosi della rossa. In casa Mercedes, il giovane leader del mondiale, Kimi Antonelli, si dice pronto a divertirsi e a rimontare nonostante la partenza dalle retrovie. Ancora grandi emozioni per i colori azzurri agli US Open di New York. Flavio Covolli firma un'altra super rimonta, superando in 4 set l'australiano Tristan Skulket per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 e conquistando il pass per il terzo turno contro il belga Alexander Bloks. Avanza con solidità anche Luciano Darderi, che sconfigge in 4 set il ceco Dalibor Svircina col punteggio di 6-3, 6-7, 6-4, 6-4. Sfuma però il derby italiano, perché Lorenzo Musetti cede a sorpresa in 4 set la wild card australiana Dan Sweeney, che sarà il prossimo avversario di Darderi. Si ferma al secondo turno la corsa di Mattia Bellucci, travolto in 3 set dallo statunitense Taylor Fritz. Intanto da casa parla numero uno del mondo, Jannik Sinner, definendo dura la rinuncia allo slam americano e promettendo di tornare presto più forte. Calcio, completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia, l'Hellas Verona si regala la sfida degli ottavi contro la Roma, espugnando l'Unipol Domus di Cagliari per 2-1. A decidere il match in favore degli scaligeri sono i gol di Arrui e Mulattieri, che vanificano il momentaneo pareggio sardo firmato da Mendy. Spettacolo e pioggia di gol al Barbera, dove il Palermo travolge 5-2 il Mantova dopo essere stato momentaneamente rimontato sul 2-2. La squadra di Pippo Inzaghi sfiderà ora il Bologna negli ottavi di finale. Scatta stasera con l'anticipo tra Genoa e Como la terza giornata di Serie A, weekend ricchissimo che vedrà sfide ad alta quota come Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Juventus-Milan. Intanto in casa rossonera, chiuso il mercato, la dirigenza si concentra sui rinnovi contrattuali. In cima all'agenda di Gerry Cardinale ci sono i prolungamenti blindati per Adrien Rabiot e Strinja Pavlovic, colonne fondamentali nello scacchiere tattico di Ruben Amorim. In casa Inter invece si apre ufficialmente il nuovo corso dirigenziale firmato Dario Baccini. Il nuovo chief sport officer si è presentato in conferenza stampa al fianco del tecnico Cristian Chivu e del presidente Beppe Marotta alla vigilia del big match contro il Napoli. A fare gli onori di casa è stato proprio il presidente Marotta, esprimendo grande orgoglio per la nomina. Il cinquantenne dirigente nerazzurro ha sottolineato il valore simbolico del suo insediamento nel 20° anniversario della scomparsa di Giacinto Facchetti, prima di rivolgere un sentito ringraziamento alla proprietà e al suo predecessore Piero Ausilio, con cui ho condiviso 10 anni di lavoro e un costante confronto che gli permette di affrontare questa sfida con serenità morale. In vista dei prossimi europei maschili di pallavolo organizzati in Italia, il presidente della FIFA, Giuseppe Manfredi, esprime grande entusiasmo e carica l'ambiente azzurro. Un europeo voluto e che regalerà un'immagine bellissima al nostro paese, sottolinea, non solo al volley.
2: Assolutamente sì, abbiamo voluto questo europeo e lo stiamo organizzando, badate bene, soprattutto in funzione di dare un'immagine non solo sportiva, ma anche un'immagine bella dell'Italia e tutto il mondo. Cominciamo con Piazza Plebiscito per finire a Milano in una cornice sicuramente di pubblico incredibile. Speriamo che tutto vada bene, ce l'auguriamo, noi ce la stiamo mettendo in forza. Di vincerlo? No, scusate, a parte gli scherzi e le battute, per noi è importante.

come da sempre l'Italia non si può nascondere, al di là dei titoli campioni del mondo che noi abbiamo, diciamo che da sempre la Federazione Italiana Pallavolo è una delle primissime federazioni al mondo, quindi sicuramente noi andremo per cercare di raggiungere la semifinale a Milano. Poi è chiaro, lì ci sono tante altre implicazioni, però ci stiamo preparando per questo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in campo dove... anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto, ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che, a proposito di Malen, può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto, se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha... questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in male un elemento di adesso che gli fate a fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto e in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che, se si vuole paragonare, ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto, da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere, aiuta a vincere e ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda

0: Inter invece si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta. Da lì probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione. Senza dubbio, forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli. 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti, a livello di rapporti con Marotta o con lo che sia, insomma, questo non, per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale, quello che vale è una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vedete sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene. Anche se dimentichiamo, anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano. Ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico. Al di là del fatto di giocare in casa, è chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino. In questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato. Ma pur ti ripeto, sono soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire. Come squadra, senza dubbio, ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, c'è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora proprio in virtù di questa rivoluzione c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla,

0: data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso si è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Park con un caldo terribile, eccetera eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione. Gioca in casa con uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato, tra due squadre che sono a zero punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
1: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina. È una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
0: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che, senza dubbio, che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà a Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex, che sarà quindi senza dubbio un giocatore che, facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina, poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da due giornate. Però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che, sotto questo aspetto, non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa. Poi soprattutto
1: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, 4 reti subite contro la Roma.
0: Il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto. Quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà di, secondo me, di fronte un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, ha riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza. Quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
1: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi qualcosa di più?
0: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada. Anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo, come al solito, anche lui deve trovare la quadra. Però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi, quantomeno.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: A voi, a te.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può saltare, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Colomuani, Voltemade, Alejbegovic, ci sei tu, c'è Yıldız che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo.
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
2: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quindi quanto sarebbe bello vincere l'Europa
3: League? Bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
2: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo ad aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
2: Grazie,
3: grazie.
1: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra. Le sue parole.
6: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
6: Vedremo.
2: Qualcuno dice lo scudetto, Mile.
6: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
6: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è
6: No, è
2: differente?
6: bellissimo, no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
5: Mile, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così
2: Scusa?
5: palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
6: Sì, però palla più lontano da me possibile.
1: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
7: Già tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
8: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
7: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui, sicuramente una una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni anche lo stesso giocatore sia la stessa Fiorentina, quindi

0: hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché la, come si dice, c'è il succo, c'è.
1: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
0: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto, e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
2: La domanda che ti faccio è, per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
0: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale, adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale, è uno sprono in più a fare sempre bene.
3: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornati cari amici di Gosmi, bentornate cari amiche nel nostro salottino, salottino delle amiche. Oggi è venerdì e di solito oggi noi parliamo di cucina, o comunque se nel chiacchierare, se il nostro chiacchierare arriva anche qualcos'altro, si parla anche di qualcos'altro, ma vi prometto che poi. Ah, siamo già a settembre! Scusate, io di solito sono quella che io le promesse le mantengo sempre, sempre. Però ci sono stati degli impedimenti. Vi avevo promesso che avrei intervistato Sabrina, ma non si è potuto fare per alcune cose personali, quindi non si è potuto fare, ma sicuramente avremo modo di parlare con lei, di farle una piccola intervista per telefono. Magari riusciamo anche a organizzare piccole telefonate con lei durante il programma per avere delle risposte alle nostre domande, tutto quello che vorremmo sapere. Infatti scrivetemi se avete delle domande da fare alla nostra esperta di cosmesi e di make-up, soprattutto di cosmesi, inteso proprio tutto quello che può far star bene la nostra pelle, non elisir di eterna giovinezza, quello non è neanche lei nella sua bravura in grado di darci, però sicuramente è in grado di far star molto meglio la nostra pelle e comunque di renderci più radiose. Peregrinare, nel mio guardare, nel mio cercare, mi sono resa conto, e ne parlavamo già qualche puntata fa, che non ho più voglia di leggere libri pesanti, ma pesanti nel cuore. Ma perché dico questo? Perché ho letto La Portalettere, che è stato forse di quest'estate il libro più bello che ho letto, e poi c'è stato La Levatrice, che è stato pesantuccio, molto bello, scritto molto bene, ma una disgrazia via l'altra, non faccio spoiler, ma un po' de pace, sta donna l'ha avuta solamente con. Vabbè, non posso fare spoiler perché non è molto che è uscito questo libro. Allora mi sono detta: caspita, però io ho sempre voglia di leggere qualcosa, ma fosse anche quella mezz'ora che mi dedico. E di più, quelli che mi seguono si ricorderanno che quest'estate ho regalato un bellissimo libro a una bambina di 11 anni. Ora, è un libro che mi ha molto incuriosito. Io sono sempre per la lettura crime, per la lettura un po' gotica. Nei miei trascorsi, da piccola lettrice a grande lettrice, sono passata tutto quello che poteva riguardare l'egittologia, tutto quello che poteva riguardare i vampiri, tutto, ma all'epoca i vampiri, o meglio, ho letto Bram Stoker, in età che ero già un po' più grandicella, e poi tutto quello che poteva riguardare sempre la trama, queste trame un po' così gotiche, sì, probabilmente la parola giusta è questa, e quello che poteva essere affascinante. Quindi ho letto Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ho letto anche cose che potevano essere psicologicamente un po' pesanti, magari probabilmente sbagliando anche il periodo, visto che magari a livello sentimentale non stavo proprio benissimo. Mi sono letta La Signora delle Camelie. Una gioia proprio, una grandissima festa alla corte di Francia, ma sull'onda di quello che ho comunque sempre letto, ho detto: vorrei qualcosa che mi incuriosisse, che mi portasse anche un sorriso e che non appesantisse il mio cuore. E quando ho regalato quel libro a quella bambina, sono andata a vedere, ovviamente, perché non è che le regalo un libro così a caso, e sono andata a vedere che questo libro è dai 12 anni in su ed è molto apprezzato anche dagli adulti. Eccomi, sono un'adulta. Sono un'adulta e che fai? Mi è rimasto questo libro, mi è rimasta la curiosità, mi è rimasto tantissimo. Però è qualcosa che sono sempre stata un po' scettica, dico: ma vabbè, ma se piace comunque è per la lettura per ragazzi, e io vi assicuro, lettura per ragazzi. Allora, mi sono decisa poi, adulta,
alla fine lo sto finendo, non manca molto, però mi sono decisa poi a fare un post per scrivere tutte le parole che ci sono. Adesso ve lo dico il titolo del libro, adesso ve lo dico. Il titolo del... Sapete che potremmo fare una volta alla settimana, parliamo di libri? Faccio una sorta di scheda tecnica di del libro e poi lo leggete, lo leggiamo e poi se ne può parlare. Non trovate che sia un club del libro del giovedì? Una cosa così. Allora, io ho sottolineato, sì, ma ve lo dico, io ho sottolineato tutte le parole che ho pensato, madò, ma io a 11 anni sapevo cosa volesse dire, adesso ne trovo più neanche una, sapevo cosa volesse dire questa parola, perché è questo poi che mi ha sorpreso, ma a 11 anni sanno cosa vuol dire caliginosa, poi quell'altra parola, sanno cosa significa, li ho segnati, sono stata lì proprio brava brava a segnarle. Caliginosa, poi ci sono altre parole che ho segnato. Eccola qua, un'altra. Limacciosa, forse limacciosa sì, però delle parole che io dicevo, io a 11 anni sapevo cosa volessero dire queste parole e in realtà probabilmente no, ma probabilmente i ragazzi di oggi forse sono anche molto più avanti di quello che eravamo noi, quindi sanno cosa vuol dire limacciosa, anche un po', no, cioè tu lo dici limacciosa e forse anche il nome ti porta a capire cosa possa essere. Comunque, noi parlavamo, io parlavo di questo libro, si chiama Il figlio del cimitero. Il figlio, dici, wow, sì, è gotico, lui è Neal Gaiman e Neal Gaiman è lo stesso scrittore di Coraline. I più lo conosceranno, i più conosceranno chi, soprattutto chi ha figli conosce Coraline, quella bimba che si intrufola in una sorta di porta che la porta in un altro mondo parallelo che è casa sua, ma non è la sua mamma. La sua mamma ha gli occhi a bottone, che poi scoprirà che non è esattamente una casa, ma è la tela di un ragno. E la sua mamma in realtà era il ragno che voleva intrappolarla. Quindi c'è anche una dietrologia molto bella. E furono le mie nipoti a farmelo vedere, soprattutto la nipote numero 3. La nipote numero 3 è molto affascinata da tutte queste storie di fantasmi, di bambini perduti, non, perché non ha paura di nulla. In realtà lei non ha proprio paura e queste cose le trova avvincenti. Tra l'altro mi ha regalato un suo libro che devo ancora leggere, ma dopo aver letto Il figlio del cimitero credo che il prossimo libro sia proprio quello. La scheda tecnica di questo libro e perché ve lo consiglio. Adesso io ho fatto questa cosa, la trovo perché a 11 anni ogni bambino deve saper affrontare determinate cose. No, non è che deve, però è giusto che cominci un approccio un pochino diverso.

E questo secondo me, che non è un libro attuale, c'è stata una ristampa, questo è il libro, fate vedere se forse l'ho trovato, l'ho scritto, del 2008 come anno di pubblicazione, è stato tradotto anche molto molto molto bene, è un fantasy dark come viene chiamato, e l'ambientazione è un antico cimitero e il mondo esterno. Il protagonista è Nobody, che in inglese significa nessuno, chiamato Bod, Nobody Owens. L'età consigliata è circa dai 10 ai 14 anni, indicano dai 12. Sì, forse sì, dai 12 anni fino a 1000.000. Veramente potete leggerlo tutti, lo sto leggendo io, lo sto veramente trovando molto molto carino. È quel libro che ti affezioni ai vari personaggi, ti affezioni a lui, ovvio è un fantasy, per cui deve piacere anche questo aspetto, e non tu piaci, sono una potteriana, per cui figuratevi se non mi piacciono i fantasy, però i fantasy, quelli un po' più concreti, un po' più piccoli, non Narnia, era fin troppo dispersiva, mi piace, mi è piaciuta molto, ma troppi, quando ci sono troppi personaggi io poi mi perdo, perché faccio veramente fatica a ricordare soprattutto i nomi. Sono andata a vedere delle informazioni bibliografiche dell'edizione, e comunque sì, è edito da Mondadori. Lui, Neil Gaiman, è uno scrittore britannico particolarmente noto per le sue opere fantasy, fantastiche e gotiche. Tra i suoi libri più conosciuti ci sono appunto Coraline, Stardust e American Gods. Con Il figlio del cimitero ha ottenuto un risultato particolarmente importante. È stato il primo autore a vincere sia la Carnegie Medal sia la Newbery Medal per lo stesso libro, quindi ha vinto due medaglie per lo stesso libro. La trama, senza fare spoiler, è che Nobody Owens, detto Bod, è un bambino che ancora in fasce riesce a sfuggire all'assassinio della propria famiglia. Si rifugia casualmente in un cimitero dove gli abitanti defunti decidono di proteggerlo e crescerlo. Bod cresce quindi in un ambiente molto particolare. I suoi genitori sono morti, il suo tutore è un essere sovrannaturale, tra i suoi amici ci sono fantasmi, streghe e altre creature. Il cimitero diventa per lui una casa e un luogo sicuro, ma Bod è vivo e prima o poi dovrà confrontarsi con il mondo esterno e soprattutto con il misterioso assassino che lo sta cercando. È ovvio che non vi faccio spoiler, però l'intreccio e il modo in cui spiegano come Bod finisca il cimitero, come anche i signori Owens, morti nel 1700, riescano a prendersi cura di lui, è tutto è talmente fantastico che potrebbe essere credibile. I temi principali, ecco perché mi piace molto potervelo consigliare. I temi principali, e potete consigliarli ai vostri figli se sono amante del genere: crescita e formazione, identità, famiglia e appartenenza, amicizia, libertà, paura e coraggio, vita e morte, rapporto tra il mondo dei vivi e quello dei morti, necessità di lasciare il proprio ambiente protetto per diventare adulti. Una cosa molto interessante è che il libro può sembrare inizialmente una semplice storia fantasy o gotica per ragazzi, ma in realtà il cimitero ha una funzione molto molto più profonda. Bod vive in un luogo dove è protetto da tutto ciò che protegge, che potrebbe fargli male. Il problema è che un luogo completamente sicuro può diventare anche una prigione. È come quando i nostri genitori ci tengono in casa perché hanno paura che ci succeda qualcosa, e quindi in casa per un papà e una mamma è il luogo più sicuro per far crescere i bambini, cioè casa, scuola, al massimo la palestra, per farci fare una disciplina. Ma capite giustamente che un luogo completamente sicuro per un bambino che ha bisogno di conoscere il mondo può diventare veramente soffocante. Quindi il vero percorso di Bod non è semplicemente quello di sconfiggere il nemico, è quello di crescere, conoscere e conoscere il mondo e imparare a vivere senza la protezione di chi lo ha cresciuto. Ecco perché è considerato un ottimo libro dai 12 anni in su. Perché è l'età in cui i figli chiedono di avere un pochino più di libertà.
Chiedono di uscire il sabato pomeriggio con le amichette, dopo magari dopo il catechismo, chi non fa catechismo, di avere questa possibilità. E allora il genitore cosa fa? Gli deve dare fiducia e il ragazzino e la ragazzina non devono né approfittarsene né tradire la fiducia. Se mamma e papà ti dicono va bene, dopo il catechismo che ora finisce alle 3:30, d'accordo, dalle 3:30 alle 5:30 puoi stare fuori con i tuoi amici, ma devi dirmi dove vai, non so, io non essendo genitore, immagino che ci siano quelli che fanno le passeggiate per il centro della città, immagino che nei piccoli paesi ci sia sempre la passeggiata nel centro cittadino, credo che sia quello poi fondamentalmente, che è già una conquista di emancipazione per il bambino e quindi è bellissimo potersi fidare del proprio figlio, dei propri figli, è bellissimo quando poi ti ridanno la fiducia che tu dai a loro, perché se dici a casa 5:30 e sforano, e poi sforano e inventano scuse e inventano sempre più scuse, e allora no, e allora la cosa non va bene, perché essere troppo lassivi, essere troppo accondiscendenti fa in modo che mamma e papà, scusate, che i vostri figli possano pensare che possano veramente fare tutto quello che vogliono. Se tu sei a casa alle 5:30, vuol dire che hai rispetto di mamma e papà, vuol dire che sei una persona di cui poter avere fiducia, perché diventi una persona a un certo punto, pretendi fiducia ma devi dare fiducia e devi sapertela guadagnare in questo senso, la fiducia. Allora cosa fai? Se mamma ti dice alle 5:30 a casa, sii a casa alle 5:25, in fin dei conti i tuoi amici li puoi vedere. Se invece accumuli ritardi e non è bello questo e non hai la scusa come potevamo averla noi, mamma non avevo il cellulare e mamma non avevo l'orologio, perché era vero che non avevamo né orologio né cellulare soprattutto, adesso con i cellulari sempre in mano o comunque con un orologio pure digitale che all'epoca secondo me non ce l'aveva nessuno, forse Casio all'elementare, sì, ma ce l'avevano solo i maschi Casio, non so per quale motivo. Ecco, non avete scuse, adesso non avete scuse, quindi la puntualità è una forma fortissima di rispetto e anche se sono mamma e papà, ma appunto perché sono mamma e papà, fidatevi che loro vi insegnano cosa è giusto e se vi mettono in posizione. Mamma, per 5 minuti? Sì, perché dal momento che io ti dico 5:30, io già alle 5:25 comincio ad avere l'ansia perché tu non torni a casa. Comincio a dire, ok, sono 5:25, ancora 5 minuti. A 5:35 io ho gli stessi 5 minuti, dalle 5:30 alle 5:35, per pensare che tu ti possa essere successo qualsiasi cosa. Ma ti pare corretto, ma ti pare giusto che io possa avere paura che ti possa essere successo qualcosa? Perché non sei puntuale, non funziona così. Bisogna, io ti do la fiducia, ma tu ti devi guadagnare la mia fiducia. Ecco perché questo libro insegna ai bambini che ti metti nei guai. Certo, poi possono arrivare mamma e papà ad aiutarti, però nel frattempo ti sei preso un sacco di paura e non sempre può andarti bene. È proprio qui che secondo me il romanzo diventa più interessante di una normale storia fantasy. Perché? Perché insegna ai bambini davvero che se vogliono che i genitori abbiano fiducia in loro, perché si sentono già grandi, perché le bambine a 11 anni già vogliono mettere un po' di rimmel, un goccio di rossetto. Tutto quello che vuoi, amore, perché hai fretta di crescere, perché ti senti già grande, ma non sei grande, non sei grande, sei una preadolescente, hai smesso di puzzare di latte ieri. Fidati sempre di mamma e papà, fidati dei tuoi genitori, ovvio, ovvio. Poi ci sono anche i casi rari dove è meglio essere orfani che avere due genitori, magari come quelli che ha avuto la povera Beatrice, ma lasciamo stare. Avete la possibilità di far leggere ai vostri figli un bel libro, qualcosa che li può accompagnare e Bod è veramente una bella compagnia. Bod è un bambino che è molto risoluto, che è cresciuto sia con i bambini sia con gli adulti di un'epoca ovviamente lontana, di un'epoca che parliamo, alcuni sono del 1700, altri della guerra dei 100 anni.
Però è affascinante come lo scrittore possa portare a noi anche cenni storici, anche le diverse tipologie, che ne so io, di punizione o di educazione e anche di linguaggio. Questa è una scheda che vi ho fatto, ma è molto molto semplice, però riesce per

Riguardo alla situazione, quei gossip che abbiamo fatto l'altro giorno di Corona e Belen, ve lo ricordate? Ecco, lei non ha cambiato, non ha mutato la sua versione. La famiglia Rodriguez è una famiglia comunque molto unita. Quello che probabilmente ha passato nella sua vita questa ragazza, ma prima ancora di arrivare in Italia, noi non lo potremo mai provare, perché quando arrivano a casa vostra dei banditi perché vogliono saccheggiare casa vostra, perché ormai l'Argentina è in mano allo sfacelo, l'hanno svenduta e tu ti ritrovi da essere comunque in una situazione di una casa che non facevano la fame, sicuramente, ma non erano ricchi, a essere comunque saccheggiati, e tu devi scappare perché è l'unica strada, l'unico modo per riuscire a salvare te stessa e la tua famiglia. Io credo che si formi anche un legame talmente forte che non credo che solo chi ha provato veramente sulla sua pelle possa immaginarsi quanto amore ci possa essere nei figli rispetto ai genitori e anche tra di loro, perché tu non lo sai veramente cosa. Quanto ci sono storie d'amore meravigliose tra fratelli e sorelle, come ci sono storie tremende, soprattutto quando si tratta di eredità di denaro, quello manda allo sfacelo la famiglia. Belen è stata quella che è stato il carro trainante per portare la sua famiglia fuori da un impasse di povertà che noi non possiamo neanche immaginarlo. Scusate, lei lo racconta. Ma raccontarlo non può fare in modo che noi capiamo la sua paura, il suo dolore, non può fare in modo che lei ci trasmetta. Possiamo più o meno capirlo, possiamo più o meno renderci conto di cosa ha passato, però c'è sempre gente che ama farle del male, c'è sempre gente che è pronta a che spera che sparisca, ma questo io non lo capisco. Ma mi hai chiesto 50 lire? Ma mi hai chiesto dei soldi? Cioè, no, se lei vende dei cosmetici, perché se non ricordo male, Rebel è la sua marca di cosmetici, e chiederò a Sabrina di indagare un po' e di farmi sapere anche cosa ne pensa. Questa cosa a voi non, cioè, non vi dice devi comprarlo per forza. Lei ha una marca di cosmetici come ce le hanno tante altre star, fa promozione ai suoi cosmetici, ha la sua palette di colori e non vedo per quale motivo. Ma non va mai chiesto dei soldi, o voi, cioè, o lei vi deve dei soldi, perché altrimenti, se lei vi deve dei soldi, allora io posso capire l'odio che avete per questa ragazza. E non vi assicuro che io non lo capisco, non lo capisco. Tanta invidia, non lo so, non lo so. Come lei sia arrivata ad avere tanto successo, ce l'ha fatta. Voi sareste in grado di fare quello che fa lei? Se sì, è anche meglio di lei, e siete là, ma anche solo la metà belle di com'è lei. Fatelo, fatelo. Cioè, non capisco perché siete dietro una tastiera sul divano di casa e la umiliate, o almeno ci provate, e la trattate così male. Io non lo capisco, non vi capirò mai. E tutta questa cosa, e oggi sì, oggi è venerdì, è venuto fuori semplicemente, c'è nulla di nuovo, lei lo denuncia, la sua famiglia è sempre più unita, però ovviamente ci sono persone che dicono, eh no, però è tanto tempo che non si vede lei con la sorella, perché non lo vedi tu sui giornali? Perché non lo vedi tu sui giornali? Però, cioè, anch'io e mia sorella non ci vediamo da 9 mesi, ma ci sentiamo. Cioè, anche la sorella di Mauro lo chiama almeno 2 volte alla settimana, ma non si vedono. Non è perché non si vedono, c'è sui rotocalchi che. Cioè, ma è così, perché siamo talmente rattrappiti nelle nostre vite, di topi, di ratti alcuni di noi, che non hanno proprio nessun'altra sbocco, nessun'altra. Essere invidiosi della vita degli altri, che volere assolutamente che gli altri anneghino. Ma perché? Perché è la propria vita che ti fa così schifo, di la verità. Altrimenti non si spiega. Quando vediamo, me lo ricordo, lo lessi su un articolo, quando vediamo i difetti negli altri,
E questi difetti ci danno molto fastidio, spesso e volentieri è perché sono anche i nostri difetti, solo che è molto più difficile guardare i nostri difetti, è molto più facile dire: ma guarda questa come si comporta, ma guarda questa che è meglio, vuoi un consiglio? Ma dovresti

0: fare così, così, così. Ok? Ma tu lo fai? Perché se facciamo magari anche lo stesso lavoro e facciamo qualcosa, tu fai questa cosa? Perché se me lo consigli, significa che tu fai, perché altrimenti predichi bene e razzoli male. Ci sono tantissime cose, ragazzi, tantissime cose, ma se veramente è un'epoca questa che è terribile, è un'epoca dove io non vedo una sola persona che va a portare fuori i cani senza cellulare. Non ce n'è uno. A qualsiasi giorno del pomeriggio, della notte, queste persone sono così, con ormai con la gobba. Con il cellulare in mano e il cane. Ma io dico, hai 5 minuti, hai 20 minuti. Lascia il cellulare a casa.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design: Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Sei Ecommen Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quante ore hai dormito stanotte? Che insomma, state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: Guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato, è che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più

0: più bello, divertente. A volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso, ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo, per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, cerca che il mestiere tuo
0: tutto l'anno,
1: esatto, non finisce mai. Poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
0: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie, da dove sto, perché tutte le volte mi fa e le tue bischierate di mercato, quindi togli l'attenzione di tutti i giocatori. Ho detto, guarda che per quello che prendete di soldi, cioè, non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
0: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce ne sono diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
0: C'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba.
1: Chiaramente i grandi colpi non li fai, perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico, perché è una notizia di pochi minuti fa, una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo, le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti, è arrivata la risposta da George Atagana dell'Ambition Group Sport, dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrai già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo: non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela che si Juventus?
0: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus, e la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che si comunque era svincolato, poi però che sia alla fine, io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sia la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche le immagini del famoso incontro, no? Lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
0: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire: vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti. Poi penso, no, ha fatto fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata.

0: giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma ha tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto. Questa
1: è giusto così.
0: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
1: Allora, io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire Chessy con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare nei confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné, lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato, e quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente ha una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente, io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma, e ora so che c'è Andreone in regia, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
0: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
1: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League, il Napoli non lo vedo così brillante da dire sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
0: Ah, sono molto d'accordo con te Cecca, mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato, a chi lo dai?
1: Ma al Como, devo darlo al Como perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken, e d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti. Che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah, quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
0: Al Como, il voto più basso?
1: Ma il voto più basso sinceramente guarda, io... Allora, sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il Montengaggio, aveva la rosa forte, chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire, allora visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
0: Certo.
1: E allora io mi domando, al netto voglio dire di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli, con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no, di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo al centrocampo sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti.

0: hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku. Si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, ho visto, hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa punto di
0: vista. Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda, però
1: no, più o meno
0: vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi, e poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati,
1: che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui, perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte, è come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci chiaro e tondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai nel Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No, no. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la

0: Diciamo, io ti voglio portare in casa Fiorentina. Qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Perché, come dicevi tu, mercato ampio a volte ha lasciato un po' a bocca aperta, in senso positivo, tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria. Poi, però, si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso: due sconfitte pesanti. L'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto. E qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori. Ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca proprio la
1: Sai,
0: cattiveria della squadra.
1: sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino. E però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici, dopo la salvezza, sai, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli, a mio avviso, ha fatto un ottimo lavoro perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto. Mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti, se ci pensi bene, la Fiorentina, rispetto all'anno scorso, la maggior parte della squadra l'ha mandata via, nel senso a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente. Insomma, è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Kenna. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Kalimuendo. Tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che, insomma, perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale, il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
0: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
1: Sì,
0: Allora,
1: guarda, io credo una cosa, chiudo,
0: sì,
1: che
0: no, scusa.
1: oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
0: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, no? Perché squadra già strutturata forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
1: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il problema di Palestra, poi il problema di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito, e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
0: Eh sì,
1: è un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
0: No,
1: a Napoli sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
0: però anche l'allenatore è cambiato e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare,
1: perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché sì, Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
0: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I robot che
1: ma non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri, ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sai, un allenatore che ti tiene sulla pressione, un allenatore che ti tiene sulla corda, dopo due anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
0: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
1: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
0: Va bene, ciao Cecca, grazie.
1: Ciao, buona giornata a voi,
0: Ceccarini e il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di Tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di Tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

L'amor che muove il sole e le altre stelle, il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, è stato il titolo ed il motivo conduttore del recente meeting di Rimini, al centro di tutto quella forza che mette in moto l'universo, l'amore come energia che attrae senza dominare e che orienta senza costringere. E in un'epoca come quella in cui viviamo, sempre più frammentati in bolle digitali ed algoritmi, l'amore come forza motrice delle realtà è una sfida davvero urgente e lo sport e l'incontro come generatore di amicizia sono stati come sempre protagonisti nelle giornate riminesi all'interno dei padiglioni sportivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano.

0: CSI da 20 anni, da più di 20 anni, offre un servizio al movimento di Comune Liberazione per gestire l'intero padiglione dello sport del meeting. È un servizio che facciamo assieme ai ragazzi del movimento, alle famiglie, ai visitatori, a tutti coloro che in qualche maniera vogliono vivere un momento anche di gioia. Per noi, così come per Comunione Liberazione, lo sport è un momento di educazione, deve essere vissuto nel modo giusto, nel momento giusto. Il padiglione è un'occasione di relax e contemporaneamente di amicizia.
1: La collaborazione ha raggiunto i 20 anni, quindi è una collaborazione oramai radicata e storica. E cosa ci unisce? I valori per l'importanza di uno sport sano, leale e vissuto in amicizia, col giusto agonismo ma senza eccessi. Quest'anno abbiamo avuto nel nostro padiglione anche un visitatore particolarmente importante, che è stato il Papa, che ha attraversato con la sua Papa mobile questo padiglione prima di entrare nel grande auditorio.
0: Qui abbiamo installato tutta una serie di spazi polisportivi. Nel senso che abbiamo dei campi da calcio a 5 che poi sono stati anche riconvertiti a pallamano, a baseball, per cui vengono modificati in funzione del bisogno del momento. Ci sono i campi da pallavolo, i campi da basket, il campo da basket 3x3, la zona dedicata alle arti marziali, la zona dedicata invece agli sport di racchetta, cioè il badminton e il rapatennis, e la zona del mini golf in fondo. Sono 13.000 metri quadri, a cui vanno aggiunto anche il padiglione di 4, dove ci sono invece gli sport della mente, cioè gli scacchi e la zona, che è la novità di quest'anno, dei giochi da tavolo, che piacciono molto ad adulti e ai ragazzi.
2: In questo stand noi facciamo giocare chiunque, da tavolo, di ruolo, per promulgare, per portare avanti la cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Abbiamo di tutto, abbiamo giochi da due, giochi da gruppi, abbiamo giochi competitivi, collaborativi, giochi da pochi minuti, giochi da ore, quindi ne abbiamo per tutte le fasi, per tutte le tipologie. In questi, oltre a giocare, c'è anche la componente sociale, quindi ci si siede insieme davanti a un tavolo o con amici o tra sconosciuti. Abbiamo avuto tante famiglie che sono venute qua a giocare insieme, padri e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, quindi c'è una componente sociale che è veramente importante.
3: Che cos'è il rapatennis? Il rapatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
4: Qui ci si diverte. Qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo, i bambini sul tappeto già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera, basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso hanno provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando, a volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
5: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.
6: Credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie. Che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva del Centro Sportivo Italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono, il filo conduttore è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare dal nostro modo di fare è la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità, e la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
5: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
7: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o la parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere, e questa è la cosa più bella. E spero anche che grazie al mio percorso, dopo tutti questi 20 anni di carriera, sono riuscita a trasmettere il fatto di non lasciare che siano le altre persone a determinare i propri limiti, perché comunque negli anni, oltre ai successi, ci sono stati anche momenti difficili, persone che mi hanno criticata, ho vissuto momenti che magari era molto più semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
8: La medaglia diversamente importante che si rinnova di volta in volta è quella della capacità organizzativa. È quella che consente peraltro di mettere insieme, come non mai nella storia della Repubblica, eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere. Teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma, comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi di Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i giochi della gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. Allora si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale, guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
5: Pace, dialogo e magnifica humanitas. La presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio, la giornata di Leone XIV a Rimini.
9: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
10: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere due volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle

0: 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini. Nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Leon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
1: E se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace.
0: Dai più piccoli ai giovani incontrati nell'auditorium, qui Leone chiede che i numerosi applausi che lo accolgono siano reindirizzati a Gesù, di cui siamo tutti discepoli.
1: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
0: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
3: E tornando al padiglione sportivo e dalle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata ovviamente dai volontari. Stadium TV ne ha avvicinati alcuni.
4: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il villaggio dello sport al meeting di Rimini. Età, città ed esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
5: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
6: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui anche da grande.
7: Le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi in stretto rapporto con le persone, parli con un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.
8: Io arrivo da Milano, l'esperienza in generale del meeting secondo me ti rende parte di un'entità più grande di te e poi con il CSI soprattutto perché tu parti da 29 sconosciuti che a fine dei 10 giorni che siamo qua noi di montaggio e smontaggio siamo un gruppo nuovo, infatti ogni anno sembra che li hai visti il giorno prima.
9: È bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo lo puoi sempre dare ed è una cosa molto bella.
10: Innanzitutto un'esperienza anche oltre che personale, ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo CSI.
6: Dietro mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate di Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange, che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solider Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nel pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solider ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
0: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
1: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti. Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
0: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino Reggiano, dove ai primi di agosto l'atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale, dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste, 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne nel campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in piazza Cuomo è andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni a cura di CSI Cava. Nella beach arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie giovanili.
0: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi

0: Sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le tre giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'atletica Colli Iberici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
1: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

Quante bugie, quante verità raccontate al contrario. Oggi è venerdì 4 settembre, vi mando i miei saluti, anche quelli dei miei angeli custodi per tutto questo fine settimana, e poi cambieremo, passeremo a nuova vita anche per quanto riguarda soprattutto le maglie alle mie spalle. Quante bugie che cercheremo di... Non siamo i depositari della verità, però non sopportiamo le bugie, non sopportiamo le veline, non sopportiamo le cose che vengono mandate a dire e non sono vere, non sopportiamo delle ricostruzioni assolutamente false e di comodo. Intanto oggi e da oggi riparte il campionato, una nuova giornata di campionato per meglio dire, con Genoa-Como, con il Como strepitoso sul mercato. A proposito, il prossimo video sarà senza filtri, con i voti ai direttori sportivi, ma non voti politici, tanto per darli. O facciamo le cose per bene o non le facciamo, e facciamo un'altra cosa, preferiamo andarcene al mare, visto che ho un po' di nostalgia e ce l'ho. Ezibue è l'ultimo acquisto del Genoa, che ha un direttore sportivo spagnolo che arriva in Italia, ci vuole insegnare come funziona, è in ritardo. Diego Lopez gestisce male la vicenda Norton Caffi fino all'ultimo, al punto che poi ti devi ridurre a prendere uno svincolato. E secondo me il Genoa non ha fatto un mercato in linea con quelle che erano le richieste di De Rossi, ma di questo ne parliamo. C'è ancora uno scampolo di mercato in Turchia, c'è qualcos'altro da altre parti, poi chiuderà la Grecia, a fine mese chiuderanno gli Emirati Arabi, il Torino vende, si libera di contratti, Angelin è l'ultimo che va in Turchia, perché anche questa volta Cairo chiude con il bilancio in attivo di 6, 7, 8 milioni, poi vi darò i dettagli, perché è sempre così. E poi dicono, sai, io il Toro ho fatto quello che avrei voluto fare, perché ho dato una squadra, siamo sfortunati, il mister credo che possa rifare molto bene dopo le ultime due partite, perché noi siamo da parte sinistra. 20 anni, sempre la stessa storia, sempre la stessa musica, sempre la stessa situazione, sempre lo stesso prestito con diritto di riscatto, non cambia nulla. Nulla, proprio nulla, sempre lo stesso cinema che non va nessuno. La gente va perché almeno lì vanno, alla Lazio non vanno. Io penso che poi dopo il messaggio di Angelo Fabiani di ieri, se c'era una possibilità che i tifosi potessero tornare, dopo il messaggio di Fabiani credo che i tifosi non torneranno. Ma ripeto, i voti ai direttori sportivi li daremo in un secondo momento, nel prossimo video, credo già in giornata. Non torneranno perché non c'era bisogno di Fabiani per capire il problema, soprattutto perché ai tifosi hanno dato l'etichetta di STR, puntini sospensivi, poveracci, accattoni,

mica io, voi, lui o l'altro. Esattamente il rappresentante numero uno di chi ha parlato ieri. Quindi Fabiani dovrebbe innanzitutto memorizzare quella che è la tempistica di un direttore sportivo, che lui non conosce. Ma anche su Fabiani farò un ritorno con le prove dei suoi 3 anni alla Lazio e vi darò il riepilogo. Cosa volevo dire? Perché le bugie? Perché sono state dette le cose assurde, inventate su Piero Ausilio. Cioè è stato detto che la richiesta di Piero Ausilio era quella di sottoscrivere un triennale e soltanto a queste condizioni sarebbe rimasta all'Inter. Una cosa non vera, falsa, telecomandata, teleguidata, una velina per farvi capire come funziona il mondo di oggi e quanto purtroppo anche nel mio mondo ci siano quelli che seguono una linea del genere. Perché vi faccio un riepilogo delle puntate precedenti. Ausilio ha la possibilità di rinnovare i primi giorni di luglio durante il mercato, non rinnova, già va a subodorare l'aria un po' viziata e pesante, immagina che gli presenteranno soltanto un anno di contratto, mai pensato a 3 anni, mai chiesto lui 3 anni, è soltanto un modo per creare turbolenza da parte di chi purtroppo fa giornalismo in un certo modo. Libero di farlo, ma io prendo le distanze. A quel punto siamo arrivati a fine luglio, metà agosto, e sempre più Ausilio intuisce dai suoi rapporti non amicali, non di amicizia con Marotta, perché hanno fatto passare questo tipo di situazione, ma noi non possiamo accettare tutto quello che ci dicono, rinuncia a qualsiasi giorno di vacanza, non va con la squadra in tournée, resta per completare il mercato, fa un grande mercato e poi l'epilogo è quasi naturale in un rapporto tra il presidente del club e la proprietà, un dialogo quanto vuole fare di contratto, 2 o 3 anni, ma Ausilio aveva già deciso di salutare e di tagliare. Quindi i 3 anni non esistono, l'anno era stato proposto, se avesse voluto avrebbe rinnovato, non ha voluto perché voleva tenersi libero e perché aveva deciso di andare e perché farà qualche settimana di vacanze e perché poi, come vi ho raccontato, anticipato, facendo il nome di un solo club, il Tottenham, qualche giorno fa, esattamente il 2, 2 giorni fa, prenderà in considerazione tutte le proposte partendo dal Tottenham. Ma vi hanno raccontato una fiction, una cosa non vera. Aggiungo, questa situazione, e ne abbiamo parlato un paio di giorni fa anche con il direttore De Paola, ricorda molto la vicenda Marotta-Agnelli del 2018, quando hanno raccontato, dal mio punto di vista, nessuno è depositario delle verità, ma ognuno ha le fonti di competenza e ragioni in base a quelle. Vi hanno raccontato cosa? Che la vicenda Cristiano Ronaldo, l'acquisto di Cristiano Ronaldo, è stato il momento topico essenziale per la fine dei rapporti tra Marotta e Agnelli. Non era vero, non è per quello, non è stato quello il motivo. Il motivo è stato che Marotta stava continuando ad avere sempre più luce, sempre più visibilità, non era anche un discorso legato all'aspetto anagrafico, perché nel 2018 Marotta aveva circa 60 anni, quindi a 60 anni puoi fare tranquillamente il dirigente, come puoi andare in panchina a 70, cosa che succede per quasi 70 anni di Serie A importanti in questa stagione. Che è successo? Che Agnelli ha preso la rincorsa, Andrea Agnelli, per liberarsi di Marotta, che sta avendo sempre più luce all'interno del club. Fine delle trasmissioni. Se ci pensate bene, tra Marotta e Ausilio è accaduta la stessa cosa. Ausilio, con il suo lavoro, stava avendo la giusta luce per i trofei raccolti, conquistati e tutto quanto, e con Marotta, non da oggi, da ieri, neanche da 6 mesi fa, da un po' di tempo, si era creato un rapporto che vedeva Marotta al comando della corsa per trovare una soluzione e liberarsi di questo rapporto. Questa è l'unica verità. Se vi raccontano altre cose siete liberi di credervi, ma vi raccontano delle frottole, delle barzellette, compresa la storia del contratto. Il problema è che non c'era Marotta quando l'Inter ha vissuto dei momenti molto molto molto difficili. C'era Marotta, ma c'era Ausilio prima, c'era Marotta e quindi anche Ausilio nel primo momento della svolta, quando comunque si doveva per esempio cedere Guarin per pagare gli stipendi, i diretti interessati in questo

0: lo sanno, e vi invito a seguire chi vi pare, ma a prendere le distanze dalle ricostruzioni filtrate. Una piccola cosa a Corredi a chiudere. Sono contento che la Gazzetta abbia fatto un pezzo sul sito parlando di ausili e tutto quanto. Soltanto che ha perso una grande occasione ieri per dare risalto a una notizia in prima pagina. Quindi il pezzo sul sito, io che ho frequentato i giornali per circa 20 anni e che per fortuna adesso non frequento più, è un modo per mettere una toppa.
1: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti, www.edilforsrl.it.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pegeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design: Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile: sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso Dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Però il derby italiano, perché Lorenzo Musetti cede a sorpresa in 4-7 alla wild card australiana Dan Sweeney, che sarà il prossimo avversario di Darderi. Si ferma al secondo turno la corsa di Mattia Bellucci, travolto in 3-7 dallo statunitense Taylor Fritz. Intanto, da casa parla numero uno del mondo, Jannik Sinner, definendo dura la rinuncia allo slam americano e promettendo di tornare presto più forte. Calcio, completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia, l'Hellas Verona si regala la sfida degli ottavi contro la Roma, espugnando l'Unipol Domus di Cagliari per 2-1. A decidere il match in favore degli scaligeri sono i gol di Arrui e Mulattieri, che vanificano il momentaneo pareggio sardo firmato da Mendy. Spettacolo e pioggia di gol al Barbera, dove il Palermo travolge 5-2 il Mantova dopo essere stato momentaneamente rimontato sul 2-2. La squadra di Pippo Inzaghi sfiderà ora il Bologna negli ottavi di finale. Scatta stasera con l'anticipo tra Genoa e Como la terza giornata di Serie A, weekend ricchissimo che vedrà sfide ad alta quota come Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Juventus-Milan. Intanto in casa rossonera, chiuso il mercato, la dirigenza si concentra sui rinnovi contrattuali. In cima all'agenda di Gerry Cardinale ci sono i prolungamenti blindati per Adrien Rabiot e Strinja Pavlovic, colonne fondamentali nello scacchiere tattico di Ruben Amorim. In casa Inter invece si apre ufficialmente il nuovo corso dirigenziale firmato da Dario Baccini. Il nuovo Chief Sport Officer si è presentato in conferenza stampa al fianco del tecnico Christian Chivu e del presidente Beppe Marotta alla vigilia del big match contro il Napoli. A fare gli onori di casa è stato proprio il presidente Marotta, esprimendo grande orgoglio per la nomina. Il cinquantenne dirigente nerazzurro ha sottolineato il valore simbolico del suo insediamento nel 20° anniversario della scomparsa di Giacinto Facchetti, prima di rivolgere un sentito ringraziamento alla proprietà e al suo predecessore Piero Ausilio, con cui ha condiviso 10 anni di lavoro e un costante confronto che gli permette di affrontare questa sfida con serenità morale. In vista dei prossimi europei maschili di pallavolo organizzati in Italia, il presidente della FIFA, Giuseppe Manfredi, esprime grande entusiasmo e carica l'ambiente azzurro. Un europeo voluto e che regalerà un'immagine bellissima al nostro paese, sottolinea, non solo al volley.
9: Assolutamente sì, abbiamo voluto questo europeo e lo stiamo organizzando, badate bene, soprattutto in funzione di dare un'immagine non solo sportiva, ma anche un'immagine bella dell'Italia e tutto il mondo. Cominciamo con Piazza Plebiscito per finire a Milano in una cornice sicuramente di pubblico incredibile. Speriamo che tutto vada bene, ce l'auguriamo, noi ce la stiamo mettendo in forza. Di vincerlo? No, scusate, a parte gli scherzi e le battute, per noi è importante. Come da sempre, l'Italia non si può nascondere, al di là dei titoli campioni del mondo che noi abbiamo, diciamo che da sempre la Federazione Italiana Pallavolo è una delle primissime federazioni del mondo, quindi sicuramente noi andremo per cercare di raggiungere la semifinale a Milano. Poi è chiaro, lì ci sono tante altre implicazioni, però ci stiamo preparando per questo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, che bel weekend di calcio che si prospetta, perché sarà una giornata di campionato estremamente intrigante. Intanto si parte oggi con l'anticipo del venerdì con Genoa-Como. Il Genoa che dal mercato si è un po', possiamo dire, non rinforzato come minimo, anzi ha perso tanto valore perdendo anche Norton Caffi, Martin, quindi insomma ha perso tanto. Il Como invece è una delle squadre che si è rinforzata di più.

0: mercato, come sapete, abbiamo fatto un po' i voti di questo calciomercato, un po' tutti gli addetti ai lavori, anche gli esperti di mercato hanno dato un bel lotto alla squadra di Cesc Fabregas, che si è ulteriormente rinforzata, peraltro dando un segnale sul campo estremamente importante con la vittoria in trasferta sul campo del Napoli 2-1, Napoli che era rientrato parzialmente in partita con il gol di Højlund, poi subito dopo Zwikas trova il gol del vantaggio definitivo del Como, che poi porta la squadra di Fabregas a centrare una vittoria importante. Oggi Fabregas vuole approfittare di un turno, è il Como, di un turno che adesso andremo a raccontare, molto intrigante, perché tutte le grandi, togliamo per adesso dalle grandi che avevamo ipotizzato la Fiorentina, che invece ne ha perse 2 su 2, incassando ben 7 reti in 2 partite. Però tra le altre grandi che sono rimaste, dall'Inter alla Roma, il Napoli, la Juventus, il Milan, l'Atalanta e appunto il Como, eccetera, ci saranno incroci importanti che possono favorire chi vincerà e possono, diciamo, danneggiare chi invece dovesse non riuscire a fare punteggio. Già, perché poi ci sarà la sfida di domani tra Inter e Napoli, in particolare nel pomeriggio ore 18, domani sera invece 20:45 Roma-Atalanta, tutto scontri estremamente intriganti che si chiuderanno poi domenica con la sfida tra Juventus e Milan, e poi con molta comodità lunedì ci saranno le sfide tra Cagliari e Lecce, Udinese e Lazio. Occhio alla Lazio, che sta facendo molto bene, ma andrà a far visita a una squadra che ha cominciato la stagione con il piede giusto, che appunto è l'Udinese. In più c'è anche la Formula 1, ragazzi, perché insomma oggi le prove libere, c'è il GP di Monza. E allora, quale migliore persona da chiamare nell'editoriale di questo venerdì se non Fabrizio Conciroli? Ciao Fabri, buongiorno.
1: Eccoci qua, ciao
0: Ecco,
1: ragazzi,
0: intanto dimmi dove ti trovi. Dove ti
1: sono di
0: trovi?
1: fronte al motorhome della Ferrari all'interno del paddock, sono già super esaltato,
0: Lo
1: veramente
0: so.
1: un privilegio, un privilegio.
0: Raccontami un po' le tue emozioni, quello che stai vedendo. Dai, facciamo un po' di
1: Beh,
0: chiacchiere.
1: fantastico ragazzi, cioè nel senso, io sono appassionato folle di Formula 1 e poter camminare all'interno del paddock, vedere tutti questi campioni, rendersi conto anche delle sfaccettature di ognuno di loro, no? Già da come si presentano. Io sono qua dalle 6 della mattina, quindi li ho visti entrare tutti, e vedere, che ne so, un Verstappen che cerca il modo per non farsi neanche notare e evitare i fotografi, vedere invece Leclerc che si dà ai tifosi in una maniera incredibile, si è fermato con tutti, tutti, oppure un Hamilton che deve fare la star e quindi entra in macchina, entra da dietro, tutti lo rincorrono, è meraviglioso, è un circo, ma è un circo fantastico, fantastico.
0: Poi c'è, ovviamente, a proposito di Grand Prix di Formula 1 all'italiana, ricordiamo che nella mondiale piloti in testa c'è il nostro italianissimo Kimi Antonelli a più 59 punti, se non ricordo male, sulla compagna di squadra della Mercedes. Poi c'è Lewis Hamilton, che quest'anno sta facendo vedere cose molto intriganti. Ti aspetti un Gran Premio di grandi emozioni, immagino, al di là di quelle
1: Ma
0: che stai già vivendo adesso.
1: allora, innanzitutto il nostro grande Antonelli parte purtroppo con la penalità, quindi partirà ultimo. Ieri in conferenza ha spiegato che tenterà comunque l'impresa. Devo dire che io non so come fa a reggere lo schedule, cioè tutto il programma delle attività che deve fare. È stato impressionante ieri seguirlo. Io praticamente l'ho seguito per tutto il giorno, non si è fermato mai. Mai, da Pizza Hut all'incontro con i media di qualsiasi paese, tutte le iniziative che fa, cioè ragazzi, è veramente un robot. E oggi hanno presentato il casco che indosserà, che è un altro spettacolo. E niente, credo che Antonelli possa davvero vincere questo mondiale. Il problema è che non deve sbagliare nulla, nel senso che lo stanno gestendo. Soprattutto anche questa penalità è fatta apposta a Monza, perché è un Gran Premio dove si può sorpassare, però bisogna stare attenti, la McLaren è in grande crescita, la Ferrari porterà un sacco di aggiornamenti proprio qua a Monza, c'è sempre Russell, che però in teoria potrebbe essere un amico di Antonelli, almeno in futuro. Insomma ragazzi, c'è da divertirsi con la Formula 1, è inutile che vado avanti a parlare, chi ama la Formula 1 sa che Monza è il tempio della velocità e quindi bisogna esserci.
0: E noi ci saremo, la vivremo con grande emozione, e cercheremo di

0: insomma, di goderci ogni emozione che arriva dal GP di Monza. Peraltro, come saprai molto bene, che sei anche un grande tifoso della Juventus, nei giorni scorsi, iniziativa del club bianconero, quando riprendevano i giocatori che uscivano dal parcheggio e entravano al campo di allenamento, passavano davanti alla Ferrari, alla monoposto. Quindi verrà a far vedere. Questa è la settimana dedicata al Gran Premio di Monza, tutti con la nostra Ferrari. Insomma, è stato un momento piacevole. Devo dire che si stanno muovendo molto bene a livello social. Poi ne parleremo per un altro aspetto. Ma ti chiedo, visto che venerdì scorso non c'eri, quindi è la prima volta che ti chiedo un giudizio su questo inizio campionato, come stai vedendo questo rush iniziale? Quindi inizialmente si pensava che fossero 8 sorelle, poi la Fiorentina è venuta meno, la Roma si è confermata grandissima e probabilmente con il mercato che ha fatto diventa favorita, e te lo chiedo. L'Inter è la solita corazzata, e poi dietro stuzzicano, no, un po' tutte le altre squadre. Detto che la Lazio ha fatto un inizio sorprendente, ma sappiamo che poi fino a un certo punto riuscirà a reggere, ovviamente gliela auguriamo, ma per la rosa e per la rosa delle altre squadre diventa complicata. Però Juventus, Milan, stanno cominciando a quell'Atalanta che non si ferma, il Como che è andato a sbancare Napoli, con il Napoli che invece sta perdendo qualcosina, e forse quella che ha convinto di meno. La tua fotografia di questo inizio stagione, prima di andare a presentare il turno di campionato.
1: Allora, innanzitutto non sono assolutamente sorpreso da Inter e Roma, me l'aspettavo, mi aspettavo anche un inizio così folcloristico e così pieno di gol da parte della Roma, perché ha un Malen veramente di un'altra categoria, è in fiducia, ha un Dybala al fianco che gioca per lui, quindi è la situazione migliore per esaltare le qualità di un attaccante veramente spettacolare. L'Inter è l'Inter, è la squadra assolutamente da battere, non ho dubbi in merito. Sono piacevolmente sorpreso da Milan e Juve, perché al di là dei 6 punti mi sembra che il Milan ha un gioco e già è qualcosa. Sicuramente ha delle falle, soprattutto in difesa, adesso vediamo con l'Inter di Tomori, però ha un gioco e quindi devo dire che Amorim per adesso, almeno da questo punto di vista, è riuscito a mettere qualcosa a posto. E la Juve, allora, al netto delle difficoltà oggettive, secondo me, della squadra, nel senso che ha troppi momenti in cui, non dico che si blocca, però non sa bene come stare in campo, come muoversi, però c'è tanta mentalità, c'è tanta sostanza. Mi sembra una squadra che, a differenza del recente passato, abbia una forza mentale diversa. Quindi da questo punto di vista sono contento, perché anche il fatto che non potrai contare su Yildiz e Thuram, qualcuno si deve fare avanti. E per adesso vedo gente che non si tira indietro.
0: Tipo Nico.
1: Non so, esatto, non sono preoccupato da Kolo Muani, che già dopo 2 partite c'è qualcuno che lo bolla come un bidone. Solite cose che non accetto, come non accetto chi sta rimpiangendo Vlahovic
0: Bravo.
1: dopo 3 gol contro il
0: Bravo.
1: Corum, che io
0: Ragazzi.
1: pensavo fosse un'azienda di orologi come è Svizzera, invece è una squadra, quindi non scherziamo. E
0: Perdonami.
1: invece sono molto preoccupato, perché ho visto un Como che potenzialmente potrebbe lottare per lo scudetto. Cioè, mi sembra,
0: Guarda, è una squadra
1: ragazzi.
0: che comunque secondo me si sta preparando a fare sorprese clamorose, sta lavorando anche molto
1: Esatto.
0: bene. Non hai citato naturalmente il Napoli tra le cose positive, perché è
1: No.
0: quella che ha fatto meno mercato di tutte, bloccata anche lì dai paletti UEFA, cessioni che non ci sono, eccetera. È arrivato Allegri, che io e te stimiamo tantissimo, ma che oggettivamente possiamo dire forse oggettivamente adesso è rimasto un po' troppo indietro rispetto al cambiamento del calcio italiano,
1: No.
0: europeo.
1: Quello no, Vin, io non credo. Io credo che Napoli si debba assestare, ma non mi sembra una squadra che può puntare a vincere il tricolore. Ma
0: Eppure
1: con
0: come
1: Allegri,
0: struttura e come rosa potrebbe esserlo, no?
1: però non lo so, mi sembra che gli manchi qualcosa. Là davanti, insomma, Højlund è una certezza, poi punto di domanda come attaccante centrale. A centrocampo De Bruyne lo sta usando col contagocce, perché lo sa che non è un giocatore da 90 minuti. Cioè, c'è qualcosa che ti fa pensare che il Como sia da prime quattro, ma non da scudetto. E
0: Il Napoli
1: quindi
0: sia da prima.
1: sarà una guerra infinita e soprattutto bellissima, perché se siamo abbastanza sereni su Inter e Roma, e secondo me Como, E sulla quarta, ragazzi, c'è Milan, Juve, come si chiama? Fiorentina,
0: Atalanta, cioè, più che la Fiorentina, magari
1: Atalanta, no, ma Fiorentina viene su, la Fiorentina ha una bella squadra,
0: sì.
1: E quindi sai, Inter, Roma e Como sono abbastanza serene, il Napoli deve stare attento perché la concorrenza è elevatissima, però siamo agli inizi, dare giudizio adesso è avventatissimo, infatti rischio la solita grande figuraccia, però sull'Inter so che non farò una figuraccia, come ho detto lo scorso anno, l'Inter è uno squadrone. L'Inter ha una collaudata capacità di gestire le partite che a lungo andare farà la differenza, non ho dubbi, certo dipende ovviamente dagli infortuni, perché in qualsiasi stagione ti si rompono Çalhanoğlu, Martinez e Di Marco, è un'altra Inter, però sulla carta l'Inter è una squadra bellissima e speciale. Poi hanno inserito, secondo me, giocatori funzionali a quello che serviva a loro, cioè Jones è un giocatore che sì, ha una certa età, ma è funzionale all'Inter, è la l'acerbo inglese, quindi devo dire che da questo punto di vista credo che sarà difficile raggiungere l'Inter.
0: Ti porto in casa Juventus nel dettaglio, così andiamo un po' ad analizzare. Concluso il mercato, intanto ti chiedo se Carnevale ha parlato di sfortuna sulla questione Thuram, se invece secondo te fossi stato nel giocatore, che non risulta che la squadra e la società gli aveva detto già un po' di tempo prima di valutare l'intervento, ma si è aspettato tanto tutta l'estate e adesso all'improvviso a settembre si sceglie di fare un intervento che lo terrà fermo per 4 mesi, l'avesse fatto a giugno quando poi si capiva che aveva delle difficoltà già nel finale della scorsa stagione, probabilmente a ottobre sarebbe potuto rientrare. Quindi la grana Thuram come è stata gestita, ti chiedo, e se Sar, intanto, come rinforzo che arriva dal Tottenham, può essere un giocatore che magari te lo fa sentire meno la mancanza del francese.
1: Allora, ogni giocatore sente il proprio corpo e decide in relazione a quello che sente. Io so che i medici hanno un'influenza fondamentale, ma alla fine il giocatore è quello che ha l'ultima parola, ma come è giusto che sia.
0: Certo.
1: Quindi non ho idea se sia stato un errore attendere oppure no. Onestamente non saprei cosa dire. So invece che Sar è molto utile perché è un classico giocatore che ti dà l'anima, cioè dal punto di vista fisico è un motorino e secondo me serve a Spalletti un giocatore del genere. Poi sai, se stiamo parlando di un giocatore che fa la differenza, ti dico di no. Se invece è un giocatore che porta un contributo, diciamo così, sostanzioso, allora ti rispondo di sì. Non è un centrocampista della Juve che sogniamo noi, però è utile per la campagna bianconera, cioè un soldato utile, ecco.
0: Un soldato utile che insomma può fare, così come soldato utile fino adesso si è rivelato per esempio Selic, che mi sembra tra i migliori dei nuovi acquisti che sono arrivati. Fortemade, lo conosci, non lo conosci, lo vuoi conoscere,
1: certo,
0: qual è la
1: conosco.
0: Sensazione, Spalletti, cosa Spalletti ha detto, adesso lo facciamo, lo trasformiamo in finalizzatore, ecco, cosa ti aspetti del lavoro che verrà fatto su Fortemade e cosa ti aspetti da Fortemade?
1: Beh, innanzitutto devo dire che c'è tanta gente, parlo di colleghi, che forse non ha ben capito di che giocatore stiamo parlando, nel senso che ipotizzare che possa diventare un centravanti da 20 gol, ragazzi, forse nessuno l'ha visto giocare. Sì, è alto, sì, diciamo che bazzica in area di rigore, perché in realtà esce anche a cercare la palla, perché con i piedi è abbastanza abile, però non è un centravanti per dire alla Trezeguet, tanto per intenderci. È un giocatore che va finalizzato, è un giocatore che va inserito in uno schema. Io onestamente non lo vedo prima punta, cioè capito, da solo con qualcuno che gli dà una mano, quindi non lo so, sono molto preoccupato da quel punto di vista, perché è una scelta che ti fa pensare che forse non avevano alternative, non ne ho idea, però la sensazione ce l'ho sul fatto che probabilmente l'hanno preso perché gli è scappato qualcun altro. Poi attenzione, questo non vuol dire che non possa diventare un giocatore importante per la Juve, però ecco, io non lo vedo uomo da 20 gol stagionali, e il fatto che possa essere trasformato in finalizzatore

0: tutto è possibile, è successo in passato anche con Totti, no? Però per caratteristiche mi sembra un giocatore diverso, cioè paradossalmente ha delle intuizioni più da regista che da attaccante puro. Poi certo, gli verrà chiesto di far gol, ma se andate a vedere anche la sua carriera, ne ha fatti pochi di gol, recentemente ne ha fatti praticamente 2 o 3 in una stagione. Quindi è un profilo sul quale secondo me hanno azzardato e hanno fatto bene, però non è un attaccante vero, cioè non è un attaccante vero. Se stavano cercando un attaccante vero, per me non l'hanno trovato.
1: E invece ti sposto su Nico Gonzalez e ti chiedo quanto ti ha sorpreso magari il suo atteggiamento, visto che magari lui voleva andare all'Atletico Madrid, l'Atletico voleva che lui arrivasse, quindi molti dicevano adesso viene scocciato, si mette in malattia, sai, invece lui è arrivato preciso, puntuale, si è messo a allenare. Spalletti ha intuito che è un giocatore che ha quel famoso ghigno che in tanti nella Juventus non hanno, e quindi ci ha lavorato, e lui ha avuto un impatto nella gara col Parma straordinario. Sappiamo che insomma il problema è la tenuta, la continuità, soprattutto dal punto di vista fisico, però potrebbe essere l'acquisto in casa di cui monitorare per quanto riguarda la Juventus, può fare la differenza.
0: Allora, se uno gioca nella nazionale argentina non può essere un brocco,
1: soprattutto se gioca la finale con la nazionale argentina,
0: appunto, quindi non può essere un brocco. Partiamo da qui. Allora, certo, Nico Gonzalez è un giocatore molto atipico. Non è facile sfruttare al meglio Nico Gonzalez, perché è un giocatore che va un po' a corrente alternata. Però Spalletti è molto bravo a mettere in riga quel tipo di giocatori. Credo che sia stata un'ottima idea tenere Nico Gonzalez, se l'hanno tenuto, non so se non è arrivata l'offerta giusta, però sicuramente è un asset Nico Gonzalez, è perfetto per Spalletti. Cioè è il classico giocatore che Spalletti può mettere in riga, ma nel senso buono del termine. Quindi credo che sia veramente un acquisto importante anche, e per me avrà tanto spazio, molto molto spazio all'interno di questa Juve, proprio perché è un giocatore alla Spalletti. Ecco, hai detto bene, bisogna vedere dal punto di vista fisico se non ha ricadute, problemi, guai muscolari, perché quelli l'hanno condizionato parecchio nel corso della stagione.
1: Alej Begovic, ultimo tema che tratto in casa Juventus, è un giocatore che in più di una circostanza Spalletti ha puntualizzato e l'ha voluto Massaro, gli piace Massaro, l'ha cercato Massaro. Da un certo punto di vista tu dici gli vuole dare un merito, dall'altra però mi sembra che continua a dire io non lo volevo. Però è un giocatore che secondo te va sfruttato, perché secondo me soprattutto con l'assenza di Yildiz adesso lo dovresti cominciare a lanciare seriamente.
0: Allora, parliamo di un ragazzo giovanissimo. Cioè, quando la Juve l'ha preso io sono rimasto sorpreso, perché pensavo andasse in altri campionati, nella Premier, nella Liga. Godiamocelo, non alzerei le aspettative, vediamo cosa riesce a fare, vediamo come gestisce il fatto di giocare meno rispetto al recente passato. Però è un diamante grezzo dal mio punto di vista, ecco, bisogna vedere nel tempo se non scopriamo che è un diamante falso o davvero è qualcosa di speciale. Io ci andrei piano, con calma. Sì, la penso come te, dovrebbe giocare adesso che non c'è Yildiz, però Spalletti ha bisogno anche di giocatori già pronti. Cioè, capisci che un Nico Gonzalez ti dà molte più garanzie di un Alej Begovic, ma è normale. Ma ci sono talmente tante partite all'orizzonte che ci sarà modo e tempo di vedere anche lui. Deve essere bravo a sfruttare quei momenti. E lì vediamo se è un giocatore che ha un futuro oppure no.
1: E questo per quanto riguarda insomma la Juventus. Ti voglio riportare in casa Inter, perché tu hai parlato giustamente di corazzata, hai parlato giustamente di squadra che parte strafavorita, eccetera. Però poi c'è stato questo fulmine a ciel sereno, che per qualcuno non lo era, per qualcun altro sì. L'addio di Piero Ausilio. Che traccia ti lascia questo addio così improvviso?
0: Guarda, ti trasferisco un po' di rumors che mi sono arrivati. Vai. Che ovviamente non sono ufficiali, ma ufficiosi.
1: Certo.
0: Io credo che sia stata una naturale conclusione di un rapporto, credo, così mi hanno detto, una naturale conclusione di un rapporto. Probabilmente lui si aspettava qualcosa in più,
1: sì, sì.
0: E l'Inter dal suo punto di vista diceva: sei qua da tanti anni, sai come funziona, e questo è quanto possiamo mettere sul piatto. Come in tante trattative non si sono trovati e ognuno è andato sulla sua strada, ma con molta serenità, tant'è che hanno preso, diciamo così, il figlioccio di Ausilio come successore. No, mi sono fermato un attimo perché è passato Leclerc, che è sempre un momento un po' particolare.
1: Ti sono tremate le gambe.
0: No, ma perché poi è vero, guarda, io non lo so che cos'ha questo ragazzo, un piccolo inciso, però anche adesso, cioè, sta per iniziare le prove libere e si ferma con un ragazzino disabile a fare la foto. Ragazzo, ragazzi, non è scontato.
1: No, per niente.
0: Non è scontato,
1: niente,
0: cioè, è diverso quel ragazzo qua. Per quello che gli auguro di vincere un mondiale, perché anche umanamente se lo merita. Sì. Detto questo, torniamo all'Inter e... Secondo me Ausilio ha fatto anche un altro ragionamento. Ormai il mercato non è solo italiano, è internazionale. Vuoi che uno come Ausilio non trovi una società pronta, non dico a ricoprirlo d'oro, ma a dargli tanto potere per rimettersi in gioco e affidarsi a lui? Secondo me sì. Dopo 28 anni ci sta che uno dica, sai cos'è? Provo qualcosa di diverso. Quindi non ci vedo nessun problema. Quanto io non vedo
1: Inter?
0: Non molto. Non molto, proprio per quello che ti dicevo, che Baccin dal mio punto di vista è strapronto.
1: La continuità.
0: È strapronto, ragazzi, quindi certo, magari non ha gli agganci che aveva Ausilio, però ragazzi, ricordiamoci che in ufficio c'è un certo Marotta, quindi se hai un problema vai da Marotta. Quindi no, l'Inter non perde particolarmente, ma attenzione, questo non vuol dire che Ausilio sia, si può dire, scarso, no, è proprio perché sono stati bravi a far crescere il suo erede e a un certo punto, per questioni, secondo me, prettamente economiche, hanno deciso di fare questo passo, ma non c'è nessuna dietrologia. No.
1: Giochiamo in anticipo insieme questo turno di campionato, dai, che sarà molto intrigante e che ci sono veramente tanti incroci pericolosi, diciamo così. Allora, detto che il Genoa si è molto indebolito, no, dal mercato, De Rossi farà sicuramente un gran lavoro, adesso deve fare un miracolo, quindi stasera Genoa Como, dai, poche speranze a De Rossi per bloccare il Como?
0: Sì, credo di sì, perché come dicevamo poc'anzi... mi sembra un Como che viaggia a una velocità diversa, cioè io non lo so se hai visto entrambe le partite, però dal punto di vista fisico è una squadra veramente già pronta, che poi uno si chiede, non è forse un po' presto? Non lo so, però credo che ci sia tanta abilità da parte di Fabregas di mettere insieme un gruppo di giocatori che vanno tutti alla stessa velocità. E non succede quasi mai in una squadra, c'è sempre qualcuno che, sai come si diceva, no? C'è Furino correva per Platini,
1: sì.
0: Ecco, invece il Como corrono tutti alla stessa velocità, quindi ha strafavorito il Como.
1: Domani io ci metto anche tra le gare interessanti, perché sono due squadre che già non possono più sbagliare, Fiorentina-Torino che hanno deluso, perché anche il Torino con Abate, insomma, doveva cercare di avere già uno slancio in più, poi qualcosa l'ha sistemata, ha preso il Mandragora per esempio dalla Fiorentina, e la Fiorentina ha preso 7 gol in 2 partite, ma serie, soprattutto contro il Frosinone in casa nel giorno della festa del centenario, e questo ha lasciato un po' sotto shock tutto l'ambiente. Fiorentina-Torino, che partita ti aspetti?
0: Allora, la Fiorentina si è giocata i 2 bonus, non può giocarsi il terzo, nel senso che non solo deve vincere ma deve convincere, perché sono state 2 batoste importanti. Ci sta a perdere, però quando prendi 7 gol e ne fai 0 c'è qualcosa che non va, quindi io penso che alla fine Grosso sia un grande allenatore, però purtroppo nel calcio italiano soprattutto viene giudicato per i risultati, quindi non può assolutamente sbagliare. È vero che anche il Torino è in una situazione un po' particolare, perché c'era entusiasmo e quell'entusiasmo sta andando via. Quindi, vediamo. Diciamo che un pareggio farebbe scontente entrambe. Quindi, in questo caso non puoi dire, dai, puntiamo al pareggio, almeno smuoviamo la classifica.
1: 2 feriti e nessun morto, non si può fare questo discorso.
0: Non si può fare.
1: Sarebbero 2 morti, sono d'accordo con te. partitone delle 18:30, delle 18, pardon, Inter-Napoli. Il Napoli neanche può sbagliare più, perché se dovesse perdere con l'Inter,

0: siamo alla terza giornata, per carità, ma sarebbe già meno 7 al netto dello scontro diretto, e già l'Inter metterebbe comunque una distanza importante da quella che può essere una rivale per lo scudetto. Ma l'Inter si può fidare del Napoli di Allegri?
1: L'Inter, se gioca come sa, per il Napoli diventa durissima. Cioè l'Inter sa che cosa fare e soprattutto ha tante risorse, quindi non lo so, vedo molto favorita l'Inter proprio per questa capacità di saper gestire le partite. Però Allegri è anche uno che sa inventarsi il modo di vincere a San Siro, cioè,
0: e sono d'accordo.
1: Campo che conosce bene, sa che una vittoria contro l'Inter lo riporterebbe in auge a Napoli, quindi è una partita da seguire con grande attenzione, però strafavorita anche qua l'Inter.
0: Quanto perde il Napoli senza McTominay per questo problema serio che poi speriamo venga risolto in tutti i sensi e che comunque possa avere anche l'abilitazione a giocare in Serie A, dove sai che sono molto severi sui controlli cardiaci?
1: Beh, direi che McTominay è proprio il classico giocatore che non vuoi mai perdere, cioè non la vuoi mai perdere, quindi sai, credo che sia il giocatore chiave per questo Napoli, e la sensazione è che non averlo cambi gli equilibri della squadra. Vediamo cosa si inventerà Allegri. Certo è che perdere McTominay adesso è la cosa peggiore che gli potesse capitare.
0: Tra l'altro, Fabri, chiaramente c'è da dire che il Napoli poi affronterà l'Inter, ma con un pensiero all'Arsenal, la prima in Champions League in casa con l'Arsenal, è un'altra partita da giocare con molta attenzione, che è molto rischiosa e scivolosa, cioè è difficile, ma bisogna evitare quasi di fare figuracce, ecco, perché l'Arsenal è una squadra che ti può far veramente tanto male.
1: D'altronde, se giochi la Champions League sai che ti capitano queste partite. La sfortuna del Napoli è che si è preso come Inter e Arsenal di fila, quindi, però sei Napoli, cioè, quindi te lo devi aspettare. Vediamo come ne esce, è un trittico pesante,
0: sì,
1: è un trittico pesante, perché comunque sai, poi con l'Arsenal parliamo di una squadra che insomma, non dico che rasenta la perfezione, ma quasi, quindi sarà difficilissimo, ma è bello così. Cioè, io penso che i tifosi del Napoli siano contenti di questo tipo di sfide. Certo, se le perdi tutte e tre malamente, insomma, il calendario ti è andato un po' di traverso, quello sicuro.
0: Sì, direi di sì. Allora, abbiamo finito il tempo, quindi ti faccio fare un rapidissimo 1x2. Roma-Atalanta delle 20:45.
1: 1-2-0 per la Roma.
0: 2-0 per la Roma, attenzione. Juventus-Milan di domenica sera.
1: 1-1, vantaggio della Juve, ma poi il Milan trova il modo di recuperare nel secondo tempo mettendo dentro i giocatori giusti.
0: Attenzione, quindi insomma sarebbe un turno favorevolissimo alla Roma e all'Inter se così fosse.
1: Ma io ne becco una, è bene.
0: Lo so, lo dici apposta, perciò. Senti, ultimissimissima considerazione, ti ha stupito l'inizio di stagione della Lazio?
1: Ah sì, per certi versi sì, ma sono felicissimo per Gattuso, perché ci voleva, dai. Certo, due partite non sono nulla, però anche mentalmente, dopo tutti gli schiaffi che ha preso, iniziare così, secondo me è felice, il cuor suo è molto felice.
0: Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri, grande
1: abbraccio. A voi, ciao.
0: Finisce qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio direttamente con la redazione di Tutto Mercato Web, vi aspetto.

Ah bene, Boney M, Rasputin, parliamo del 1978 e i Boney M, quindi tutto questo gruppo fatto da lui che balla come un pazzo, le sorelle che cantano voce stratosferica e canzoni che sono entrate nella storia, canzoni che sono entrate nel mito, canzoni che ancora oggi ci fanno ballare. Questa, una di queste, è quella che a me piace tantissimo. Pensate, giusto per un pur parler, giusto per chiacchierare, Rasputin fu bloccata, fu proprio bannata in Russia. Ma perché? Sapete tutti, Rasputin, quello che la chiesa russa, quella che poteva in qualche modo aver influito con lo zar Nicola e quindi aver fatto cadere la dinastia dei Romanov, che anche prima con Pietro, e lo stesso, se avete seguito come abbiamo fatto noi la serie TV The Great, compare questo Rasputin, questa figura.

Questa cosa oscura che non si capiva se fosse veramente religioso oppure si facesse tanto di tante robe e quindi parlasse con Dio sotto stato di stupefacenti e quindi tutti però gli credevano tantissimo. Comunque, questa canzone che prendeva un po' in giro quello che era quel personaggio storico di Usia fu bannata, quindi no, per un sacco di tempo. Non si parlò, poche sono le canzoni occidentali che parlano della Russia, poi arrivò Robbie Williams con Party Like a Russian e anche quella all'inizio fece storcere il naso a qualcuno, ma poi invece partì alla grande. Bene, siamo pronti a cominciare la prima puntata, cari amici, benvenuti, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, quindi saluto tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano anche con il telefono, perché sì, cari amici, se voi andate sul vostro device, sul vostro telefono e andate su Google e googlate Nexum Channel, vi esce fuori proprio Nexum Channel e lì potete guardare Guarda la diretta, e guardando la diretta troverete, ovviamente, magari siete ancora in vacanza o magari la mattina siete in autobus, siete in metropolitana, siete in macchina, no, per piacere non ci guardate in macchina perché è pericoloso, e però potete farlo, nel senso, vi fermate quando arrivate, vi fermate, guardate quello che è, seguite tutta la nostra programmazione, ovviamente anche noi, cioè seguite sia Yes We Are, ma anche per esempio Gossip con Simona Monaco. Bene, e anche perché tra poco, e sempre lo troverete Zembrelli, lo potrete trovare sempre sul nostro canale 403, manca pochissimo per, io lo chiamo in maniera scherzosa, Dai e Gas, il nuovo canale, però si chiamerà Full Gas ed ve lo presento così.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Quindi, se amate i motori, amate le moto, amate tutto ciò che è velocità, se amate tutte quelle che sono le 2, 4, 6, 29 ruote, da tutto ai carri armati alle barche, beh, ci sarà, ce ne sarà da vedere, da parlare, da divertirsi con, appunto, Full Gas. Bene, detto questo, oggi voglio parlare di una teoria del complotto, una teoria stranissima. Eh sì, sono le teorie, una teoria strana, una teoria che ancora non riusciamo a capire in questo mondo, una teoria che ci fa venire la pelle d'oca ogni volta che rientriamo a casa. Faccio la risata, la faccio. La teoria di oggi è: perché a casa abbiamo un cassetto pieno di cose che potrebbero servire?
2: Sì, questo ce lo stiamo chiedendo in molti, anzi ce lo stiamo chiedendo tutti in realtà da sempre, perché a casa abbiamo un cassetto, o meglio, noi ne abbiamo ben due cassetti con cose che non si sa mai, potrebbero servire. E queste sono le teorie che andiamo a vedere. Ora dovremo andare a spulciare che cosa c'è all'interno del cassetto. Quindi, se aprite, voi andate a casa, c'era una volta lo svuota tasche. Quindi era una scatolina, un piatto, un vassoio, chiamatelo come vi pare, perché c'è sempre dove tu arrivavi.

trovavi le mentine, lì trovavi l'eurino per andarti a prendere il caffè, lì trovavi un sacco di l'accendino, lì trovavi un sacco di cose. Bene, da lì però poi ste cose alcune volte rimangono là e quindi man mano si ingrandiscono e diventano sempre di più. Vi faccio un esempio: il nostro svuotatasche adesso nel periodo estivo è praticamente un tavolo intero, è una tavolata che è all'ingresso, che meglio non è, è una sorta di scrivania che all'ingresso è sopra. Questa scrivania abbiamo messo una di quelle stufe a non è a petrolio, è a quell'altra, comunque quelle stufette, sai, che fanno la fiammella carina eccetera, bene, che è, quella lì ovviamente in estate no, ovvio, non la usiamo, e quindi quella stufetta molto artistica, perché è una stufa di design, è una stufa che è molto bella, è diventata lo svuotatasche. Quindi là dentro c'è di tutto, partendo dai i sacchettini per i cani quando vanno a fare i loro bisognini, arrivando a oggetti di varia natura, batterie, chiavi passate, e c'è un po' di tutto là dentro, quindi ed è là e sta lì, ma ancora non sono arrivato al cassetto. E vediamo queste teorie, leggiamole, queste cose che potrebbero servire. Teoria numero 1: abbiamo più paura di buttare che di accumulare. Sì, allora hanno fatto delle serie TV, vi ricordate, ci sono accumulatori seriali, si chiamano sepolti vivi, vengono chiamati in vari modi, in varie situazioni, sono quelli che riempiono le case per poi loro uscire loro e ovviamente arrivano a vivere poi in condizioni estremamente orrende e orripilanti, non si può vivere così, ed è complicato. Ora io mi rendo conto oggettivamente che purtroppo non c'è Simona al mio fianco, quindi però potrei, cioè, meglio ne approfitto, così parlo male di lei. No, non c'è Simona, ma lei per esempio è una brava accumulatrice di vestiti, cioè lei è in grado di avere una quantità di vestiti bellissimi, ma in realtà anch'io sono così, però col fatto che i vari anni mi sto muovevo di qua e di là, magari ho vestiti, molti vestiti a casa dei miei, in quel caso sì, c'ho ancora un sacco di roba a casa. Mio padre ogni tanto mi chiama, devi buttare sta roba, devi vedere un po' che devi fare, sta ancora là, con calma lo vedremo, poi decideremo. Ma lei ha tantissimi vestiti, come immagino molte delle vostre mogli, cari amici, e la domanda che io vi faccio: ma le vostre mogli quali vestiti mettono? Li mettono tutti? No. Hanno molte scarpe? Le mettono tutte? No. Ne mettono 3 che continuano a lavare a oltranza, lavano, tutto il resto resta lì a ingombrare, là poi dopo, ma quanta roba c'ho? No, tre cose, un vestito, un altro vestito, che cambia, pantalone bianco con camicia azzurra, camicia azzurra con pantalone marrone con maglia bianca, ma pantalone bianco con camicia nera, e così, quello è il giro, quindi praticamente se io prendessi tutta la roba, aprissi un negozio di usato, le mettessi tutte lì dentro, farei un sacco di soldi, potrei rivendere tranquillamente, ma sia robe sue ma anche robe mie, attenzione, non parlo solo di lei, parlo di robe anche mie, perché in realtà ci rendiamo conto che, cioè, la vita quella, stai tra casa, lavoro e altro. Il lavoro è la televisione, quindi la televisione hai 7 cambi che ti devi mettere, ci vedete, ogni giorno abbiamo un cambio diverso. Io magari vedi, ho 2 polo bianche, quindi magari mi troverete qui in 2 giorni con la polo bianca, quasi impossibile, però comunque. E quindi ti basta avere 7 camicie. In realtà, analizzando, poi continueremo con il cassetto, però analizzando con oggettivamente quello che ci serve, ti bastano avere 7 camicie dei vari colori, perché comunque ne cambi una al giorno, la lavi, e vuoi avere la camicia di sicurezza? 8 camicie, secondo me, bastano e avanzano, quelle lì, una per ogni giorno, poi ne hai quella lì scura, magari la metti la sera,
quella lì, però di

base devi avere 8 camicie, quello è la parte di camicie, poi devi avere 8 pantaloni, mettiamoci 8 pantaloni di diverso genere, quindi vai col beige, col nero, col blu, con il un po' più largo, un po' più stretto, un po' più quello lì, e sono 8 pantaloni. Poi va avere 4 pantaloncini corti, non po' dico tutti i giorni, 4 pantaloncini corti ci stanno bene, 4 pantaloncini corti bene, li metti con colori nero, khaki, blu, nero, khaki, blu e 4 beige, tieni, puoi mettere il beige, se proprio vuoi aggiungere un altro, uno verdone militare, tieni, 5 pantaloni corti, bene, andiamo decenti però ovviamente, buono, perfetto, quindi abbiamo messo la camicia, il camicia, pantaloni e pantaloni corti, t-shirt, vuoi, abbondiamo con 10 t-shirt, proprio perché magari di giorno su 10 t-shirt di vario tipo, bene, 10 t-shirt, poi cosa abbiamo, polo, vogliamo metterci la polo, bene, mettiamo 5 polo, 4 polo volendo esagerare, bene, 4 polo di diversi colori, buona, e abbiamo anche questo, basta, fatto. Poi ovviamente le scarpe, però anche le scarpe te ne prendi 2 paia comode ipoteticamente, poi vuoi fare il collezionista, tutto quanto il resto ci sta, ma ti basta, in realtà bastano 2 paia comode, un per il giorno, le scarpe eleganti, nei vestiti ho dimenticato anche i completi, quindi almeno 2 completi fateveli. E sia per l'estate che per l'inverno, poi ovviamente stiamo parlando del periodo estivo, non per l'inverno, ma comunque siamo là, ok? Quindi quello lì, ecco, vi trovate, questa è la media delle cose da tenere a casa che non diventano e non diventino in un futuro quello che è l'accumulatore seriale, quindi un accumulo generale di vestiti buttati lì, che è un peccato, perché poi ogni volta lo vedi, ma questo me lo metto adesso, guarda questa t-shirt, fammela tirare fuori che prima o poi la metto, e non la metterai mai. Infatti la teoria è: abbiamo più paura di buttare che di accumulare. Questo vale per i vestiti, ma vale anche per i cassetti, ma l'importante è che domani voi smettiate, prendete la decisione e dite: domani smetto.

0: È una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: I pieni anni 2000, domani smetto l'articolo 31, sempre personaggi, quando li ascoltavamo, io non avevo, nella prima macchina, non avevo l'autoradio e mi ricordo li ascoltavo con lo stereo in macchina, cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, siamo quasi giunti al termine della prima parte, stiamo parlando di un argomento che attanaglia tutti quanti noi, un complotto, una teoria. Una teoria pericolosissima, che è la teoria del perché abbiamo paura di buttare via la cosa, o meglio, che cosa c'è nel cassetto di fianco alla porta quando entriamo, che è quella la parte che tutti ci chiediamo e vogliamo capire. Stiamo analizzando vari argomenti, tra cui siamo passati anche nel mondo dell'abbigliamento, perché ognuno di noi a casa ha un sacco di vestiti, quello si chiama consumismo. Se noi andassimo a fare una reale analisi dei costi di quello che abbiamo speso e di quello che non usiamo, guarda, a me non è che dispiace, però devo dare ragione a mio padre e ai miei. Cioè, ne hai bisogno? No. E allora perché lo devi comprare? Perché c'è una noia da qualche altra parte. Comprare un qualche cosa di cui veramente non ne hai bisogno, non ti serve. Serve per spendere quei soldi, per avere quell'illusione di li ho comprati. Mentre se tu ti metti via...

quella 20 euro al giorno, 20 euro al giorno messa via e non spesa in cretinate, e posso garantire che è quel gruzzoletto che poi ti permette di dire: ah, mi si è, che ne so, bucata una gomma della macchina, non vivo meglio, o voglio andare dal parrucchiere altre 2 volte, o voglio, che ne so, dedicarmi una giornata, una vacanza di in più. Lo puoi fare, e magari quei vestiti che tanto non metterai comunque, o quelle t-shirt o quei pantaloni, o saranno così, non ti serviranno, non ti peserà nulla. È importante lavorare su questo. Comunque ne parleremo, continueremo a parlare di questo complotto nella seconda e nella terza parte di questo programma. Vi ringrazio per essere stati con noi. Non ci lasciate, restate lì per il complotto e per voi. Sigla.

0: Daniel's mother.
1: Che video esilaranti c'erano in quegli anni, l'inizio dei Foo Fighters dopo appunto l'uscita, la morte di Kurt Cobain, eccetera, eccetera. È inutile che vi racconto tutta la storia, già la sapete. Bentrovati, ben ritrovati, cari amici, seconda parte di Yes We Are. Sono solo oggi, quindi vi accompagnerò fino alla fine, e stiamo parlando di un argomento che è quello del... L'accumulo, quanto ci piace accumulare, ma lo affronteremo nel corso di questa puntata tutti quanti assieme. Quindi, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Se volete intervenire, volete scriverci al 338-59-14319, lo potete fare, poi andremo ovviamente a rispondere ai vostri messaggi, cari amici. Detto questo, l'argomento di oggi è una teoria importantissima. La domanda che abbiamo lanciato prima è: ci sono diverse teorie sul perché abbiamo un cassetto pieno di cose che potrebbero servire. Lo so, è una teoria stravagante, ma tocca andarla a capire. Quindi abbiamo valutato prima tutti quanti assieme la necessità di avere tot vestiti, tot abbigliamento, un accumulo di vestiti, di roba da portare su e giù, robe che mettiamo forse una volta, due volte, ne vale la pena di averle, dici: ah, non si sa mai, fa freddo, mi tengo un maglione in più, poi alla fin fine usiamo sempre quei due, tre maglioni o meno. Abbiamo parlato del fattore di quando uno entra a casa, noi uomini spesso, le donne magari hanno la fortuna di avere la borsa, e quindi, anche se anche alcuni uomini hanno il borsello, vabbè, comunque, lo svuota tasche, che poi diventa un accumulo di roba che poi viene messa al 99% dentro un cassetto. Nel nostro caso ne abbiamo ben due, pieni di roba che servono, non servono, boh, non lo so, ma andiamo a vedere appunto quali siano queste teorie. Teoria numero uno. Abbiamo più paura di buttare che accumulare, tornando al discorso. Secondo gli studi sulla loss aversion, il fastidio di buttare qualcosa che potrebbe servire in futuro è spesso più forte del fastidio di tenerla inutilizzata per anni. Il cassetto continua a riempirsi, il disordine sembra un prezzo accettabile, il rimpianto molto meno. E qui entriamo in una bella psicologia, no? Ora, che ne so, non lo so, io se apro il cassetto mi trovo dentro dei chiodini, delle batterie che probabilmente sono scariche, sicuramente sono scariche. È vero che alcune volte facciamo anche fatica a capire dove buttare le batterie, che dovremmo andare fuori, trovare quel contenitore che raccoglie le batterie e buttarle lì appositamente, ma come al solito uno vuole fare le cose ma spesso non si trovano, non sono a portata di mano, non è facile da trovare, e quindi si buttano nel cestino, che non andrebbero buttate lì. Allora dici: no, sai che c'è, mamma mia, non le voglio buttare lì perché ti senti in colpa, e le lasci nel cassetto. Ok, quindi il fattore di avere qualcosa che, oh, guarda te che quel momento tra 5 anni mi serve quella vite o quella cosa che ho conservato e non ce l'ho, quando uno potrebbe andare tranquillamente a comprare. Quindi purtroppo nella mente umana, nella nostra mente, c'è questa cosa: il rimpianto di averla buttata fa più male che del vedere il disordine in casa o in questo cassetto messo lì, che poi, ti ripeto, a furia di fare cassetto con cassetto, ha voglia, Cioè io parlo in prima persona, che per esempio ho l'intera costumeria di quando ero nei villaggi, ma ho costumi, ho scenografie, ho veramente di tutto lì dentro, ma tanta roba, ma proprio tanta. Che le uso? No. Ah, mio padre, regaliamola. A chi? A qualcuno a cui può servire. No, perché sono cose che io ho accumulato, sono ricordi, ma non le userò, ma sono cose che magari tra 2 anni, nella mia testa, ritorno a fare villaggi. Ah, ecco qua che mi serve la costumeria. No, non ce l'ho, l'ho data via. Ed ecco il fattore del rimpianto. E tu la tieni lì, la accantoni lì. È normale che questa cosa viene, secondo me, anche da una mentalità di famiglia, perché è un continuo, cioè i nostri genitori lo facevano e quindi di conseguenza lo facciamo anche noi, perché siamo abituati a no, che fai, la butti, no, perché l'ho guadagnata, l'ho conquistata, non la voglio buttare via, è un peccato buttare via la roba. E che poi non è detto che devi per forza buttarla via, ma magari ecco i vestiti, scarpe o altro le puoi regalare a chi magari ne ha più bisogno, e ce n'è magari di gente che ne ha bisogno. Io vedo che per esempio qua di vicino a casa dove stiamo c'è il box della Caritas e gente che va comunque lì a buttare vestiti, a mettere, ad appoggiare, non magari buttare sembra brutto, vestiti non, che non usano, non si usano più, e vedo che alcune volte c'è qualcuno che va a rovistare lì dentro, perché magari soprattutto nel periodo invernale ci possono essere delle giacche, dei giubbotti, delle felpe, dei maglioni che qualcuno in realtà ne ha bisogno, magari sono cose anche abbastanza nuove, porta a casa, lava e riutilizza. Lo so che è strano, cioè, perché poi tanto ragioni sul vedi poi ragioni sul il giusto o lo sbagliato del mondo, dove c'è gente che può magari permettersi mega yacht e altri che non si possono permettere anche un maglione e il freddo per l'inverno. Ed è strana questa cosa, però è sempre stato tra virgolette così, da che dai tempi dei romani c'erano quelli ricchi, è sempre stato così il mondo, in qualche modo è sempre andato in quella direzione, che purtroppo un po' fa male e un po' dispiace. E detto questo, vediamo altra teoria. Le cose, la seconda teoria, le cose diventano sempre più preziose appena diventano nostre. Quindi appena sono nostre, queste cose diventano loro. Ed è una cosa importantissima. Che cosa sarà mai? No, è importante. Ah, ed eccoli là, ecco qua. Gli psicologi lo chiamano endowment effect. Tendiamo ad attribuire più valore agli oggetti semplicemente perché ci appartengono. Così, un adattatore che non compreremmo mai, che perché abbiamo già in casa, diventa è difficile da buttare. Cioè, io mi rendo conto veramente gli adattatori, quelli là per il telefono. Quanti ne abbiamo quelli del telefono? Tantissimi. Però, poi se ne rompe uno e non ce l'ho. E il cavo, poi se ne rompe e non ce l'ho. E che ne so, cioè, stiamo parlando di adattatori, ma che ne so, ragazzi, io mi guardo intorno anche in studio, spesso lasciamo, che ne so, vedi, le lementine le lasciamo qua e stanno lì, non le, cioè, le ho qui, ma non è che le uso, è ancora quasi pieno. Perché? Perché, no, poi domani, magari domani c'ho quella fettella di più, e invece basterebbe, cioè, basterebbe andare.

andarle a comprare. Ed è questa la cosa incredibile, incredibile di tutto ciò che in realtà appunto noi siamo. Quindi le cose diventano importanti, hanno un valore, ah no, ma è un valore, ti ricordi quando dicono ha un valore sentimentale questa cosa, ha un valore. Sì, potrebbe avere un valore sentimentale, ma poi, ma anche quelli che vendono, no, l'antiquariato, questo lo vendi? No, sai, ha un valore sentimentale. Ora, il valore sentimentale può essere legato se tu, mia mamma, o qualcuno mi regala che ne so, un anello ecco, ti faccio un esempio. Questo anello qui, questo anellino qui, guardate, questo qua. Questo qui è l'anello della cresima di mia mamma. Questo qua, piccolissimo. Io lo metto al mignolo perché a me va il mignolo. Bene. Me l'ha regalato mamma. È una cosa che ha un sacco di anni e quindi ecco che io ce l'ho. Ce l'ho e me lo porto dietro. Sarà in argento, credo che sia una cosa molto semplice. Però è di mia mamma. Se mi dicessero mi regali quell'anello o un'amorosa, qualcuno mi dicesse mi regali quest'anello, ti direi no, ti regalo quest'altro, magari boh, ma non ti regalo questo anello perché appartiene alla mia mamma e non è accumulare questa cosa. Accendini, ecco nel mio caso, accendini che magari non funzionano, ma li lascio lì perché nella mia testa è. Ah, recupero la pietrina, la pietra focaia la recupero. A comprarla. Ah, perché se fa ancora la scintilla e quell'altro non riesco a fare la scintilla, lo unisco perché se per caso dovessi andare in escursione finisce il mondo e io devo sopravvivere, allora cioè, raga, e non ne usciamo più, non ne usciamo più. Va bene, comunque continuiamo con un po' di musica, in questo caso vi lascio a Daniele Silvestri con Salirò.

Bomba. Grande Daniele Silvestri, Salirò, è sempre simpatica la canzone. Torniamo indietro anche lì negli anni 2000, quando la musica è anche italiana e certi cantautori, c'era, che ne so, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, e bello quel periodo, era veramente interessante anche per la musica italiana. Ma torniamo alla teoria del complotto, alle teorie del complotto, e che ovviamente la stiamo scherzando, non so, teoria del complotto, però. E sono delle teorie che ci fanno un po' pensare, proprio perché non buttiamo mai via la cosa, il tema è non buttiamo via nulla, perché magari ci può servire in un futuro. E quindi abbiamo visto che la prima teoria è: abbiamo più paura di buttare che di accumulare. La seconda teoria è che le cose diventano più preziose appena diventano nostre. Quindi è una cosa di valore, cioè qualcosa a cui, che magari è inutile, però è, siccome è nostra, ha un valore molto più alto. Teoria numero 3, non conserviamo gli oggetti, conserviamo le possibilità. E attenzione, qui è interessante questo discorso, proprio perché si collega sia a tutti gli altri, ma in realtà non è l'oggetto, ma è la possibilità di avere una soluzione a quello che potrebbe essere, usando quell'oggetto che noi sapientemente abbiamo conservato e abbiamo mantenuto. Buttare qualcosa significa chiudere una possibilità, anche quando è improbabile. Tenere una chiave di cui non ricordiamo la serratura ci permette invece di rimandare la decisione. Non stiamo conservando una chiave, stiamo conservando un non si sa mai, perché quante chiavi abbiamo di cui non sappiamo più la provenienza? Sono lì magari di vecchi lucchetti, di porte di altre case, di porte di case al mare che ci siamo dimenticati stiamo parlando di chiavi, attenzione, chiavi di altre case da dove siamo andati via, chiavi che ci hanno dato, abbiamo chiavi. E tu dici: cosa aprirà questa chiave? Boh, ti metterai mai ad aprire tutto? No, perché magari nel mio caso devo avere almeno 4-5 chiavi di varie costumerie nei vari villaggi dove sono andato. Nel villaggio sapete che c'è la costumeria, la chiudi a chiave la sera, hai 3-4 copie, lo dai a una, la tiene il capo, l'altra la tiene la minigreb, l'altra tiene il responsabile, in modo tale che sono varie chiavi disperse, la tua te la tieni in tasca, perché gli altri le riconsegni a fine stagione, la tua te la ritrovi dentro la valigia perché l'avevi messa lì come scorta, perché se per caso è, e quindi ecco, ti ritrovi la chiave. La utilizzerai mai? No, ma se per caso dovessi ritornare in quel villaggio, magari c'è ancora la chiave. Capito questa cosa? Bellissimo. Ora, l'altra teoria, vediamo, eccola qui, la teoria numero 4, il futuro ci sembra sempre più organizzato del presente. Cosa significa? Quando conserviamo qualcosa, immaginiamo che prima o poi la useremo, la ripareremo o capiremo a cosa serve. Gli psicologi chiamano questo fenomeno planning fallacy, la tendenza a sopravvalutare quanto saremo efficienti nel futuro. Per esempio, un orologio rotto? Ah, sì, lo aggiusterò. Una penna, ecco, una penna scarica? Ah no, comprerò le ricariche e la ricarico. E un tubetto di crema? Ah beh, non si sa mai, poi magari lo apro e lo utilizzo, quello che rimane là. Che cos'altro possiamo usare?

Altra cosa, una bottiglietta di profumo. Ah, beh, aspetta, perché se no mi dimentico il nome di quel profumo e almeno lo tengo lì. Che può esserci un coltellino. Ah, i coltellini svizzeri, vabbè, quelli lì sono una passione. Io però ne ho diversi di coltelli, famosi coltellini alla MacGyver, che ho sparso per casa perché, se per caso mi serve al volo un coltellino perché rimango chiuso, allora faccio MacGyver e faccio un buco con le fascette e la gomma da masticare, esco e scappo. Quella è l'idea, no? I film ci hanno anche un po' condizionato. Comunque, cari amici, termina qua la seconda parte di Yes We Are. Parleremo ancora breve nella terza di questa cosa, proprio per valutare assieme queste teorie sull'accumulo seriale di cose nei vari cassetti. Vi ringrazio per essere stati con noi e, come fanno i bravi presentatori, per voi sigla.

come la musica elettronica di Caparezza, e lui è sempre sul pezzo. E ovviamente in questo caso è uscito un po' fuori da quello che era il suo stile classico. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, terza e ultima parte di Yes We Are, e apriamo subito, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, grazie a tutti gli amici che ci seguono, ci ascoltano e in maniera così viscerale ci scrivono al 338-5914-319. Ora riprendiamo questa terza e ultima parte parlando di... Ci sono diverse teorie sul perché abbiamo un cassetto pieno di cose che potrebbero servire. Eh sì, è una teoria importante. Rivediamole, rivediamole al volo magari per gli amici che si sono appena collegati. Teoria numero 1: abbiamo più paura di buttare che di accumulare. Stiamo parlando quindi delle cose che accumuliamo in casa, ma soprattutto in quel famoso cassetto, due cassetti dove noi mettiamo tutta dentro la roba. Quindi teoria 1: abbiamo più paura di buttare che di accumulare. Teoria numero 2: le cose diventano più preziose appena diventano nostre. È mia, è un valore inestimabile, perché buttarla via? Non è una menta peperita. Terza teoria: non conserviamo gli oggetti, ma conserviamo le possibilità che ha quell'oggetto di diventare qualche cosa di importante o di utile o di salvavita. Io parlo, attenzione, per spesso, ma io parlo in generale, ma parlo per me, perché io sono il sono quello che se va, esce in moto, deve avere se viene un fulmine mi colpisce, come mi salvo? Se mi perdo, come sopravvivo? E l'acqua, come trovare l'acqua? Cioè il survivalista, quella che in America vengono chiamati survivalist. E mi piace un po', ma perché un po', scusate se muovo le cuffie, ma gli occhiali, da quando devo portare gli occhiali ogni tanto sotto le cuffie annuali, era un po' da mio papà anche, no? Che ci ha insegnato quando andavamo in montagna, quando andavamo a fare le passeggiate, quindi a fare attenzione alle cose. Quindi hai un coltellino in tasca? Hai degli oggetti? Avevo un piccolo kit dove c'era la bussola, ago e filo, e dove c'era un seghetto, dove c'erano quelle... Era un piccolo kit che mettevo nel mio zaino, perché ti perdi in montagna, hai la necessità di dover pescare, per esempio c'era l'amo, c'era il seghetto per tagliare della legna per accendere il fuoco, c'era la pietra focaia per accendere le... E ti insegnava questa cosa. Quindi un po' il fattore di conservare determinate cose mi dice, caspita, potrebbe servire che... Guerra mondiale generale totale. Ditemi che non ci avete mai pensato. Dai, viene la guerra. Cosa? E ne stiamo purtroppo vedendo anche, attenzione. Voi immaginate di essere in un paese come l'Ucraina, come Gaza, come altri posti, Israele, dovunque dove ci sia una guerra. E voi vi bombardano casa, non avete più acqua, non avete più come vivere, non avete più, e non sapete come fare a vivere,

e non sapete come fare a riscaldarvi. Per esempio, inverno dovete riscaldarvi? Non sapete accendere il fuoco? I libri che avete a casa potrebbero essere, ma io non brucerò mai i libri. Quando uno quello è. Non ho vestiti. Ferma, però, se io ho accumulato vestiti per anni, se dovesse essere qualche cosa da mettermi, lo trovo sempre perché ho tanta roba. Questa, magari, ecco, vedi, è l'immaginario che uno potrebbe avere, che alcune volte ho anch'io. Attenzione, non vi voglio dire di no. Quindi eravamo arrivati alla teoria numero 3, non conserviamo gli oggetti, conserviamo le possibilità. Teoria numero 4, il futuro ci sembra sempre più organizzato del presente. Ciò significa che metto via una cosa rotta, che non serve, che non ho, ma potrebbe servirmi, ma la potrei aggiustare, non oggi, domani. Non oggi perché non mi serve, ma domani, quando avrò più tempo, quando sarò tutto più tranquillo, mi metterò e l'aggiusterò. La farò sistemare. Questo mi è successo con un pantalone l'altro giorno. Pantalone verde, bellissimo, che mi si era strappato in mezzo, come succede, perché ho fatto un movimento salendo in moto e l'ho strappato tutto, eh? E quindi. No, vabbè, non voglio imitare quell'altro. E lo vado a prendere, ah sì, lo aggiusterò. Lo porto da una sarta. Quando l'ho portato da una sarta? Sarà lì da, non lo so da quanto. Il pantalone ancora non è aggiustato, ancora non lo posso mettere, ma quando avrò tempo lo porterò da una sarta, che troverò sicuramente. No, cioè, purtroppo sarà lì e quel pantalone non lo metterò. Perché lo metti da una parte, lì resta, non ti viene in mente di andare quando esci a cercare una sarta e la potresti trovare. Non è complicato trovare una sarta, attenzione. Ma no, perché le solite cose, amici miei, le solite cose che non si trovano mai. Quindi, andando avanti, vediamo la prossima delle teorie. Il cassetto è un archivio di identità. Che cosa significa che il cassetto è un archivio di identità? Alcuni oggetti rimangono nei cassetti non perché siano utili, ma perché raccontano qualcosa di noi. Una chiave, un caricatore, una vite possono diventare piccole tracce di case, persone e progetti che hanno fatto parte della nostra vita. Occhiali da sole rotti, per esempio. Delle boccettine di profumo, dei bracciali, dei fermagli per i capelli, queste cose qua fanno parte magari della nostra, del nostro passato e senza dubbio noi non abbiamo voglia di buttarli via, perché questo non ci piove. Vi faccio un esempio che per me è ancora utile. Qua presento la prossima canzone. Quando ero in Grecia avevo bisogno di una piastra per cucinare perché non mangiavo bene, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, cari amici, quella piastra ce l'ho ancora. Perché vi parlo di Grecia? Perché ci ascoltiamo la canzone che poi all'Eurovision Song Contest non ha vinto, ma è stata molto divertente.

Ευχαριστώ παρακαλώ, καλημέρα καλησπέρα. Queste sono le parole che ho imparato quando ero in Grecia, poi Fertò non lo so cosa significa, però lo troverò. Cari amici, ben ritrovati dopo questa canzone molto simpatica. Stiamo parlando del quinto e ultimo, quinta e ultima teoria sui cassetti pieni. Il cassetto è un archivio di identità. Quindi alcuni oggetti rimangono nei cassetti non perché siano utili, ma perché raccontano qualcosa di noi. Una chiave, un caricatore, una vite possono diventare piccole tracce di case, persone, progetti che hanno fatto parte della nostra vita. E ricordarci queste cose in realtà ci fa bene, nel senso che alcune volte ci attacchiamo, ma non in maniera brutta, ci serve in qualche modo essere attaccati al passato per ricordare le lettere. Adesso parliamo del cassetto, ma possono essere mille cose. Quando vado a casa mia, per esempio, ritrovo i miei quaderni. I miei genitori hanno conservato tutti i quaderni delle elementari e delle medie, hanno conservato i miei diari, che noi li facevamo per quello, c'era la nostra capsula del tempo. Cioè il cassetto in realtà diventa la capsula del tempo che tutti quanti noi segnavamo, e credo di averne seppellita una, credo, a scuola con i miei amici. Però non so, poi andate nel dimenticatoio, perché poi le capsule del tempo vanno strutturate, vanno studiate, vanno tramandate a quelli delle scuole, eccetera. Quindi per qualche motivo, non lo so, magari c'è da qualche parte qualche capsula del tempo che avevo messo con i nostri amici, con i miei amici, ma poi è andata via. Però il cassetto è un po' quello, no? Un posto dove hai dei ricordi, hai delle cose che hanno fatto parte, che tu riguardi e dici: caspita, guarda, questa vite l'ho tolta da quel muro, e per togliere quella vite ho tolto prima il muro e poi mi è rimasta la vite in mano. Carina, cosa qua, più o meno. Ok? Però le lettere d'amore, le figurine, io ho le figurine, io ho ancora a casa gli stampi che mi diede il dentista quando ero in seconda superiore, dovevo mettermi il bite per non mordere i denti. Visto che aveva gli stampi, erano bellissimi, me li feci dare. Wow, che belli! In cemento, quello che è. E ho, credo, tutte le figurine ancora di Beverly Hills 90210 a casa, sicuro. Ho delle macchinine, ho delle cose dentro una scatola di giocattolini, ho i ritagli, me la ricordo che le ho trovate l'altra volta a casa, i ritagli dei loghi dell'Avirex. Io volevo diventare un pilota e mi piaceva il logo dell'Avirex e avevo il diario dei piloti. Avevo un diario bellissimo che sembrava un diario di volo, di quello dei piloti, con tutte le cose, le pin-up, con gli aerei, tutti gli aerei della prima, della seconda guerra mondiale, gli aerei moderni, e tutto quello era la storia degli aerei. Era meraviglioso, era proprio come mi dava una grande gioia questa cosa. Quindi tutte cose che noi teniamo. La domanda è: voi le tenete? Voi le continuate a mantenere, a tenere ogni tanto a guardare? Fatemelo sapere.

Ecco perché ho messo questa canzone di Paola Iezzi. Farti andare a vedere poi il finale. Perché, guardate, un po' racconta quello che ci siamo detti in... Ecco, rientriamo in studio. E racconta un po' quello che ci siamo detti fino adesso, no? Quelle che sono le... i ricordi, quelli che sono gli oggetti che in qualche modo ci riportano indietro nel nostro passato, passato che magari al tempo non ci sembrava così felice, così allegro, così bello, perché avevamo i mille problemi adolescenziali, perché eravamo avevamo le nostre le cose in testa, e in realtà ci rendiamo conto di quanto fosse bello tutto ciò, di quanto fosse spensierata la nostra vita. Veramente, io non voglio dire, ma sti telefoni veramente ci hanno veramente dato un bel po' di grattacapi in testa, ma parleremo nelle prossime puntate, perché sono usciti studi sul il grado di attenzione che riusciamo ad avere. Anche chi ci segue, magari mentre state guardando questa puntata, avrete preso il telefono in mano almeno già due o tre volte, per vedere una notifica, per vedere una cosa, aspetta, devo prendere quella roba, e mentre io chiacchiero voi state comunque guardando il telefono, e ci sta, questo è il nuovo mondo. Ma al tempo era bello stare lì a non fare niente. Detto questo, grazie per essere stati con noi, cari amici, e ci vediamo domani, lunedì, in replica, quando ci vedrete, siamo sempre ben felici. Grazie ancora, da Mauro Caputi è tutto, saluto Simona, la mia collega, che non è stata con me oggi, ma sarà con voi con Gosvip, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi, sigla.

0: una cosa da poco.
1: Pure l'anti-Inter per te?
2: Sicuramente una dell'Inter, però non dimentichiamo, ragazzi, siamo ancora alla terza giornata, dobbiamo fare la terza giornata, non è troppo presto, come diceva Marco, però sì, dobbiamo mettere anche sullo stesso, anche se posta prudentemente come ambiente la Roma e anche Napoli, diciamo, però io sono molto fiducioso della Juve. Per la Juve, è sempre la Juve.
1: È sempre la Juve. Braglia invece che cosa devi dire?
3: Ma amici, Napoli, qualitativamente sì, bene, ok, ma adesso occasione.
1: Vabbè, mica finirà
3: un'altra.
2: Però dai, dopo la fine, no, io ho visto le due partite, no? Sicuramente ha sofferto molto il primo tempo, perché è stato spazio sia al Genoa, il primo tempo, ma il secondo tempo a Genoa ha giocato molto meglio. Ha dei giocatori con grandissima qualità, per passate la sfuriata delle squadre, mette le difficoltà chiunque, ma anche il compenso alla fine si è difeso, molto bene Como, però Napoli si è rischiato di pareggiare la partita.
1: Allora qui per cui?
2: No, dico, per cui lasciamoli, manca ancora tre partite.
1: Però insomma si semina adesso, vedo duro. Alessandro dice, l'Inter è la Roma, Alessandro, 3-1-2-0-0-3. Poi dice, segnerà Comani in Juventus Milan. Come fortissimo, ma se i avversari regalano due gol di partita,

0: vince la Champions League. Buona giornata Mario da Lecce, ci saluta. Poi calma, che come dice Allegri, infatti con la calma non inizia la Champions, abbiamo visto Corbino, Fulvio, inizia. Vabbè, però bisogna sempre stare calmi, non si può fare diversamente. Se perde Gasperini succede? Si smontano i sogni? No, guarda che l'Atalanta è scomoda. Però Braglia dice no, cioè pure se perdi mani.
1: No, inizia
2: a scherzare. Sembra che manchi
0: Dybala. Dybala comincia subito, bisogna vedere. Fantesta, ha detto. Diamo, poi ci sono tre partite una settimana. Ma se tu mi insegni che.
2: Vanno.
0: Bisogna intellinare i giocatori.
2: No, certo.
0: Vabbè, salutiamo da Pulla con una cosa. Fiorentina. Torino, dimmi qualcosa su questa partita, due squadre a zero punti, allenatori, Gianvilico, Michelangelo.
3: Vedi, che ti devo dire, Trotta, ho indovinato il risultato, 2-1, però era la vittoria del Napoli.
0: Chi rischia? Ma tu
3: perché? Rischiano tutte e due, rischiano tutte e due, perché chi perde rimane a zero.
0: Pareggiotte sarà un po' tutto.
3: Diciamo,
1: io credo.
3: Io credo che prima o poi la Fiorentina con la qualità che ha
0: venga fuori.
3: Credo che insomma questa è una partita davvero difficile la Fiorentina. Perché Torino alla fine loro su ogni pallone, poi sai, una squadra difficile da incontrare, però io penso che la Fiorentina possa vincere.
0: Va bene, allora ti salutiamo, ne parliamo adesso dopo con Orlando e Braglia, grazie,
1: ciao, Angelo,
0: buon fine settimana, un abbraccio, piccolissimo break, torniamo perché poi dobbiamo analizzare anche Fiorentino, ma ci sono altre partite, quindi tra pochissimo tempo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta. Marco Picchi,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, c'è il collegamento sempre Massimo.
2: Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio nuovo a tutti.
0: E poi abbiamo anche Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao a tutti.
0: No, prima un attimo lasciati, volevo sentire anche un nostro pensiero. Questa di Fiorentina, Massimo, da te, Fiorentina Torino è una partita molto delicata. Due squadre arrivano a zero punti, due allenatori che sono arrivati quest'anno, guida di queste due squadre, e dopo tre partite si trovano ad affrontare questa situazione. È una partita già viva, e saluto anche il direttore De Paola che si unisce.
1: Ciao Paolo,
0: ben trovato. Arrivo subito, stavamo un attimo toccando il tema di Fiorentina Torino, una partita un po' bivio per Grosso e Abate, pure di più, non so, uno dei due in più, Massimo Ornato.
2: No, è delicatissima da una parte all'altra, due piazze che sono molto arrabbiate. Il Torino in più, secondo me, lo è da diversi anni ormai col proprio presidente, e non ha fatto niente, secondo me, per migliorare la squadra. La vedo veramente in grande difficoltà. E dall'altra parte, invece, secondo me, la Fiorentina, Paratici ha fatto la squadra, ok? Arden, che è forse il migliore attaccante italiano, però sono arrivati dei giocatori molto interessanti, veramente molto interessanti. Ora sta Grosso, può dare tutto il lavoro nel campo, cioè per formare questa squadra che ricordiamo ha fatto 11 giocatori nuovi, ma non sono giocatori qualunque, sono giocatori...
0: Lo sai che cosa ha detto oggi lui, Massi, in conferenza?
2: Cosa?
0: Ora sta a me mettere in mostra

0: visto le potenzialità di questa squadra.
1: Gli hanno fatto, è vero, gli hanno fatto la possibilità di giocare con il 4-3 che è la sua, il suo credo calcistico, con il 4-2-3-1, con il 4-3-2-1, cioè, ha mille possibilità. Gli hanno preso degli esterni, gli hanno preso Ulai è un buon.
0: Però faccio questa domanda a tutti quanti: è l'allenatore che può tirare fuori le potenzialità di questa squadra?
1: E questo rispondo io, poi mi faccio, ho dei dubbi questo.
0: Bene, Braglia.
2: Sì, qualche a livello di esperienza, però dobbiamo anche dire che è un allenatore di prospettiva e questo è il suo, la sua occasione per poter ambire a diventare un allenatore di spessore come lo sono stati tanti altri allenatori italiani. Quindi è un'occasione per lui, gli ha ancora un mese, una mesata di tempo, se un mese possa essere sufficiente o meno, però questa partita è delicata. Per lui è più delicata per lui che per la partita.
0: Siamo in Palomeni, mi lascio solo per ultimo.
3: Per me è una partita veramente dispiace, perché poi adesso facendoci seri che non rischio, entrambi di andare nel posto. Quindi se dovesse andare male o a Fiorentina o al Torino, secondo me ci sono delle riflessioni.
0: Grosse riflessioni.
3: Sì. Cioè, poi puoi aspettare, come ha detto, un mese, due settimane, due partite, la prima sosta.
0: Sì.
3: Però Marco potrebbe essere già segnato.
0: Forse è il caso di arrivare alla sosta. Arrivare con questi allenatori,
3: secondo me noi guardiamo, siamo sempre
0: abituati che stasera col Como,
3: sì. Terza partita. No, però ci sono situazioni differenti, cioè tu puoi aspettare un allenatore anche se perde 3-4 partite, vedi che la squadra risponde, magari è perso in un certo modo la prestazione, qui sono assenti completamente, cioè non sono entrati come le barche, butti in acqua, non sono ancora in acqua. Torino e Fiorentina, vedi un caos, non si capisce niente.
0: Esatto.
3: Il Genoa, che ne so, si vede qualcosa, 60 minuti, Napoli e la Lazio un pochino così, adesso qualcuno rischia pure di perdere, per carità, però ci sono parecchie squadre, però secondo me Fiorentina e Torino sono due squadre, ecco, focus, perché sono più in crisi delle altre, a netto dello zero della classifica. Okay. Ora bisogna vedere, secondo me la Fiorentina poi con il Frosinone ha creato, quindi ha del bene grosso, qualcosa ha creato.
0: Sì.
3: Però è molto fragile, perché ogni azione è gol, e quindi sono curioso, il Torino mi sembra veramente cioè trasmette mediocrità incredibile per adesso in avvio, quindi bisogna dire, per me rischiano
0: due. Tutte e due. Paolo.
4: Guarda, devo dirti la verità, sono allenatori che non hanno capito dove si trovano effettivamente, cioè, secondo me diciamo, la realtà, ecco, che tutto con Sassuolo oppure anche precedente al Frosinone, sono realtà completamente diverse, cioè, lì sono realtà che ti permettono di crescere. A Firenze, in una situazione come questa, con la salvezza come si è ottenuta l'anno scorso, non ti puoi permettere esperimenti, invece Grosso se li sta mettendo, lo vuol fare anche un po', come dire, ambiziosamente, ma anche come vedo un po' della l'eccesso nel voler fare quello che vuole e poi non far vedere nulla in campo. E lo stesso dicasi per Abate, sono due allenatori che hanno grande entusiasmo per dove si trovano, ma non hanno capito dove si trovano, cioè devono in qualche modo commisurarsi alla realtà e dire che, per esempio, soprattutto a Firenze, che è ancora più rischioso di noi. Io poi sinceramente ho sentito l'intervista al presidente Cairo, ma non so dove poggia i suoi convincimenti su quest'annata di Torino, che potrebbe togliersi le soddisfazioni che precedentemente non si trova. Ma dove? Cioè, Petrachi secondo me è uno dei migliori dirigenti in Italia, ma sinceramente diciamo, non ha la disponibilità che dovrebbe avere per poter fare
0: certo. Vabbè, andiamo a vedere, partita tiratissima. Simone, vuoi stavi aggiungendo qualcosa?
2: No.
0: E allora cambia argomento, lasciamo anche, guardate che sera c'è Genoa Como e pure così c'è una partita, cioè proprio riserva la terza partita.
3: Sì, però sono
0: ci sono dei segnali che non hai visto,
3: cioè può venire su, mi ricordo a Roma Spalletti era un distratto dalle voci dello Zenit di Pietroburgo, che poi insomma da lì a poco sarebbe andato
5: sì,
3: fanno allenare lo Zenit, e forse non era la seconda giornata di campionato, perché magari era di stare, magari la squadra
0: Ranieri per poco

0: vince lo scudetto, Mourinho che fa altri, ma
1: sì, sono questo... Pazzini, mi ricordo.
0: Sì, insomma, per te sa. No, a parte le battute, però, ripeto, secondo me bisogna considerare che anche un esonero alla terza giornata ci può stare, non siamo abituati.
1: No, no, ci può stare.
0: Però se allarme, allarme rosso, ti devi vergognare, magari anche l'allenatore si deve fare un esame di scienza e capire se l'ha in mano questa squadra. Io grosso non capisco ancora se l'ha in mano questa squadra, abbate pure.
1: Vediamo, vediamo. Vi chiedono un parere. Mi sembra, adesso non mi ricordo l'ascoltatore, ha mandato un paio di messaggi, però non cito il nome perché mi lo sono perso. Ecco, Giovanni chiede un pensiero sul centrocampo della Roma. Cioè, secondo voi questo è un centrocampo scudetto? E lui fa i nomi con Epi, Silli, Pellegrini, Cristante, Deron. Cioè, questo è un centrocampo da scudetto? Parto da Stefano al volo.
0: Lo può diventare perché c'è un allenatore che fa andare questi calciatori, magari non, alcuni di questi non sono straordinariamente di fuori classe, però l'allenatore è bravo, ripeto, sarò brevissimo, è quello che da vali 6 vai a 7, da 7 vai a 8, sarà questo il, diciamo, la missione degli allenatori che hanno anche un po' rotto,
1: sì,
0: la parola, con questi sistemi di gioco che sono anche, voglio dire, dei vagliati, specchietto per le loro, no, ma ci depitano, cioè mi devi migliorare i calciatori, punto. Gasperini, Chivu, Fabbrica stanno facendo questo, gli altri ancora sono in leggero ritardo.
1: Paolo,
2: no, ci aggiungo anche a Letti tra quelli che migliorano i giocatori, che
0: sì, per adesso in campo, per adesso ancora non abbiamo questo grande
2: mi sembra che qualche cosa cambia, ma detto questo dico che Gasperini ha spostato il problema. Il problema a Roma era proprio il centrocampo. Ricordate tutte le discussioni tra Pellegrini, no? A qualche buco di discussione anche di difesa, lo ha spostato in avanti. Cioè adesso è una squadra molto più offensiva. Adesso il settore proprio nevralgico è quello offensivo, un settore che veramente fa paura a tutti. E quindi, come dire, si permette il lusso, si concede il lusso di poter migliorare quella disponibilità di palla per gli attaccanti, da parte del centrocampo, perché non è più un centrocampo che soffre, perché l'attacco a soffrire quale avversario.
1: Braglia.
3: Ma rispondendo a Giovanni, io dico che sì, la Roma ha un centrocampo, secondo me l'ha detto, ma non è detto che bisogna avere i giocatori di nome per poter vincere uno scudetto, eh. I giocatori devono essere proprio deudici per quello che l'allenatore vuole dalla squadra, cioè l'equilibrio che tante squadre non hanno.
1: Cosa hanno caratteristiche vicino all'idea dell'allenatore, ecco.
3: Sì, però le ha prese la società per conto dell'allenatore, come dovrebbe essere in tutte le squadre, purtroppo non è così per tutte le squadre. Quindi io dico invece a Giovanni rispondo sì, per me Roma anche già l'anno scorso
1: ha un centrocampo
3: da scudetto.
1: Massimo Orlando.
4: Sì, dai, molto veloce, a Noni ci sono dei centrocampi, Napoli, l'Inter, che sulla carta sono molto più forti, però poi della Roma sono funzionali al gioco di Gasperi, dunque è anche riduttivo parlare del centrocampo, perché dopo tutta la squadra che funziona bene, anche il direttore, la Roma è visto come gioca alta, come recupera palle subito verticalizza, insomma non ci vuole il fenomeno per forza quando c'è un allenatore fa giocare la squadra in modo, dunque la mia risposta è: non sono magari i più forti, ma sono funzionali al gioco di Gasperi, dunque possono lottare per lo scudetto.
1: Allora, ho parlato naturalmente Paolo, perché è una squadra che anche ha fatto questo, che sì, Roma, dovrebbe giocare dal primo minuto.
4: Sì, però Bologna, Marco, doveva perdere.
1: Sì, c'è stato un grande Canisicchi, sì. Paolo?
2: No, ti volevo fare due riflessioni su due episodi che secondo me rimasti un po' nel dimenticatoio, perlomeno scurvati da altrove. Uno, il primo è in sala stampa fate entrare più giornalisti e meno tifosi. Lo dico che a volte gli scambi si stanno creando con gli allenatori.
1: Ti riferisci a quelli, non so.
2: Rossi, Rossi in particolare. No, dico, secondo me si esagera un pochettino, perché le domande vanno bene le domande scomode, ma quando si ha un po' contro e quindi in qualche modo bisogna prevalere

0: la domanda un po' cattiva, un po' perniciosa, perché c'è un precedente.
1: Ma io l'ho trovata interessante invece come domanda, devo dire la verità.
0: No, sinceramente no, perché evidentemente c'era un vissuto tra i due.
1: Io questo non lo so, però...
0: No, perché l'ha detto lo stesso allenatore, quindi c'è qualche cosa che va.
1: Se lo chiarisco loro.
0: Se tu devi fare la morale a qualcuno, la fai, se il caso è evidente, ma non perché devi togliere il sasso in scarpa, perché non hanno tenuto...
2: Un eccesso, tu dici, c'hai visto un eccesso di protagonismo, Paolo? Un eccesso di protagonismo?
0: Ma sì, no, sono regolamenti di conti, sinceramente, perché non vorrei vedere. La seconda cosa, invece, secondo me, sul caso McTominay, guardate che McTominay ha una patologia che credo richieda poi in futuro anche delle cure, perché se si parla di fibrillazione atriale, la fibrillazione atriale non è una cosa semplice, quindi credo che sia una tegola molto grande per il Napoli. Al di là dei 2 mesi più o meno che si prevedono di sospensione, secondo me McTominay, insomma...
1: Pensi possa essere un'assenza lunga?
2: Scusami Paolo, ma adesso non sono un cardiologo, ma la aritmia benigna e fibrillazione atriale è questa cosa?
0: Allora, no, è stato chiarito che è una fibrillazione atriale.
2: Ma è stato chiarito? Perché noi eravamo fermi alla aritmia benigna.
0: Si dice aritmia benigna, ma se si parla di ablazione, l'ablazione riguarda tutto le fibrillazioni atriali.
2: Praticamente l'ablazione a cui si è sottoposto Sarri?
0: Che chiede poi se dovesse essere confermata la cosa, per carità, ma tengo sempre le cautele caso. Ma ho sentito su una radio privata napoletana l'intervento di un professore, il numero uno in Italia in questo che si chiama Pappo, che si riferiva proprio a questo tipo di intervento, facendo riferimento a McTominay. Ovviamente la fibrillazione atriale è un problemino, che crea una disfunzione nel giocatore che rende al 20-30% in meno quando ha questi episodi in campo. E che dopo ha detto, se tutta l'operazione va benissimo, vabbè, se ne parla fra 2 mesi. Ma non sempre è così, a volte sono delle recidive, a volte sono delle...
1: Speriamo che possa...
0: È un giocatore che potrebbe prendere farmaci a vita, capito?
1: Speriamo che possa andare tutto...
0: No,
1: assolutamente no, ma fatti il caso. No, scusami, Paolo, ti faccio proprio una cosa. Siccome ci siamo interrogati, Stefano ha sottolineato una cosa, secondo me, molto interessante sul Napoli che va a Milano con Inter. Abbiamo chiesto se Allegri si gioca questa partita dando la credibilità per la lotta allo scudetto già la terza giornata. Volevo sentire un tuo pensiero, perché Stefano qui ha detto. È una partita dove lei può conquistare Napoli.
0: Ha ragione. Metti che faccia il risultato, sicuramente, stravolge un pochino tutte, anche le gufarie che ci sono l'allenatore, anche dire che possono avere una spiegazione.
1: Quindi si gioca molto la credibilità a scudetto?
0: Si gioca molto della credibilità, ma anche della credibilità personale, perché guarda, le accuse che ho sentito condivido in linea di massima, cioè quello che adesso è un statore come allenatore di un gioco vecchio superato.
2: Sì.
0: E allora deve smentire questo mantra, cioè deve riuscire a far capire che anche questo gioco può avere una qualità o può essere funzionale nel nostro campionato. Io ci credo, per subito. Cui vediamo, deve trovare veramente il coniglio, assolutamente.
1: Chiedo un ascoltatore, come vi immaginate possano impostare la partita Juventus, Mina, Spalletti e Morim, che sono due che praticano un gioco offensivo? Come la immagina? Pronti partenze via, Stefano?
2: Insomma, giochi in casa, Juventus che è più strutturata, abbiamo sempre detto più curata, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Simone, insomma, di sapere di Paolo, ma non credo sia così tante dal credere a una Juventus più equilibrata. Però poi, sai, nel calcio, la terza giornata, il Milan ha più, secondo me, guizzi, più follia, tra virgolette, tecnica, fantasia, giocatori, come individualità, secondo me il Milan ha più qualità. Di questo mi aspetto una Juventus diversa, mi aspetto delle scelte diverse, mi aspetto uno Spalletti che abbia delle ottime letture durante la gara. Quindi, che ne so, ti faccio esempio, la scelta iniziale, io mi aspetto dal minuto Nico Gonzalez.
1: Okay.
2: Se non fosse, non ho capito niente.

0: Perfetto.
1: Lo dico proprio prima della partita. Se non gioca Nico Gonzalez al primo minuto, io dirò. Lì, Spalletti, perché pure se vince 4-0. Però secondo me, se ho capito cosa di Spalletti, del lavoro Nico Gonzalez, se gioca prima del minuto non c'è più niente. Giusto, direttore, mi correggi?
2: È così,
1: sarà così, vedremo. Detto questo, la Juve, nonostante, e parlo sai quello che sostengo, tutto questo equilibrio, tutta questa struttura, tutte queste due fasi, in la fase difensiva, può perdere la partita.
0: Braglia, come te la immagini per rispondere al nostro?
3: Ma immagino una partita aperta a tutti i risultati, giusto detto Stefano, aperta a tutti i risultati, ma vedo nell'equilibrio da una parte o dall'altra la favorita secondo me è la Juventus, perché la Juventus in questo momento è più squadra del Milan. Il Milan, devo dire che se faccio, se guardiamo i giocatori, probabilmente il Milan ha più, come detto Stefano, adesso è più folle, cioè più tacchi da dover per fare gol e per dover vincere la partita. Però la Juventus ha un'identità e ha un equilibrio che la porterà secondo me lontano.
0: Orlando, mi lascio dietro per ultimo, che come ti immagini questa partita per rispondere alla nostra domanda?
4: Immagino bella, ritmo alto, soprattutto da parte Milan, grande da, perché il Milan comunque ha qualità da centrocampo in su, questo va conosciuto. Quello che mi fa paura, fosse un tifoso del Milan, è proprio la mancanza di equilibrio. Poi questo tuo modo di giocare in avanti permetterà al Milan di vincere, si smentirà tutto.
0: No, vabbè, però è chiaro che analizza i difetti che ci sono visti in queste due partite.
4: Infatti, ci sono viste delle cose comunque anche interessanti.
0: A me sembrano difettate tutte e due. Vedi qual è il difetto che sarà di
1: migliorare, però sono due, mi sembra un po' solido.
4: Comunque, insomma, ecco, quello che voglio dire è che se Milan poi dovesse andare a Torino e fare risultato, gioca bene, bisogna fare i compiti che comunque sta cercando di dare un cambiamento di mentalità.
0: Sì, assolutamente. Paolo, e poi andiamo in anticipo.
5: Questa è una partita come per Fiorentina-Torino. Se vince la paura, finisce in un pareggio. Invece vince lo studio dell'avversario, la voglia di usare, che potrebbe essere più portoghese che non di Spalletti in questa fase, perché magari Spalletti è ancora accorto, andremo su una partita dai ritmi forti ma non proprio eccessiva. Prevedo un risultato caloso da parte di una delle due squadre, una partita che si avvia pareggio.
0: Guarda, io voglio chiudere con questa cosa, riprendo una lezione di Allegri in conferenza stampa di oggi, che sto riflettendo, quando gli è stata fatta la domanda su Gara, Stefano, no? Lui ha detto: non diamogli troppe responsabilità, solo 12 partite nel Napoli. Io penso che questo tipo di ragionamenti sono adattati.
1: Abbiamo un direttore qui, allora prima Paolo abbiamo preso in esame due dichiarazioni, aggiungo queste, sì, e ti porto anche l'esempio di Vergara,
0: esatto,
1: sempre unendo un altro allenatore che parla la terza giornata in un modo. Gasperini, con l'Atalanta sfida che vale l'Europa. Paolo Allegri si vive di esaltazione Napoli, naturalmente, o depressione dopo tre giornate, stiamo calmi e serve equilibrio. Poi si aggiunge, saranno botte per il calcio. Cioè, due dichiarazioni differenti su Vergara. Vergara è Massimo Calmi, dall'altra parte Lulli può giocare titolare.
0: Gioca la terza partita.
1: Allora, voi però mi dovete spiegare. Era la giornata parla Carini, non è che abbiamo detto io, Marco Piccari, Paolo De Paolo, Simone Braglia, ha parlato Gasperini in un modo, con l'Atalanta c'è una sfida che va all'Europa. Dall'altra parte no, però sai, esaltazione, pressione, in un ambiente dove hanno vinto due scudetti negli ultimi 5 anni e in un momento in cui ha allenato il signor Luciano Spalletti e il signor Antonio Conte. Ho finito, Paolo, a te la parola.
5: Beh, però sei poco cattivello, perché mi butti, come dire, sulla strada della prensa, fai il paranormale e il parolismo, cioè c'è un paragrafo da qualche parte. Normale di Gasperini che va verso qualunque, vuole dare sull'entusiasmo di questa Roma, vuole i giovani, vuole far vedere, a lui piace il calcio. Gasperini lo ha fatto, addirittura lui un nominerebbe i passaggi dal portiere, forse

0: lui. Vuole avere sempre la palla nella metà campo avversaria, vuole vedere sempre la palla tra i piedi dell'attaccante. Questa è la concezione che piace a voi, a noi siamo osservatori e ai tifosi. Dall'altra parte, un po' di paragonismo, cioè partita dopo la sconfitta col Como, non è determinante, è importante, la qua Vergara però 12 partite sopra, cioè l'abbiamo visto. Io sto dalla parte del nuovo, quello che però ha dei fondamenti,
1: vediamo. Ora ragazzi, facciamo una cosa, andiamo proprio nel finale. Vi chiedo, prima di andare a pronostico e alla griglia che facciamo delle prime quattro posizioni, bombe, e l'allenatore potrebbe saltare in queste giornate o come il primo, vi voglio chiedere, l'anno scorso facciamo una cosa diversa, questo mi piace più invece chiedervi, terza giornata di campionato, chi può essere il protagonista? Per protagonista potete dire squadra, giocatore, allenatore, quello che volete. Un protagonista di questa terza giornata, secondo Stefano Impamini.
2: Lautaro.
1: Orlando.
3: Mastantuono.
1: Maglia.
4: Vicario.
1: Di Paola.
3: Ma se giocate bonde male.
1: Va bene, me lo prendo. Bene.
3: Sono curioso.
1: Ok, veniamo qua con i protagonisti. Adesso andiamo invece al gioco nostro. Paolo mi chiede sempre la classifica. Paolo, al comando ci sono Bonanni, Di Benedetto, Pallomeni, Braglia con 5 punti.
3: Braglia ha fatto un gran colpo. Con
1: porca miseria, ha fatto pure il Frosinone, peccato. Ha beccato pure il Frosinone, è stato veramente bravissimo. E poi abbiamo qua tutti Piccari e Gabo, 2 punti De Paola, Orlando e 1 punto Cerini, che chiude la classifica. Abbiamo iniziato adesso, quindi voglio dire, c'è tempo per recuperare. Allora andiamo ai pronostici di questa giornata. Cominciamo con Simone Braglia, che ha fatto un gran colpo l'ultima giornata. Inter Napoli
4: 2-1.
1: Atalanta
4: 2-0.
1: Juventus
4: 2001.
1: Bene, vado da Impalloni. Inter Napoli
5: 5-1.
1: Roma Atalanta
5: 3-1.
1: Juventus
5: 1-1.
1: Mamma mia. Orlando Inter Napoli
3: 2-0.
1: Roma Atalanta
3: 2-1.
1: Juve Milan
3: anche qui 2-1.
1: Allora ragioni miei, e poi vado dal lettore De Paola. Io Inter Napoli non ci credo, voglio fare una mossa diversa.
2: La giocata è questa,
1: 1-2.
2: Benissimo, perché così fai il pieno di per starci due.
1: Roma Atalanta 3-1. Juve Milan 2-1. De Paola in Napoli
3: 0.
1: Roma Atalanta
3: Roma Atalanta 3-1.
1: Juventus Milan
3: 4-1.
1: Mamma mia, che risultati roboanti questo
2: grande Paolo.
1: Mi tengo tutti e adesso andiamo al gioco.
2: Ma perché lo devi fare questo gioco?
1: No, questo va fatto,
2: quest'anno lo vuoi fare.
1: Quest'anno si deve fare, ma l'abbiamo sempre fatto.
2: Abbiamo sempre fatto. Va bene.
1: Parto con De Paola.
2: Ti sbalordirò.
1: E questo rientra nei mostici poi di fine anno, no? Per vedere se Orlando è salvato, grazie a, perché ha indovinato un combin che vale.
2: Ma combin.
1: Per qui ci bisogna indovinare le prime quattro squadre, il capocannoniere e l'allenatore che salta. Allora, Paola.
2: Quanta... A te piace l'allenatore che salta, dice
1: bellissimo.
2: Magia.
1: Allora, vedilo. Partiamo settore Paola. Quarta classificata nella stagione 26-27 di Serie A.
3: E queste sono orrende cose qua.
2: Sì.
3: Vai. Allora, quarta classificata, ti rimetto il Como.
1: Terzo posto
3: ti metto il Napoli.
1: Secondo posto
3: ti metto ti metto l'Inter.
1: Vince il campionato Per De Paolo?
3: La Roma.
1: Bene. Paolo Cannoniere.
3: Lautaro. Ma scusami. Male.
1: Mentre l'allenatore che potrebbe stare tra i primi.
3: Grosso.
1: Mamma mia. Allora, vado da Braga. Quarto classificato, Braglia.
4: Quarta, Juve.
1: Terzo posto.
4: Inter.
1: Secondo posto.
4: Roma.
1: Primo posto.
4: Como.
1: Bomber.
4: Ken.
1: Allenatore può saltare.
4: Abate.
1: Vado da Orlando. Orlando quarta classificata. Stagione 26-27.
5: Oh, è difficilissimo. Quarta classificata. Milan.
1: Terzo posto.
5: Terzo posto. No, scusa, quarta classificata Juve, perdonami.
1: Va bene.
5: Terzo posto Como.
1: Sì. Secondo posto.
5: Roma e Inter.
1: Inter. Capo cannoniere?
5: Malen.
1: L'allenatore che salta.
5: Abate.
1: Allora, faccio i miei e lascio in Pallomeni per ultimo stavolta. Per me quarto classificato Milan. Terzo classificata Juve. Secondo posto Roma. Primo posto Inter. Capo cannoniere Ramos. L'allenatore che salta De Rossi. In Pallomeni.
2: Mamma mia, quanto è laziale, ragazzi.
1: Quarto posto.
3: Ma veramente?
2: Una cosa pazzesca. Perché poi dopo si capito, lui si
1: quarto posto.
2: Si nasconde.
3: Pure la conferenza stampa De Rossi, che fate? È una domanda legittima.
1: Quarto posto.
2: No. Quarto posto Milan di Amorim.
1: Terzo posto.
2: La Juventus di Luciano Spalletti.
1: Secondo posto.
2: L'Inter di Christian Kivu.
1: Primo posto.
2: La Roma di Giampiero Gasperini.
1: Bomber.
2: Malen.
1: Allenatore.
2: Abate.
1: Va bene. Tutto scritto, tutto memorizzato. Benissimo. E allora ci fermiamo qua. Buon fine settimana al magico trio Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Ciao, buon weekend a tutti.
2: Anche a te.
1: Simone Braglia,
2: ciao,
1: un abbraccio.
2: Simone.
6: Ciao a tutti.
1: E a Super Paolo De Paola. Ciao Paolo,
2: ciao,
1: a presto.
2: Paolo.
3: Ciao a tutti, ciao cari.
1: Break per noi, torniamo per l'ultimo tratto di trasmissione.

0: come ci divertiamo veramente, caro Stefano.
1: Eccoci.
0: Messaggi, hai scioccato le persone.
1: Beh,
0: con questo
1: noi,
0: pronostico.
1: Ma noi ci divertiamo, ragazzi.
0: Ma certo, certo. Max dice
1: questo sempre.
0: Al pronostico di Impallomeni ci siamo ribaltati. La scaramanzia non è mai troppa.
1: Ma su quale?
0: Su quello dell'Inter.
1: Inter, certo.
0: Perché è interista, capito? Ho detto, guarda,
1: sì, sì.
0: 5-1 si è ribaltato. Allora, vabbè, dunque, dammi un audio al 331-8200213.
2: Buonasera.
0: Buonasera,
2: sto seguendo.
0: Grazie.
2: Queste domande che avete fatto oggi, anche sui risultati di
0: sì.
2: queste partite, ma nessuno di tutti voi che dà un euro sul Milan.
1: Bene.
2: Ok, io sono tifoso milanista, ma nessuno, tutti
1: hai
2: contro
1: ragione.
2: Il gioco che
1: hai
2: sta
1: ragione.
2: Facendo a Mourinho.
1: Hai ragione.
2: Una cosa, io, boh, ce l'avete con il Milan? No, no,
1: no.
2: Questo voglio ricapire.
0: No, no, intanto non ce l'abbiamo con nessuno.
1: L'abbiamo messa tra...
0: Il gioco del Milan a me piace.
1: Abbiamo sempre detto.
0: Lo abbiamo sempre detto. Però il pronostico, ragazzi, è anche un modo
1: ma
0: per giocare, dovete pure capirlo.
1: Su.
0: E se non ci arrivate, io dico sempre, è un problema vostro. Noi giochiamo, ci divertiamo tra di noi con questo gioco interno che magari fatelo anche voi. E facciamo il gioco dei pronostici con gli ascoltatori che hanno dato un sacco di pronostici oggi su due partite, in particolare Inter-Napoli e Juve-Milan. E il pronostico è un gioco, poi l'analisi è un altro discorso. E se andate a risentire, sul, per esempio, ho una sensazione di grande fiducia nei confronti di Amorino, l'ho detto dalla prima giornata. Però dopo ognuno può avere, nel pronostico ci si deve divertire. Se non capite questo, ve lo dico proprio, è un problema vostro, ma lo dico con moltissima serenità, quindi cercate di giocare pure voi, perché se non giochiamo, ragazzi, parliamo di calcio, bisogna pure un po' giocare ogni tanto, soprattutto quando c'è il pronostico, che è lì veramente abbiamo fatto la griglia, che è una cosa che scopriremo a fine anno e molto probabilmente è difficilissimo anche indovinarci, no? Quindi...
1: Beh no, però le prime quattro lo scorso anno, non primo, secondo, però l'abbiamo preso tutto.
0: Ce l'ho qua. Io c'ho tutto.
1: Beh, Napoli, diciamo, Inter, ma insomma, poi uno è arrivato prima, l'altro secondo, uno ha messo secondo, l'altro
0: ti posso
1: prima.
0: Dire che l'anno scorso quasi tutti mettevano, tu hai preso mettevamo tutti il Napoli primo posto. Bucchioni aveva messo il Milan, Orlando il Napoli, tutti il Napoli, nessuno aveva messo l'Inter, nessuno.
1: Io
0: l'Inter era
1: posto.
0: Stato dato tutti sul secondo posto.
1: Io non ho messo il secondo
0: e
1: posto.
0: Invece poi.
1: Vabbè,
0: capito. Allora vai con un altro audio.
3: Marco, sono sempre io.
0: Ciao.
3: Allora, per chi capisce di calcio, l'Inter è la Roma. Punto e basta.
0: Vabbè,
3: ciao.
0: Ok, ciao, vai con un altro audio. Arriva? Pronti. Vai.
4: Ciao Alex da Conegliano, tifoso interista. Riguardo Piero Ausilio, io credo che la scelta sia stata principalmente di Octri. Sono andato a fare un controllo e ho notato che da quando Octri è diventata proprietaria dell'Inter, Piero Ausilio ha acquistato solamente 3 giocatori under 21 ed era il paletto principale che dava Octri, che sono stati Palacios, e Sucic e Bonni.
0: No, potrebbe essere una scelta anche di strategia che dovrà cambiare, quindi questo non lo sappiamo. Allora, per vincere non ci vuole un centrocampo forte, scrive Massimo, ma bravo, e Gasperini è l'ideale. Questo è il pensiero di Massimo.
1: Sì, l'abbiamo detto prima, Marco, cioè non è che devi essere necessariamente più forte, certamente, insomma, voglio dire, se c'è più qualità, più disponibilità da parte dei calciatori, più alternative, certo. Alla fine arrivi fino in fondo, però a volte nascono dei gruppi squadra che diventano squadra e sono i più competitivi, più pericolosi, e puoi arrivare fino in fondo magari essendo più bravo e non più forte dell'avversario, che resta più forte ma meno bravo, e quindi tu vinci.
0: Vero. 331-8200-213, andiamo ancora con un altro audio.
5: Ciao Marco e Lucio, sono Merco83 d'Alessandria.
0: Lucio non c'è più.
5: Provo vergognoso che il presidente del Como abbia dichiarato che per raggirare il fair play finanziario pagherà delle multe. E questo mette in difficoltà società come la Lazio, che avendo delle problematiche si sono inventati un mercato praticamente a tasso zero e sono stati bravissimi. Io ho tanti amici laziali, non conosco la realtà che c'è a Roma e mi hanno, cioè, capisco le loro critiche verso la società e soprattutto verso Lotito. Però il problema che ho evidenziato all'inizio, secondo me, è imbarazzante.
0: Sì, l'avevamo già detto qualche settimana fa, questa cosa, qualche tempo fa. Anch'io trovo che sia poco corretto, no? Dire, vabbè, che mi importa, pago la multa. Non mi sembra... Però la multa è una sanzione, e quindi se tu la puoi pagare, la paghi. Che devi fare? Se è prevista come sanzione, tu sfori, paghi, hai pagato la multa, appunto... dunque, attenzione al Napoli, scrive Mattia, perché se Allegri parte bene non lo fermi più. Però non è partito bene, no. Quindi vediamo la ripartenza allora se succede. Allora, lo dico da milanista, purtroppo non penso dentro le prime quattro. Nei momenti difficili la società non è strutturata, avrà peso in negativo. Vediamo, insomma, può influire questo, Stefano?

0: discorso struttura societaria in corsa?
1: Milan?
0: Ma
1: so, mi sembra di capire che è stato il primo anno in cui Cardinale si è esposto rispetto agli altri.
0: Comunque ha dato la sensazione, esatto, di prendere tutto in mano, tutto come dire, sono responsabile. Ma Ibrahimovic che fine ha fatto?
1: Non lo so.
0: Si vede più, si sente più.
1: Si sente più. Credo che poi abbia fatto delle scelte, poi possono essere discutibili o meno, ma valuteremo nel corso della stagione. Però insomma, Mina è partito, c'ha 6 punti e ancora deve fare il giro. Deve sistemare alcune cose sul campo a Morin, però insomma, voglio dire, certo, io sono d'accordo con te, è interessante questa scelta, questo allenatore, sì, sì. Vedremo dove andrà, cosa farà Milan in questa stagione.
0: 331-8200-213, ancora da Magliocca, per ancora un audio, vai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Oh Giuseppe.
2: Io volevo farvi una domanda invece su un argomento completamente diverso. Ho letto, sì, stamattina dell'epilogo Chiesa fuori anche dalla lista UEFA e vi chiedevo questo: ma possibile mai che per i soldi un ragazzo debba rinunciare alla sua carriera e mettere i soldi al primo posto? Praticamente questo ragazzo sta buttando via la sua carriera lì seduto in panchina.
0: Vabbè ragazzi,
2: grazie.
0: Sono scelte anche queste, che
1: sì,
0: vanno...
1: però sì, è vero questo,
0: vero,
1: dispiace perché questo
0: dispiace
1: è
0: perché comunque è stato un giocatore importante, però
1: è uno straordinario calciatore, e però insomma si sta perdendo e non so le dinamiche, il perché lui voglia restare lì a dispetto dei Santi. Vediamo, va recuperato, domanda come, altra domanda, cioè, peccato perché farebbe comodo, insomma, il Chiesa, con Chiesa in forma, farebbe comodo a Mancini, farebbe comodo al nostro campionato.
0: Per me non torna più Chiesa, lo dico stesso. Veramente un grande amarezza, perché a me piace
1: tantissimo.
0: No?
1: Sono quasi 2 anni che non...
0: No, ma io credo una cosa, sai Stefano, penso che quell'infortunio dove, ti ricordi lui poi, io ho visto il film che fecero vedere sull'infortunio di Chivo e tutta la storia, di Chiesa e tutta la storia sul recupero eccetera, dove lui addirittura all'inizio confessava di aver paura di correre,
1: sì.
0: Io credo che lì lui sia stato,
1: l'abbia condizionato questo,
0: condizionato tantissimo, non si è più ripreso, perché poi è un giocatore che viveva di scatti, viveva di grande pum, quella botta che secca che c'era quando andava via. Io penso che quell'infortunio abbia è capitato a tanti calciatori, che purtroppo un infortunio ha,
1: no, come no,
0: ha destabilizzato la carriera.
1: A volte proprio finisce.
0: Poi lui si è trovato in un momento dove ti chiama il Liverpool, ti chiama la Premier League, provi la carta, la provi, tanti soldi, vai anche in un campionato importante, poi magari vai lì e ti accorgi che non sei più quello che puoi, perché io per caratteristiche pensavo che potesse incidere in quel campionato.
1: Pure io,
0: però non ce l'ha fatta, e quindi alla fine ha fatto questa scelta anche economica, e ben per lui dal punto di vista economico, però professionalmente forse ha finito, insomma.
1: No, però il nostro ascoltatore ha, voglio dire, evidenziato un problema di un giocatore forte che si è perso ed è un peccato per il calcio italiano,
0: ragione,
1: in generale.
0: Forse abbiamo un altro audio, se riusciamo, vediamo ancora qualche altro minuto e poi andiamo al giro dei campi.
3: Buongiorno ragazzi, grazie sempre della compagnia che fate, trasmissione ottima.
0: Grazie.
3: Sono Marco da Mantova, volevo solo chiedervi un vostro parere, ma secondo voi quanto pesa realmente sulle spalle di Spalletti l'ombra di Antonio Conte? Grazie.
0: Ah, questa doveva arrivare, Marco. Prima doveva arrivare.
1: Marco va a nozze con
0: per me sulle spalle la sente.
1: No, per
0: no,
1: me no.
0: Dici che gira lì alla Continassa l'ombra.
1: Per me no.
0: Per te no. No.
1: Spalletti è forte, c'ha le spalle larghe e quindi sa benissimo. Sa benissimo dove allena e cosa dovrà raggiungere in questa stagione.
0: Mantova, salutiamo tutti quelli.
1: Un saluto a Mantova.
0: Va bene, siamo arrivati al break, dobbiamo fermarci perché andiamo al giro dei campi per sentire le ultimissime, quindi con i nostri corrispondenti state lì perché torniamo e vi facciamo raccontare tutto quello che potrebbero essere le scelte degli allenatori per questa terza giornata di campionato di Serie A. Tra poco.

Bene, ci siamo e allora prontissimi con Stefano Impallomeni andiamo insieme a fare il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, ci siamo, allora cominciamo subito con la partita di questa sera perché apre Genoa-Como. Allora per il Genoa Andrea Piras e per il Como Daniele Petroselli.
1: Un dubbio in attacco per Daniele De Rossi, la prova Roma piuttosto opaca di Vitigna potrebbe portare il tecnico rossoblu a lasciare in panchina il portoghese, al suo posto al fianco di Colombo in attacco potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Osmaic. Per quanto concerne gli altri due nuovi acquisti, El Shaarawy ed Eizibue partiranno dalla panchina sulle corse laterali, spazio a Sabelli da una parte ed Ellerson dall'altra con Sow, Frendrup e Baldanza a completare il centrocampo, in difesa davanti a Bailu, invariata invece l'assetto difensivo con Marcandalli, Østigard e Vázquez.
2: È già tempo per il Como di risposte importanti. L'Ariani, dopo il mezzo passo falso all'esordio, devono continuare a tenere il ritmo delle migliori. Fabregas, in casa del Genoa, dovrebbe confermare la formazione schierata contro il Napoli. In panchina, gli ultimi due nuovi arrivi, Sanchez e Ken, unitisi a gruppo nelle ore finali del mercato. Tutti a disposizione ad eccezione di Adai, che sta recuperando da un lungo infortunio e potrà tornare nel gruppo, presumibilmente dopo la sosta. Quindi 4-2-3-1 con Butezze tra i pali. Linea difensiva composta da Couto, Ramon, Cialobà e Valle. Miglia e Acuña in mezzo, qua alle spalle di Dovicas ci saranno Baturina, Nico Paz e Diao. A voi studio.
0: Bene Stefano, andiamo subito al primo pronostico. Genoa Como.
3: Vittoria del Como, Genoa Como segno 2.
0: Per me segno 2. Andiamo a un match molto delicato, quello di sabato alle ore 15 tra Fiorentina e Torino. Per la Fiorentina Niccolò Righi, per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Dopo un mercato rivoluzionario in senso quasi letterale, con 44 operazioni, 3 innesti e uscite, la Fiorentina è chiamata a rispondere sul campo e a smuovere una casella che recita ancora a zero alla voce punti. Contro il Torino dei tanti ex, la gara è già delicatissima e Fabio Grosso si prepara all'ennesimo cambio di formazione. Davanti a Capitan De Gea si può tornare alla coppia Dragusin-Ranieri, con João Mario leggermente più avanti rispetto a Jiménez e Valdepeñas sui binari esterni. A centrocampo non è al meglio Attà e può partire dalla panchina per favorire Rulai, con Fagioli e Endur a completare il reparto. Davanti l'ex G è favorito sull'ultimo arrivato Pedro Gonçalves per completare il tridente assieme a Mastantuono e Pellegrino.
5: Dopo le due sconfitte contro Milan e Sassuolo e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Monza, il Torino di Ignazio Abate è costretto ora a rialzarsi nella difficile trasferta di Firenze. Il tecnico pensa di utilizzare diversi ex viola che durante questa finestra di calciomercato si sono trasferiti sotto la Mole. È il caso di Fortini, che dovrebbe giocare a destra, di Mandragora, uno degli ultimi arrivati e pronto a prendersi la mediana, e anche di Comuzzo, chiamato a difendere la porta del nuovo arrivato Perri insieme a e Ismaili. La mediana sarà poi completata da Fitzgim e Cacciamani, davanti Vlasic e Adams a supporto di Simeone. Studio.
0: E andiamo al pronostico di Fiorentina-Torino di Stefano Impalomeni.
3: Vittoria per la Fiorentina, Fiorentina-Torino segno 1.
0: Per me invece segno X. Andiamo al big match di sabato ore 18, i campioni d'Italia ospitano il Napoli, e allora per l'Inter Marta Bonfiglio, per il Napoli Fabio Tarantino.
6: Area di big match in casa Inter dopo la

0: vittoria in trasferta a Cagliari, Mister Chivu incrocia subito Allegri a San Siro. Sfida ad alta intensità, dato che l'anno scorso i nerazzurri sono sempre usciti sconfitti nelle gare contro Max. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere la fotocopia di quella vista alla prima giornata di campionato contro il Monza, ma ci sono dei ballottaggi o almeno uno per reparto. In porta Martinez agirà dietro alla linea di difesa 3 formata da Bissek, Akanji e Bastoni, ma occhio a Pavar. Sulle fasce Diouf torna a destra al posto di Luis Enrique con Di Marco a sinistra. Al centro il ballottaggio è nel ruolo di play tra Çalhanoğlu e Sucic. Certezza invece sulla presenza di Barella e Zielinski. In fase offensiva più Esposito è ancora leggermente avanti rispetto a Thuram al fianco di Lautaro Martinez dal primo minuto.
1: Almeno 3 i campi di formazione per Massimiliano Allegri per la super sfida di domani pomeriggio alle ore 18 contro l'Inter a San Siro. Tra scelte e soprattutto la necessità di sostituire Scott McTominay, cambierà in parte il Napoli che aveva perso domenica contro il Como al Maradona. A proposito di McTominay, al suo posto Vergara favorito su De Bruyne col 4-3-3 che sembra essere ancora il modulo di riferimento per Allegri, con Meret in porta, Di Lorenzo, Beukema ancora non pronto e quindi Rachmani, Rafa Marina al centro, Spinazzola a sinistra, prima novità rispetto a domenica. A centrocampo Lobotka tra Anguissa e, come detto, Vergara. In attacco la terza novità, a sinistra non c'è Lang ma Alisson Santos, dall'altra parte Politano, ovviamente il centravanti di riferimento resta come sempre Rasmus Højlund. Studio.
2: E allora andiamo al pronostico del big match di giornata. Inter-Napoli per Stefano Impallomeni.
3: Vincerà l'Inter e Inter-Napoli segno 1.
2: Per me segno 2. E andiamo invece all'altro match importante, anche questo, tra Gasperini contro Sarri, ore 20:45 Roma-Atalanta. Per la Roma Marco Campanella, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
4: La Roma arriva all'esame Atalanta consapevole dell'importanza dell'appuntamento, ma anche con il debutto in Champions League all'orizzonte. In porta nessun dubbio per Giampiero Gasperini, Svilar difenderà i pali dei giallorossi, in difesa invece confermati Mancini ed Hermoso, con Ghilardi che potrebbe sostituire di nuovo Ndicka, rientrato in questi giorni in gruppo dopo l'infiammazione muscolare. Sulle fasce spazio Wesley a sinistra e Allulli a destra, ma attenzione anche a Molina che sta ritrovando piano piano condizione. La cabina di regia sarà la solita con la coppia Cristante e Coné, mentre in tre quarti potrebbe riposare Dybala, scalpita quindi Mora per un posto al fianco di Sulé. In attacco invece agirà ancora Malen dal primo minuto, con Castro pronto a entrare a gara in corso.
5: L'Atalanta incontrerà il suo recente passato all'Olimpico contro la Roma, dall'ex mister Giampiero Gasperini a quello che fu il capitano dei capitani, Martin De Ron. 4-3-3 per gli uomini di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra, in mezzo Giorgio Scalvini e il primo ballottaggio tra Christensen e di Loncoussounou. In mezzo dovrebbe essere confermato il trio visto nelle ultime gare con Gaetano Regista e come mezzali Lazar Samardis, ovviamente José Ederson. Davanti un mix di ballottaggi e conferme, De Ketelaere a destra, a sinistra un testa a testa tra Nicola Zaleschi e Jack Raspadori, con Jonathan Rowe pronto a subentrare, e in mezzo invece Gianluca Scamacca favorito su Nicola Cristovic. A voi studio.
2: A te Stefano. Roma-Atalanta.
3: Vincerà la Roma. Roma-Atalanta segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Parma-Monza, andiamo al match delle ore 15 di domenica. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Monza Lucio Marinucci.
6: Il dubbio principale in casa Parma riguarda le condizioni di Adrian Bernabé, assente in Coppa Italia per un lieve affaticamento muscolare. La sua presenza è ancora da valutare, ma in caso di forfait Keita è pronto ad assumersi le chiavi della regia, affiancato da Ordóñez e Fabian. Nel reparto difensivo non dovrebbero esserci novità. Troilo e Ndiaye difenderanno la porta di Corvi, mentre il capitano Del Prato e Valeri riprenderanno il posto sulle corsie. Tanti dubbi invece in attacco, dove potrebbe non essere confermato il fuori ruolo Brizghi. Al contrario, questa potrebbe optare per un reparto di peso con l'esordio di Romero da titolare, affiancato da Touré e con il giovane Lontani a completare la linea offensiva.
7: E Il Monza vuole smuovere la classifica dopo aver vinto in Coppa Italia contro il Torino e si schiera con il 3-4-2-1 contro il Parma. In porta subito ballottaggio con Thornqvist che potrebbe soffiare il posto a Thiam. Poi tre di difesa con Kouadio e Carboni ad agire da braccetti, mentre al centro

0: Nota Carvaio, anche se bisogna fare attenzione alle quotazioni in rialzo di Ngonj per il ruolo di centravanti. Cutrone al momento favorito su Varela, che rimane in dubbio per un problema all'adduttore. Restano indisponibili invece Pessina e Ciurria. Studio.
1: Parma-Monza per Stefano Palomeni.
2: 3 punti per il Monza a Parma. Parma-Monza segno 2.
1: Mi unisco a te, segno 2 anche per me. Venezia 0 punti, fa visita al Frosinone, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina. Per il Frosinone Stefano Martini, per il Venezia Daniele Najar.
3: Archiviata la gara di Coppa Italia con il Sassuolo per la sfida di domenica contro il Venezia, mister Alvini è intenzionato a cambiare nuovamente formazione. 4-2-3-1, tre pali, Palmisani in difesa, Oyono e Bracaglia sugli esterni con Monterisi e uno tra Cittadini e Calvani a completare il reparto. Poi Calò in cabina di regia con Masini in vantaggio su Cichella per affiancarlo sulla tre quarti. Chevernadze sulla sinistra, Schmid o appunto Asa, se non dovesse farcela l'austriaco, Fini al posto di Gegemis, a meno che il franco algerino non possa subito scendere in campo. In avanti pronto a riprendersi la maglia da titolare Raimondo, ma pronti dalla panchina, gara in corso, Birligia e Bobček.
4: Venezia, Frosinone va a caccia dei primi gol e soprattutto dei primi punti in campionato. Il mercato nell'ultimo giorno ha portato Juan Jesus, il giovane Rufai Mohamed in difesa, il ritorno di Mazzocchi e il talento scuola Barcellona Tony Fernandez. In queste ore Stroppa cercherà di capire chi fra questi è già pronto a scendere in campo. Intanto in difesa davanti a Stankovic scelte quasi obbligate con Shintien, Bellacoccia, Pealal. Aino e Aps sono i favoriti per occupare le due fasce nel 3-5-2 del tecnico, con Kike Perez, Busio e Basic in mediana. Davanti Yeboah e Adam cercheranno di sbloccarsi in termini di gol. Da valutare il rientro di Moreno fra gli infortunati. A voi studio.
1: A te Stefano con il pronostico di Frosinone-Venezia.
2: Un'altra vittoria esterna, Venezia che batterà il Frosinone, Frosinone-Venezia segno 2.
1: Beh, prevedo anch'io il colpaccio del Venezia, segno 2. Bologna-Sassuolo, per il Bologna Leonardo Nevischi, per il Sassuolo Antonio Parrotto.
5: Riscattare i primi due KO della stagione con Lazio-Atalanta e regalare una gioia ai tifosi rossoblù che nelle ultime due stagioni stanno assistendo ad un Dallara sempre più maledetto. È questo l'obiettivo del Bologna, che domenica ospiterà il Sassuolo. Per tentare di portarlo a compimento, Domenico Tedesco si affiderà all'esperienza di Skorupski, chiamato a rialzarsi dopo la topica di Bergamo. Davanti a lui, pronto l'esordio di Theat al fianco di Eggen, con Sorte e Miranda sugli esterni, iniziati rispettivamente da Holm e Alassane. A centrocampo, senza Lazzuzzi, dovrebbe rivedersi Moro in regia, con Ferguson e Pobega da mezzali. Davanti, con Orsolini infortunato e con Bangula ancora in rodaggio, spazio al tridente Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, con Dobbik in crescita ma che dovrebbe nuovamente subentrare a gara in corso.
6: Il Sassuolo di Alberto Aguilani dovrebbe presentarsi a Dallara con il consueto 4-3-3. Davanti a Muric, possibile conferma per 5 Grano sulla destra, favorito sul nuovo arrivato Van der Brent, con Izes e Leisen centrali e Doig ancora una volta a sinistra. A centrocampo Matic sarà il riferimento in cabina di regia, affiancato da Bacolà insieme a uno tra Torsved e Azic. In attacco la grande novità potrebbe essere il ritorno di Domenico Berardi dal primo minuto al posto di Cristian Volpato, con l'Oriente sull'altra corsia. Al centro è già ballottaggio, dovremo abituarci nel corso di questa stagione, fra Sebastiano Esposito, favorito per una maglia da titolare, su Bowie. Assenti Boloca, Pierangelo, Candè, Ismael Conè, Valukiewicz. Studio.
1: Stefano Palomeni, vengo da te per il pronostico di Bologna-Sassuolo.
2: Vedo la prima vittoria in campionato per il Bologna, Bologna-Sassuolo segno 1.
1: Eh sì, credo anch'io che si possa sbloccare il Bologna, segno 1 anche per me. Juventus-Milan, altro match importantissimo di domenica, ore 20:45, per la Juventus Camillo De Michelis e per il Milan Antonello Gioia.
7: La Juventus domenica giocherà il primo big match della stagione. I bianconeri affronteranno il Milan allo Stadium. Luciano Spalletti per questa partita confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, davanti a lui agirà il quartetto composto da Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik, mentre Kelly dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo si ripartirà dalle certezze Locatelli e Douglas Luiz, con Cobb Mainers e il neoacquisto Sar pronti

eventualmente a subentrare. Sulle tre quarti giocheranno con Seisao e Boga, ma resta da capire, completerà il terzetto. Infatti McKennie è in dubbio, perciò potrebbe trovare spazio Nico Gonzalez, che appare favorito su Alai Begovic. In attacco Spalletti punterà ancora su Colomoni, con Voltemade inizialmente in panchina.

0: Per il primo big match della stagione Ruben Amorim schiererà la formazione che ha fatto bene e ha ovviamente anche vinto contro Torino e Venezia, con un solo cambio però, ma non di quelli da poco conto, perché torna titolare Rabiot sempre sulla tre quarti come nelle due partite da subentrato al posto di Loftus-Cheek. Per il resto l'undici è lo stesso, anche perché Diego Moreira va ancora in panchina, l'altro nuovo acquisto Hutchinson è convocato e disponibile, c'è Tomori reintegrato in rosa disponibile e c'è anche Pulisic che però entrerà solo a gara in corso. Quindi 3-4-2-1, Maignan in porta, Hila, De Winter e Pavlovic in difesa perché Gabbia potrebbe dare forfè. A centrocampo Chukwueze e Modric, Musa e Barthezaghi in vantaggio su Estupiñán, davanti Gonçalo Ramos supportato da Sissé e Rabiot. Studio.
1: Juventus Milan, Stefano.
2: Pareggio all'Allianz tra Juventus e Milan, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo a Cagliari-Lecce di lunedì, siamo quindi lunedì, per il Cagliari Elena Cardi, per il Lecce Pierpaolo Verri.
3: Archiviate la sconfitta in campionato contro l'Inter. I rossoblù di Pisacane si preparano per la prossima sfida in campionato lunedì alla Unipol Domus contro il Lecce. Ancora da valutare il possibile arruolamento di Mina e Borrelli. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe essere composta da Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert. Il centrocampo dovrebbe vedere impiegati invece i soliti Adopo, Romano e Winks, mentre l'attacco dovrebbe essere composto da Mandini, Fazzini e Mendy.
4: Archiviata la batosta casalinga contro la Roma, il Lecce va di scena lunedì in trasferta contro il Cagliari. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno del solo infortunato Jobels, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata nell'ultimo turno di campionato. Si tornerà al 4-3-3 e ci sarà Capitan Falcone in porta, con la difesa composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo, esordio dal primo minuto in giallorosso per Ilic, completeranno il reparto Ngom e Koulibaly. In avanti confermato Pierotti a destra, mentre sulla sinistra ci sarà un altro esordio, quello di Monteiro. L'ultimo arrivato al calciomercato, al centro del tridente, completerà il reparto Nicola Stulic. Studio.
1: Stefani Palomeni, il pronostico di Cagliari-Lecce.
2: Vittoria del Lecce a Cagliari, Cagliari-Lecce, segno 2.
1: Io segno X. E andiamo all'ultima partita, quella di lunedì alle 20.45, Udinese-Lazio, per l'Udinese Davide Marchiol, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
5: Udinese si prepara a ricevere la Lazio e lo farà con Cabasele in più. Il difensore ha scontato i due turni di squalifica che lo hanno tenuto fermo in questa via di campionato ed è pronto a tornare in campo. Mister Kostalunic quindi si prepara a schierare un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Banqua, Cabasele e Solé, sulle fasce Vojvoda e Camara, in mezzo Karstrom in cabina di regia con Piotrowski, a supporto di unica punta Davis ci andranno Unai Gomez e De Kellen.
6: La Lazio si presenta a Udine a punteggio pieno e con alcuna novità su tutte, Albert Gudmundsson, ma soprattutto in emergenza a centrocampo con l'infortunio di Rovella, out almeno un mese. Gattuso agli uomini contati in mediana, viste anche le assenze di Cataldi e delle Bashiru. Sono previste tre novità rispetto all'11 contro il Genoa. Nessuno però in difesa, con la coppia Duki e Prosgard confermata al centro davanti a Mandas, in attesa dell'esordio di Sutalo. A destra al posto dell'infortunato Marusic ce lo prende ancora Floriani Mussolini, mentre a sinistra ci saranno Nuno Tavares. A centrocampo la prima novità è Belaian al posto di Rovella, con la Frattesi e Taylor isolati. Cambiano poi due terzi dell'attacco, con Isaksen pronto alla prima da titolare a destra dopo le tre uscite negative di Cancellieri. L'unica conferma è Capitan Zaccagni a sinistra, mentre al centro ci sarà l'esordio da titolare per Andrea Pinamonti, con Gudmundsson che partirà dalla panchina. A voi studio.
1: Ultimo pronostico, Udinese-Lazio per Stefano Impallomeni.
2: Un'altra vittoria esterna della Lazio a Udine. Udinese-Lazio segno.

0: 2.
1: Mi unisco, mi sento anch'io un 2. E allora termina qui il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi in questo tratto finale di trasmissione. Stavo dando un'occhiata praticamente alle parole di Gonzalo Ramos, che è appunto a DAZN portoghese intervenuto, e ha detto: la stagione sarà positiva se vinciamo lo scudetto. La chiamata di Amorim la ricorderò per sempre. Cioè lui dice che... Però ti posso dire una cosa? Mi piace questa foto che, cioè, si punta all'obiettivo più importante. Che ti dici? Nasconde, insomma. Ha chiamato il Milan, gioca il Milan. Sei Gonzalo Ramos, sei giocato al Paris Saint Germain. Amorim ha detto che si deve lottare per lo scudetto.
1: Beh,
0: mi sembra...
1: stai al Milan, quantomeno non puoi non pensarci. Poi un altro conto è trasformare tutte le aspettative e le ambizioni sul campo di gioco. Però Gonzalo Ramos si porta dietro questo cartellino pesante. Sono stati spesi quanti? 75 milioni di euro? 75 milioni di
0: 75,
1: euro?
0: 75, dai.
1: Sono tanti, però sì. Secondo me è una, diciamo così, una definizione un po' che rende l'idea. Un mestierante di alto livello.
0: Sì! Comunque ha sempre segnato, eh.
1: Un mestierante di alto livello, cioè lui quando stava a Parigi entrava e decideva, era risolutivo. Quindi è un calciatore da tenere d'occhio, sotto osservazione. Deve rappresentare un punto di forza, certamente non un appoggio del gioco, dello sbocco offensivo del Milan, che promette. Io per esempio riguardo alla sfida con la Juventus mi aspetto una mossa, ecco, se fa questa mossa mi intriga ancora di più Amorim, ma non perché insomma dovrebbe fare quello che... se mette Moreira
0: dal primo minuto
1: a destra su Celik. Poi fa giocare Stupinan o Bartesaghi a sinistra, e se fa questa mossa secondo me la Juve potrebbe soffrire un pochino. Perché Moreira, guarda, lo vedrai, è un buon giocatore, eh?
0: Allora mi piace anche a me,
1: cioè, parliamo, però è un buon giocatore.
0: Ma sai che David ha già avuto un piccolo problema?
1: Che ha avuto, ma David?
0: David praticamente è nel mirino all'Atletico, è in sovrappeso, hanno scritto.
1: Beh, insomma,
0: a difenderlo però ci ha pensato Griezmann. Cioè l'hanno subito accusato.
1: In sovrappeso.
0: Sei tu quello in sovrappeso. Ha scritto il francese, sceso in campo per difendere il nuovo acquisto. Ah, perché praticamente penso una cosa nei social. I tifosi dell'Atletico Madrid hanno già subito preso David nel mirino. E qualcuno gli ha scritto che è stato definito sui social in sovrappeso. E allora è intervenuto Griezmann per difenderlo. Gli ha detto: quello, ma sarai tu un sovrappeso, ma lascia stare
1: Davide. Abbiamo fatto un ottimo acquisto.
0: Vabbè. Poi Chivu ha detto che Fabregas è il migliore allenatore. Chivu ha parlato, ha detto l'ha meritato. E non ha barattato un titolo con un premio.
1: Intelligente chi?
0: E non baratto un titolo con un premio. Ha detto va bene così.
1: Certo.
0: Ha vinto scudetto e Coppa Italia, che lasciate il premio pure a Fabregas.
1: Va bene così.
0: Allora, siamo in addirittura d'arrivo. Vi voglio ricordare però una cosa. Dunque, dopo di noi ci sarà, come sempre, a tutta CIA alle 18 TMO News. 18:30 c'è Storie di Calcio. Vi riproponiamo, perché oggi sono 20 anni dalla morte di Facchetti, e vi riproponiamo l'intervista che ha realizzato Francesco Tringali al figlio, che racconta appunto suo papà. Ore 18:30 c'è la possibilità di riascoltare e rivedere, grazie al lavoro di Francesco Tringali, questa bella intervista dove appunto si racconta Facchetti a 20 anni dalla sua scomparsa, con il figlio naturalmente protagonista. Noi siamo arrivati, l'appuntamento naturalmente con noi è a partire come sempre da lunedì alle ore 13, ritorneremo qui per analizzare tutta la giornata, speriamo insomma di avere tanti bei temi, ma sarà sicuramente così,
1: altrimenti tutte ste partite. Ci annoiamo.
0: E poi ci avviciniamo subito alla Champions, perché saremo già alla vigilia della gara di Champions,
1: si comincia
0: con la Champions League, poi Europa League, Conference League, tutto, vedete,
1: eccola.
0: Si comincia, e quindi speriamo che le italiane possano arrivare il più lontano possibile, caro.
1: Ce l'auguriamo.
0: Bene, grazie ad Andrea Magliocca, Claudio Ferraresi in cabina di regia.
1: Grazie a tutti, allora, a lunedì. Ciao Marco.
0: In redazione a Petroselli, Marinucci e Tringali. Ancora un saluto a Stefano Palomeni. Noi ci rivediamo lunedì.

0: Ciao ciao.
1: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì. Invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in Malen un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta. Lì probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non, per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vedete sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene. Anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no? Nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto direi con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica, però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime due giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta la principale antagonista dell'Inter, per come stanno dimostrando queste due giornate di campionato. Ma pur vi ripeto, sono male soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti, Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone, dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione, probabilmente ancora proprio in virtù di questa rivoluzione c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che a,

0: tra le qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Park con un caldo terribile eccetera eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a zero punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio a una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
1: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
0: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà a Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da due giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
1: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, 4 reti subite contro la Roma.
0: Ma i salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata un po', forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà di, secondo me, di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, avrà riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza, quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
1: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi qualcosa di più?
0: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo, sì. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo, cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma

0: ma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo, come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A voi, a te.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottare, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra, sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra, io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quindi, quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e questo che voglio fare e provo ad aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie.
1: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra, le sue parole.
9: Ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo.
6: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è?
9: No, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
8: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo così.
2: Scusa?
8: Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, però palla più lontano da me possibile.
1: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
10: Già tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo però. È stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
11: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
10: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché la come si dice, c'è il succo, c'è.
12: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
10: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
13: La domanda che ti faccio, per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
10: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Ormai adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
1: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ultimo appuntamento della settimana per raccontare e approfondire tutti i temi del campionato di Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro l'insostituibile Costantino Fazzari per questa puntata di venerdì 4 settembre. Vi ricordo le modalità attraverso le quali ci potete seguire, ovvero il nostro sito ufficiale tmvradio.com, la nostra applicazione, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Giornata quella di oggi che fa letteralmente da ponte tra la tornata di gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, che si è quasi del tutto chiusa nella serata di ieri, e la terza giornata di campionato. Perché ho detto quasi del tutto chiusa? Perché ieri sono andate in scena le ultime tre gare in programma per questa settimana, e chiedo al buon Costantino di farci vedere anche la grafica che ci fornisce, ci ha fornito la Serie C attraverso i propri canali ufficiali, per riepilogare quelli che sono i risultati. Cittadella Renate 4-1, Novara Livorno 1-4 dopo calci di rigore, quindi passata la formazione labronica sul campo del Piola di Novara. E altro colpo, questo veramente a sorpresa, quello del Desenzano, che si impone 1-0 sul campo del Trento. Il quasi è comunque da ricordare, perché c'è ancora una partita di questi sedicesimi di finale che si giocherà la prossima settimana, il 9 di settembre alle ore 18, tra Grosseto e Latina. Il quadro delle formazioni qualificate si riassume velocemente: campo basso Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, che ricordiamo due giorni fa ha battuto il Catania al Massimino, Altamura, Cittadella, Livorno, Desenzano e appunto la vincente tra Grosseto e Latina. Sono già certi gli accoppiamenti per gli

0: di finale, quindi andiamo velocemente, gare che si disputeranno tra martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026. Ovviamente gli orari sono ancora da ufficializzare. Desenzano Dolomiti Bellunesi, Union Brescia Cittadella, quindi scontro tra le due big del girone A. Spezia Livorno, altra bellissima partita. Carpi Ravenna, un derby emiliano romagnolo. Potenza Bari, altra sfida assolutamente interessante da seguire, anche in proiezione in relazione a quello che le due squadre faranno nel girone C, dove il Potenza in questo momento è a punteggio pieno. Team Altamura Gobbio, Savoia Sorrento, quindi un derby campano, e poi la vincente di Grosseto Latina andrà a far visita al Campobasso. Vi ricordo ancora che queste gare si disputeranno tra il 27, il 28 e giovedì 29 ottobre 2026, quindi ci attende un mese di sosta per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, ma tanto quello che non si ferma è quello che riaccenderà i riflettori. Tra pochissimo è il campionato al quale ci avviciniamo e che, prima di entrare nello specifico dei temi di questa nostra Serie C targata 26-27, affrontiamo con due notizie arrivate proprio nella primissima mattinata di quest'oggi. Una è un nuovo innesto per il Catania, un innesto per il centrocampo. Si tratta dell'ex giocatore della Ternana. Negli ultimi 3 anni ha vestito la maglia della Ternana. Mi riferisco ad Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997, che ha firmato un contratto fino al 2028, quindi dopo Caligara, dopo Torrasi, Emilio Longo potrà avere a disposizione anche Vallocchia, che penso che possa numericamente andare a sostituire Jimenez, che è stato ceduto nelle ultimissime ore di mercato. Per quanto riguarda, questa volta sempre il campionato, ma sul fronte delle squalifiche, la Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso del Guidonia Montecelio contro le 3 giornate comminate a Diego Borghini dopo la gara del 22 agosto contro il Gubbio. Il difensore era stato sanzionato per aver colpito con una manata al volto un avversario, causando la fuoriuscita di sangue a palla lontana, e la Corte Sportiva d'Appello ha invece confermato la sanzione, quindi le 3 giornate di squalifica. Il Guidonia, la formazione laziale, sperava in quantomeno in uno sconto sulla pena. Così non è stato, e quindi Borghini non sarà a disposizione di Giovanni Lopez per i prossimi impegni. Ci sono anche delle parole questa volta legate al mercato, e sono quelle del direttore sportivo del Latina, Luigi Condò, che ha fatto un po' il punto della situazione, soprattutto sul fronte attaccanti, perché insomma al club laziale manca un po' il riferimento offensivo, perché ricordiamo che Giacomo Parigi, che è stata probabilmente la telenovela più lunga di tutto il mercato, alla fine si è accasato a Pescara. Avevamo chiuso con Vido, ha spiegato in conferenza stampa Luigi Condò, poi è finita al Monopoli, ma ricordo che Baez, Plescia, Sillà e Di Giovan Antonio sono degli ottimi giocatori. Il tecnico sa avere una buona squadra, anche se non è arrivato un altro attaccante. Rimango vigile se c'è da rinforzare la squadra, ma sono contrario a prendere gli svincolati, spesso sono fuori condizione. Poi ha commentato anche appunto la telenovela legata a Giacomo Parigi. Era in vendita dal 20 di luglio, è arrivato meno di quello che speravamo, ma rimane comunque una bella plusvalenza e anche la trattativa più onerosa di tutta la categoria. Ma basta adesso pensare al passato, tra l'altro Parigi, che è andato a Pescara a sostituire Antonio Di Nardo, centravanti che nella sua prima, per ora unica, stagione in Serie B ha fatto molto molto bene ed è stato acquistato dalla Juve Stabia, sempre in Serie B. Chiedo a questo punto, per chiudere la prima fascia di questa puntata di venerdì 4 settembre al buon Costantino all'altra parte del vetro, di preparare uno dei contributi che abbiamo scelto prima della diretta, ovvero legato ad una delle gare di ieri sera, in particolare al Novara, in particolare la sconfitta del Novara in casa contro il Livorno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Quindi ci sentiamo qualche minuto del tecnico dei piemontesi Alessandro Pirindelli che parla del KO interno, 2 minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte. Di a tutta C.
1: Visto la squadra ha tolti quei 20 minuti dove c'era da trovare un po' di misure, dove era un po' contratta, poi abbiamo preso campo e abbiamo fatto una partita, secondo me, importante, in crescita, come è normale che sia. E c'è da aspettare ancora un pochino perché la condizione è migliore, però nel secondo tempo poi ho visto un crescendo, non calando, anche grazie poi agli innesti, ma anche un pochino di forze fresche abbiamo creato diverse situazioni importanti. Il percorso di crescita va avanti, nel senso che non si è fermato, e questa è la cosa importante. Altrettanto importante è che è finito il mercato. E quindi siamo tutti belli concentrati, come ho detto, ragazzi, a quello che è da adesso in poi, ecco. E quindi questi siamo, il gruppo è fatto, e quindi ora ci concentriamo sul lavoro quotidiano, che è la cosa più importante, perché di cose c'è da migliorare, però ripeto, rispetto all'ultima partita ho visto qualcosa di in più, e questo mi fa piacere, perché poi l'allenatore guarda queste cose al di là poi del risultato, che dispiace perché usciamo da una competizione che ci tenevamo, però facciamo complimenti a Livorno.
2: Buon gioco per Marcolini.
1: Sì, portiere che da 2-3 anni che non gioca, però noi abbiamo preso informazioni, è un ragazzo che si è sempre allenato seriamente, è sempre stato lì sul pezzo, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto bene, e noi avevamo bisogno poi, al di là di tutto, di un portiere, perché eravamo nel 2008-2009, oltre a Buseggia, quindi in quel ruolo lì avevamo proprio bisogno numericamente, ecco. Però ripeto, fatto un'ottima prestazione, e quindi siamo contenti per lui. Comunque
2: fisicamente, visto che si toccava spesso la
1: sì, era un pochino di crampi, perché poi ci sta, dopo che ne giocherà tanta, che ritrova la porta, un po' di tensione penso l'abbia avuto, anche se è un portiere esperto, però per me ha fatto bene, dai.
2: Lei lo conosceva dai tempi di Embria?
1: Non l'ho incrociato, però l'ho visto qualche volta in allenamento, poi l'ho seguito in questo percorso, e soprattutto perché è un ragazzo sul quale fare affidamento, un ragazzo per bene, era un professionista serio, si è sempre allenato e non ha mai mollato una virgola, e ora quando l'ho sentito per telefono era al settimo cielo, perché non vedeva l'ora di mettere i piedini in campo, ecco. perché vuole riprendersi il tempo perso.
2: Lanini, come ho visto al primo minuto, si è mosso con tanta volontà, secondo me con buoni risultati. Gli è mancato qualcosa in fase di conclusione, però l'impegno e il movimento non è mancato.
1: Io gli ho fatto complimenti appena sono entrato negli spogliatoi, l'ho preso, era lì, era seduto, gli ho fatto i complimenti, gli ho detto: questo è quello che voglio da Eric, perché ha tutte le qualità. Poi è chiaro che negli ultimi due tiri era scarico, perché era abbastanza stanco, ma era normale, però ha lavorato molto bene anche senza palla, si è sacrificato, ha dato sempre un supporto alla squadra, ha attaccato la profondità, ha dribblato, lo sappiamo, io non ho mai messo in discussione Lanini sulla qualità del giocatore. Avevo bisogno che lui si mettesse in testa che non c'è solo una fase con la palla, ma anche senza palla, e soprattutto in un periodo dove stiamo cercando la forma migliore, abbiamo bisogno che tutti lavorino in un certo modo.
2: Ecco, anche con il rientro, spero a breve, di Dagaga,
3: c'è magari questa possibilità di vedere due punti vicino?
1: Se lavorano come devono lavorare, non c'è nessun problema. Come ho detto altre volte, si può giocare anche con tre offensivi. L'importante è che tutti diano una mano, un supporto anche in fase di non possesso, perché altrimenti poi si crea delle spaccature, delle crepature, dove la squadra poi perde quell'equilibrio, quelle sicurezze, e quindi non va bene. Quindi noi siamo qui per monitorare loro e che loro ci diano a noi delle informazioni per poi riportarle la domenica.

0: E per un Alessandro Birindelli che abbiamo sentito nella conclusione, la fase finale della prima parte della nostra trasmissione, ovviamente deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, c'è anche un altro allenatore qualche chilometro più in là di Novara, verso direzione Trento, ovvero Luca Damiano, che non se la sente particolare, non se la vive ovviamente in maniera diversa l'eliminazione questa volta, anche questa volta in casa, anche questa volta contro una formazione dalla quale ci si aspettava un qualcosa di diverso, come il Desenzano. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, ha detto Tabiani nella conferenza stampa post partita. Molti giocatori erano alla prima partita e siamo un po' calati, avere quel predominio, stare tanto nella loro metà campo e non riuscire a concretizzare può diventare dura. In entrambe le ultime due partite, abbiamo avuto diverse situazioni per passare in vantaggio e anche in questa abbiamo concluso parecchio ma abbiamo fatto zero gol. È un problema che dobbiamo risolvere perché è l'essenza del calcio, è ciò che ci è mancato. Questo, diciamo, è l'inizio dell'analisi di Luca Tabiani, tecnico del Trento, dopo il capo contro il Desenzano in Coppa Italia. Io sarei, se il buon Costantino è d'accordo ovviamente, per andare a proporre anche un'altra voce. Questa volta ci spostiamo sul mercato, poi che ci serve da aggancio, da locomotiva, per poi arrivare al prossimo ospite di puntata. E quindi andrei a sentirmi uno stralcio della conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri in quel di Benevento, con protagonista il responsabile dell'area tecnica Marcello Carli e il direttore sportivo Emanuele Padella, che fanno il bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, che fa il punto sulla estate di mercato del club ligure. Andiamo a sentirlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta esclusiva su 8 Channel, canale 16, in compagnia del direttore tecnico Marcello Carli e del direttore sportivo Emanuele Padella. La conferenza di oggi è dedicata alle operazioni di mercato concluse dal club giallorosso nella sessione estiva. Prima di procedere con le domande, cedo la parola al nostro direttore.
0: Ho fatto andare in confusione Costantino, colpa mia, niente Marcello Carli, Emanuele Padella e Benevento, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia. Questa puntata di oggi si rivelerà un po' più complicata del previsto, ma Angelozzi fa un bel quadro, un bel punto della situazione su quella che è stata la estate molto molto intensa di mercato con lo Spezia.
2: Grazie a tutti, inizio, insomma, ci ritroviamo dopo, sembra l'ultima conferenza quando l'abbiamo fatta, prima del mercato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità, già l'avevo detto, di tornare a Spezia. Scusate.

0: La ringrazio perché mi ha dato la possibilità di lavorare come piace a me, per cui gli dico grazie alla società, in particolar modo a Tom Robert, la proprietà, e al presidente Stilitano, che mi ha appoggiato in tutto per tutto di quello che si poteva fare e l'abbiamo fatto. E poi ringrazio i miei collaboratori che hanno lavorato specialmente alla segreteria con Musetti e Ritolfo, al team manager Ferretti, che sono stati bravi perché insomma, quando vedete cosa abbiamo combinato, abbiamo stravolto un po' la parte tecnica, per cui un grazie a tutti e bravi i miei collaboratori, in particolare al direttore sportivo Gianluca Longo e Mattia Biso, che sono stati, diciamo, i miei collaboratori più stretti e che mi hanno dato pure dei buoni consigli. Cosa devo dire? Abbiamo fatto in questa sezione di mercato, abbiamo fatto 62 movimenti in entrata e in uscita. Abbiamo tesserato 23 giocatori di prima squadra nuovi e due ragazzini, Trocino e Trentinella, per la primavera, perché da quest'anno la primavera è sotto la mia direzione con Mattia Biso, per cui abbiamo preso questi due ragazzini interessanti e abbiamo fatto
1: Chiamano, scusami.
0: Trocino, giocava nel Selvette, e Trentinella, che giocava nel Cosenza, che è la società più vicina in questo momento allo Spezia. E 23 giocatori in entrata, 22 in uscita, 22 cessioni in uscita e 19 risoluzioni di contratto. Questo insomma è tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo una rosa abbastanza buona, l'unici due giocatori che sono rimasti fuori dal progetto tecnico sono Risto e Matteo, che non entrano nel progetto, però sono tesserate oggi allo Spezia Calcio. Sono contentissimo, felicissimo di quello che siamo riusciti a fare come società, come tutto, perché sinceramente all'inizio della stagione pensavo che qualcuno dei senatori rimanesse, però mi sono reso conto dal primo giorno di ritiro che c'era qualcosa che non mi quadrava, e allora ho deciso assieme ai miei collaboratori che volevo cambiare tutta la squadra. Non pensavo di riuscirci, però ci siamo riusciti, per cui tra virgolette dico siamo stati bravi. E poi sarà il campo sempre a giudicare di quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto, però personalmente sono molto soddisfatto. L'unico rammarico per questi due giocatori, in pratica sono tre, però diciamo due sono quelli pesanti, che non sono riuscito a convincerli ad andare a giocare a oggi. Ho finito, se ci avete
1: Benissimo.
0: qualcosa da dire, io sono a vostra disposizione.
1: Ah, possiamo domande? Armando, Napoletano.
0: Ma prima ti mettevo in prima fila, ora ti sei lasciato
2: Vabbè,
0: davanti.
2: uguale. Direttore, la domanda è questa, forse mi hai già risposto, però ti aspettavi una rivoluzione così netta? Perché è un discorso tecnico, ma è anche un discorso di quantità e di qualità. È uno Spezia che ha completamente cambiato pelle in totale. E la seconda domanda è una questione di credibilità, perché i giocatori quando poi escono cominciano a fare dichiarazioni sui social un po' a ruota libera, ma non hanno il contraltare. Cioè, e sinceramente da giornalista ho apprezzato poco quelle di Cassata e Bandinelli, che hanno espresso de delle opinioni anche contestando tra le righe qualcosa che è uscito sui giornali. Ecco, ti chiedo che movimento, che posizione c'è stata con alcuni giocatori, perché da quello che risulta non sono stati, cioè, sono stati colloqui abbastanza mossi.
0: Allora, la prima domanda che mi hai fatto della rosa ricambiata, all'inizio pensavo personalmente ha detto qualche

giocatore bravino c'è, vediamo di recuperarlo. Poi mi sono reso conto che era tempo perso di recuperare i giocatori della vecchia gestione, e allora abbiamo deciso.

0: bene tutti quanti. Alla prima conferenza ho detto, ragazzi, siamo in Serie C. Una retrocessione che è costato alla società 44 milioni di euro di budget, che è una roba assurda. Io in Serie A questo budget non ce l'avevo, e si dovrebbero vergognare tutta la società perché ha consentito a questo, tutti i collaboratori. L'ho detto pubblicamente, ho detto che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro perché siamo in Serie C. Prima di tutto la società, secondo il responsabile che sono io e tutti i miei collaboratori. Se
1: E sono parole e toni decisamente intensi, mi verrebbe da dire così, quelli usati da Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, per iniziare l'analisi di quello che è stato questo mercato, questo calciomercato estivo che ha rivoluzionato a 360 gradi lo Spezia Calcio come società. Abbiamo usato il gancio delle parole di uno dei decani, dei direttori sportivi italiani come Guido Angelozzi per tornare a parlare di calciomercato, tornare a parlare anche con uno dei protagonisti, un addetto ai lavori, si dice anche in gergo, e quindi do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Vincenzo Garofalo, ex centrocampista, oggi ex centrocampista del Foggia. Ciao Vincenzo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Grazie di aver accettato il nostro invito. Vincenzo, tu sei uno dei, diciamo, dei giocatori più noti, più conosciuti in questo momento. Si trova a vivere un momento di.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: L'Inter festeggia Gran Galà del Calcio dove è stata premiata come società dell'anno. Federico Di Marco ha conquistato il premio di miglior calciatore del campionato, mentre Cesc Fabregas è stato eletto miglior allenatore dopo la sorprendente scorsa stagione a Como, anche se molti davano per favorito Chivu, che a suo primo anno all'Inter ha portato a casa Scudetto e Coppa Italia. Nella squadra dell'anno figurano Svilar, Palestra, Bastoni, Akanji, McTominay, Modric, Çalhanoğlu, Paz, Malen e Lautaro Martinez. Sono state rese note le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A. Il big match Inter-Napoli di sabato alle 18 sarà diretta da Sozza di Seregno. Roma-Atalanta-Colombo, Juventus-Milan di domenica sera è stata affidata a Mariani. Il turno si preannuncia decisivo per sbloccare la classifica di testa, con i nerazzurri di Chivu a punteggio pieno contro un Napoli d'Allegri in cerca di riscatto dopo il KO col Como. Juventus, l'operazione a ginocchio destro a cui si è sottoposto Kefren Thuram a Lione è perfettamente riuscita, ma il centrocampista francese dovrà restare ai box per circa 4 mesi, saltando la prima fase d'Europa League. Piove sul bagnato per la Juve, che ha perso già per infortunio Kenan Yıldız e Onyeka Kator, oltre al problema muscolare rimediato nelle ultime ore da Khabal. Nei sedicesimi di Coppa Italia l'Udinese rimonta e supera 2-1 il Venezia grazie alla doppietta decisiva di Baio, conquistando la sfida degli ottavi contro l'Atalanta. Avanza anche il Sassuolo d'Aquilani, che piega al Frosinone i calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Decisivi gli errori da dischetto di Ami e Asa. I neroverdi sfideranno la Juventus nel prossimo turno. Tennis US Open di New York, Jasmine Paolini si aggiudica il derby azzurro superando Lucrezia Stefanini in 2-7 a 6-4 6-1 e vola al terzo turno, dove affronterà Sorana Cirstea. Amara eliminazione invece per Matteo Berrettini, sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone. Fuori al primo turno anche qualificato Francesco Passaro, battuto al quinto set dall'olandese De Jong. Volley, la nazionale femminile stacca il pass per le semifinali degli europei a Brno. Le azzurre di Julio Velasco superano la Svezia per 3-1, rimontando dopo un primo set sofferto, trascinate dalle giocate De Gono e Antropova. Ora la partenza per Istanbul, dove nel weekend l'Italia andrà a caccia del triplete dopo l'oro olimpico e quello mondiale. Vela, il team americano è arrivato a Nisida in vista delle regate preliminari dell'America's Cup previste dal 24 al 27 settembre. L'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha sottolineato come la città di Napoli stia dimostrando di essere la location ideale per ospitare la prestigiosa competizione velica anche nell'edizione del 2029, evidenziando valore dei lavori di riqualificazione a Bagnoli. Formula 1, alla vigilia del Gran Premio d'Italia Monza, Lewis Hamilton accende la passione dei tifosi Ferrari, dichiarandosi pronto a lottare per il podio e per la vittoria. Il 7 volte campione del mondo ha espresso grande orgoglio per la livrea speciale dedicata ai titoli di Michael Schumacher. L'attuale leader del mondiale, Kimi Antonelli, si dice invece pronto a divertirsi nonostante la partenza dal fondo della griglia sulla sua Mercedes. Si separano ufficialmente le strade tra l'Inter e Piero Ausilio dopo 28 anni trascorsi tra settore giovanile e prima squadra, conditi da 9 trofei vinti. Il club e il dirigente hanno risolto il contratto di comune accordo, con l'ormai ex direttore sportivo che ha salutato l'ambiente definendo la maglia nerazzurra come una vera e propria seconda pelle. L'addio ha sorpreso anche i senatori dello spogliatoio, con Di Marco, Lautaro e Çalhanoğlu, che hanno espresso profondo dispiacere per la sua partenza. A raccogliere l'eredità dell'area tecnica sarà suo vice Dario Baccin. Sul cambio ai vertici societari è intervenuto direttamente il presidente CEO dell'Inter, Giuseppe Marotta.
3: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Direi che queste dinamiche le ho vissute nella mia carriera e è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega, e quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da una parte lui, dall'altra il club e la proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, in modo molto consensuale e amichevole.
4: Giovedì 3 settembre, ma sembra giovedì 3 luglio, ma per il caldo che fa è una cosa incredibile, dici ma c'entra poco, c'entra tanto. Sinceramente ho dormito un'ora in più, ma a voi questo non interessa. Ben ritrovati sul mio canale, sempre con Perrotta, Savicevic, Giannini, che ci faranno compagnia ancora per qualche giorno, poi cambieremo, metteremo anche delle maglie nuove, ma a me piacciono le maglie di una volta e sarò opinabile nelle mie interpretazioni, ma preferisco così. Mi avete chiesto con insistenza: puoi fare un video sulla Serie A, i voti, i giudizi? Sì. Puoi dare i voti anche alla Serie B? Sì. Voi chiedete, io cerco di esaudire quelle sono le vostre richieste. Ormai i voti non ne danno più a scuola, qualche giudizio però è fondamentale. La Serie B è molto interessante, devo dire anche la Serie C, con nobili decadute che hanno fatto un mercato importante fino alla fine. Ma partiamo dalla Serie A. L'Atalanta per me è 7,5, forse qualcosa in meno, perché ha ceduto da 9. È impossibile dire, non è giusto dire non si può cedere, è impossibile cedere. No, si può cedere se hai dirigenti bravi a cedere. Le operazioni Palestra, in uscita, e Anor, entrambi al Chelsea, hanno dimostrato che si può cedere. Se hai dirigenti non pronti a cedere, non cedi. Poi l'Atalanta deve memorizzare il nuovo verbo, ma di sicuro ha una squadra forte, perché Kessié e Rowe sono due inserimenti importanti. Avevano preso Christensen, Gaetani regia, Elmas, è una squadra per me forte. Se memorizzeranno le concezioni tattiche nuove rivoluzionate rispetto al passato, si possono togliere delle soddisfazioni. Il Bologna per me è 5. Ho ascoltato la conferenza stampa di Fenucci, ma il Bologna a me non è piaciuto, hanno lavorato male, è un ridimensionamento, hanno perso tre pedine importanti. Ricordatevi che io qui do dei pensieri che voi giustamente potete anche pensare al contrario, ma l'importante è non avere filtri, non stendere tappetini, non mettere il 6 politico, come fanno tanti, 6, 50 e 50. A me queste cose non interessano. Hai perso Lukumi, hai perso Castro, hai ceduto anche Rowe, hai sostituito sì, ma non sempre bene, hai due attaccanti simili per caratteristiche. Non mi è piaciuto il lavoro di Di Vaio, del Bologna in generale, il mercato in generale. Mi dispiace, perché Sartori per me è un santone, è un luminare, ma il Bologna, e attenzione, distinguiamo il mercato dal campo. Avere 5 sul mercato non significa fare malissimo in classifica, perché c'è lo zoccolo duro di quelli che sono rimasti, ma a me il mercato non è piaciuto quello del Cagliari, e do 6,5 al Cagliari. Ho letto voti sotto la sufficienza, ma ha distribuito bene in tutti i reparti, ha preso a centrocampo gente come Fazzini che può esplodere, ha i ricambi ovunque, ha puntato su qualche giovane. Non mi è piaciuta la gestione del direttore sportivo Accardi in generale, e in particolare nella vicenda Sebastiano Esposito, però questo è un altro paio di maniche. Il Como, 8,5, perché ha fatto tutto. L'ultima storia Ken, ma aveva fatto tanto prima, le due fasce coperte, ha preso calciatori importanti, costosi, ha preso un ricambio a centrocampo come Ricci, ha preso un portiere di riserva che non è un portiere di riserva dal Chelsea nelle ultime ore di mercato. 8,5. La Fiorentina, se mi aveste chiesto il voto un mese fa avrei dato 8,5, anche 9, ma adesso do 7, che forse è troppo. Quindi sono un po' in contraddizione, ma sono un po' confuso, perché investimenti importanti, Goncalves che arriva nelle ultime ore di mercato è un esterno forte, ma ho un dubbio. Siamo sicuri che Beto e Pellegrino siano più forti di Ken e Piccoli? Tanto sicuro io non sono. Poi c'è Grosso, c'è il mercato, c'è l'album e le figurine che tu hai devono entrare nell'album, se le figurine vanno fuori dall'album, hai fatto un mercato dispendioso di oltre 110-120 milioni in entrata, ma non proficuo. E poi, senza filtri, la Fiorentina ha una grande proprietà che spende appassionata, è sempre il mio pensiero a Rocco, commisso, che dall'alto starà seguendo con attenzione, però c'è un direttore generale, Ferrari, che non è una offesa, è una critica al dirigente, di calcio ne mastica poco, e nella strategia Ken avrebbe dovuto aiutare Paratici e dirgli: guarda, noi siamo la Fiorentina, aspettiamo fino al 15-16 di agosto, ed è già tardi, e lo tiriamo fuori dal mercato. Arrivare fino al 31 per me è stato sbagliato, ma i direttori generali che sanno poco di calcio, ed è una critica al dirigente, ripeto, purtroppo non reagiscono bene. Frosinone 6,5, rivoluzione assoluta, grande gestione di stirpe negli anni, adesso proprietà nuova, quindi investimenti nuovi, soprattutto in attacco, gente interessante, la garanzia per me è l'allenatore Alvini, non sarà semplice, ma lui è una garanzia. Il Genoa male, contraddittorio, confusionario, alla ricerca di obiettivi non centrati, poi cambiati, il salvagente El Shaarawy, la vicenda a Norton Caffi fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto, fin dove va, dove non va, avevano detto al Venezia, ma era impossibile con l'arrivo di Mazzocchi, è andato in Premier, ma complessivamente il Genoa non mi è piaciuto. L'Inter, al netto della vicenda Ausilio, che abbiamo trattato e tratteremo, 8,5 come il Como, quando hai Stones, Jones, che devi fare? Cioè Spence, hai tenuti migliori, hai un organico completivo, c'è poco altro da aggiungere. La Juve 7+ sulle entrate, anche se un po' diesel, sulle uscite il voto non è 7+, facciamo una media, sui cartellini in qualche caso regalati perché non si poteva fare diversamente, l'anno scorso non c'era Carnevali quando è arrivato Jonathan David, però la squadra mi sembra più forte con due punti di domanda, il centrocampista di qualità e la soluzione a sinistra, l'alternativo oppure il titolare. La Lazio 7, perché Fabiani ha fatto una delle peggiori operazioni del mercato degli ultimi 15 anni, Ratkop 13 milioni a gennaio, roba indicibile, e l'ha ricevuto in prestito con diritto di riscatto dopo poche presenze, 6, 7, 8 spezzoni, non lo so, una sola volta o due da titolare, non ricordo, ma stavolta non doveva aprire la cassaforte ed è stato un bene per la Lazio, perché altrimenti avrebbe portato forse un altro Ratkov. Fabiani, che ha un po' la memoria corta su alcune cose e che pensa di avere sempre ragione anche nelle gestioni delle situazioni più elementari, Romagnoli è stata una gestione sbagliatissima, il ragazzo ha salutato ieri e si è comportato in modo esemplare, contrariamente a chi non si è comportato tanto bene con lui, però il mercato è da 7 perché bisogna essere sempre onesti nel suddividere le cose rispetto all'evidenza dei fatti. Quando prendi Sutalo, Frattesi, Gudmundsson e Pinamonti hai fatto un mercato da 7 e speriamo che anche il prossimo sia un mercato più o meno a saldo zero, così il Fabiani non porta un altro Ratkov e potremmo fare i nomi di altri stranieri con soldi scaraventati dalla finestra. Il Lecce 5,5 non mi ha convinto, ma auguro il meglio, penso che serva un attaccante, sarebbe servito, servirebbe, non so come dire, un attaccante, ma il Salento è un valore aggiunto. Il Milan 6,5 perché si è contraddetto pesantemente su Tomori, doveva star fuori dal progetto, poi entra, doveva partire, addirittura c'è chi aveva scritto se resterà tutta la stagione in tribuna, se non dovesse andare via invece è stato reintegrato. E il Monza 6+ forse, ma troppa gente è arrivata all'ultimo. Ricordatevi sempre che ci sono gli allenatori, che se tu fai delle operazioni e poi gli allenatori devono mettere in moto, e se gli arriva e se mi arriva il materiale all'ultimo momento non è una roba semplice. Il Napoli ho letto 4, 4,5, sentenze dal mio punto di vista allucinanti. Il Napoli senza voto, perché è vero, ha preso un difensore centrale, ha preso un terzino di futura crescita, di gloria come Favasuli, però il voto al mercato del Napoli l'aveva dato De Laurentiis a giugno, quando disse se non facciamo 20, 21, 23 cessioni non possiamo fare mercato di entrata, e dal momento era senza voto. Il mercato del Napoli non fatto l'ha fatto Conte, che adesso non c'è più, ma che ha fatto dei danni prima prendendo gente che poi ha deciso di mandare a giocare dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Il Parma, sinceramente, 5,5 mi sarei aspettato di più dopo tante, cioè Circati, Pellegrino, Suzuki, puoi fare un po' di più in entrata. La Roma 8, mezzo voto in meno soltanto perché non è arrivato l'esterno offensivo richiesto da Gasperini, ma fondamentalmente 8. Il Sassuolo 6,5, equilibrato. Sono curioso di Azic, anche della resa di Sebastiano Esposito. Può giocare qualche volta senza il riferimento. Bowe è un buon attaccante. Vi chiedo scusa, questa è l'area condizionata dei giorni scorsi, ma può giocare anche, faccio un esempio, con Berardi, Sebastiano Esposito e Laurentè, senza dare dei riferimenti. Il Torino 6-. Ho letto le spiegazioni della gente di Mandragora su Mandragora, ci credo fino a un certo punto, sono bravi a parlare tutti. Il Torino oggi è sempre la stessa musica. Il Torino ha un presidente, Cairo, che è anche direttore generale e che è anche direttore sportivo. E Petrachi assiste a ciò che fa Cairo, oppure mette il timbro su quello che decide Cairo. Petrachi di una volta era una cosa, il Petrachi di adesso è un direttore sportivo che al Torino per me non serve, perché Cairo decide cosa fare e fin quando sarà lì deciderà soltanto lui. Molta confusione, qualche buon innesto, Belgalia mi piace, ma troppa gente è arrivata all'ultimo secondo, sempre le formule prestito con diritto di riscatto, prestito con diritto di riscatto, qualche cosa diversa come Mandragora, l'occasione del parametro zero che costa meno come Riccardo Rodriguez, che vi aveva anticipato qualche giorno fa, ma è sempre lo stesso Torino con la stessa strategia, con lo stesso modo di fare, con la plusvalenza, la cessione importante, non cambia nulla. L'Udinese 6, perché oggi non ci accorgiamo probabilmente di talenti che esploderanno, e forse per questo che hanno preso e che sono sconosciuti, e forse per questo diamo soltanto 6, 2,5 al Venezia. Ha speso molto, forse troppi stranieri, ma è una scelta. C'è qualità, c'è esperienza, come Juan Jesus, come Mazzocchi, c'è un po' come Basic stesso, che gioca da tanti anni in Serie A. In bocca al lupo. Mi avete chiesto anche della Serie B, soltanto velocemente i voti miei per dare un'idea del campionato che ho seguito per tanti anni e che continuerò a seguire con grande affetto. Arezzo 6,5, più che dignitoso. Avellino 7 più, competitivo con il botto, che dira. Benevento 6, mi sarei aspettato qualcosa in più. Il Cesena, al Cesena darei un voto abbastanza vicino alla sufficienza, anzi superiore alla sufficienza, facciamo 6,5. La Carrarese mi è piaciuto poco perché ha perso dei pezzi importanti e non li ha sostituiti. Il Catanzaro, sono curioso di vedere Cassa, che è entrato nell'operazione Rowe Bologna, che è stato girato al Catanzaro, che secondo me può esplodere, però mi sembra una squadra meno forte rispetto alla scorsa stagione e mi posso anche sbagliare. Cremonese 8 per il solito mercato stravagante, straordinario, qualitativo di Arvedi e del suo nuovo direttore sportivo. 2 alla vicenda, alla gestione della vicenda Giampaolo, perché se decidi di mandarlo via prima della partita di Coppa Italia, lo mandi via prima della partita di Coppa Italia e non lo mandi via dopo che ha vinto perché avevi deciso prima. Bene la Juve Stabia con tanta qualità e secondo me Di Nardo si può ripetere, quindi andrei su un 7. L'Empoli così e così, vicino alla sufficienza ma non sufficiente. Il Modena tra il 7 e il 7 più, grandissima qualità, distribuzione buona e sotto questo punto di vista. Lo stesso discorso vale per il Modena, direi 7 al Mantova e 7,5 al Modena, può essere una sintesi, sono due organici forti e pieni di qualità. Al Padova do 7, Mirabelli è tornato nella sua dimensione, la Serie B, e devo dire che ha fatto un mercato giusto, col colpo artistico che vale la candela, per cui gli auguro di avere un'altra opportunità in Serie A in futuro. Conosce molto bene questi campionati e quindi vuole portare in alto il Padova e ha fatto un mercato secondo me da 7. Magari un'altra opportunità l'avrà con il Padova presto, però la dimensione è quella della sua gavetta, intendevo dire che conosce molto bene questi campionati. Il Palermo i 10 non li danno più neanche a scuola. ammesso non concesso che dei voti, quindi il 10 non lo do, ma do 9, do un 7 pieno al Pisa, do un 6 e mezzo alla Sampdoria, mi è piaciuta la strategia fresca del Sud Tirol, 7 abbondante, mi è piaciuto il Vicenza, il Verona ha fatto comunque dei colpi importanti, quindi darei 7 al Vicenza e 7 al Verona, non mi è piaciuto la Virtus, essendo Virtus la metto in coda e non con la lettera E, Entella, Virtus Entella, sufficienza risicata, direi 5 e mezzo. Abbiamo fatto l'alba, sto scherzando, mi sono preso un po' più di tempo, mi avete chiesto la Serie B, mi avete chiesto durante il mercato perché non fai dei video sulla Serie B, ragazzi, perché è difficilissimo, ho cercato di mettere qualche notizia sulla Serie B nei video e adesso abbiamo fatto una cosa completa. Ricordatevi, i voti non li danno a scuola, il voto del mercato non è obbligatoriamente il voto del campo, perché c'è un organico che avevi consolidato, e il voto ai progressi che hai cercato di fare, a ciò che hai cercato di migliorare. Divertitevi, buon fantacalcio, buone partite, buon tutto, e ci rivediamo prestissimo per un altro contributo. Ciao!

Ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Si conferma una fase ancora anticiclonica sull'Italia nei prossimi giorni, lo vediamo bene dal satellite, tutto il Mediterraneo centro-occidentale sgombro da nuvolosità significativa per questa cupola di alta pressione che torna a espandersi anche sull'Italia. Avremo ancora quest'oggi un po' di variabilità al sud, specie sui rilievi appenninici con qualche locale

dello zero anche oltre i 4.500-4.600 metri fino all'altezza del Monte Bianco, quindi un po' tutte le nostre Alpi purtroppo saranno ancora esposte alla fusione dei ghiacci, dei ghiacciai che proseguono anche in questa prima parte del mese di settembre. Anche il mare rimane su temperature davvero elevate, molto, molto, molto caldo, soprattutto il Mediterraneo, vedete, meridionale, valori massimi intorno ai 30 gradi intorno alla Sicilia, sullo Ionio, ma anche su parte dell'Adriatico, qualcosa in meno sul Ligure, tra Ligure e Mar di Sardegna, ma siamo comunque oltre i 26-27 gradi ovunque, diffusamente. Queste le temperature massime previste per il weekend, con i picchi più elevati che si raggiungeranno soprattutto sull'area interna del centro-nord, fino localmente a 37-38 gradi. Al sud qualcosa in meno, anche sulle coste qualcosa in meno, sono valori un po' meno estremi rispetto alla scorsa ondata di calore, però ecco, per il mese di settembre, visto che ormai siamo a settembre, sono temperature ben oltre le medie del periodo, anche di 8-10 gradi, e probabilmente potranno essere raggiunti anche dei record proprio per il mese di settembre. Chiudiamo con la tendenza per la prossima settimana, che inizierà ancora all'insegna dell'anticiclone, sotto il caldo, su tutta l'Italia, però pian piano, con il passare dei giorni, specie da mercoledì, si abbassa di latitudine nel flusso atlantico. L'Italia dovrebbe essere interessata da aria più fresca e poi anche da piogge temporali, ma per tutti i dettagli ovviamente rimanete aggiornati sul sito e sull'app di Trebi Meteo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno l'ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito alla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della, della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma, state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: No, guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato, è che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro in una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente, e a volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo, per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, cerca che il mestiere tuo
2: c'è tutto l'anno,
1: esatto, non finisce mai, poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
2: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie, da dove sto, perché tutte le volte mi fa le tue mischierate di mercato, ti distogli l'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rowe, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rowe nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato a Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
2: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche
2: c'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire,

0: un sacco di roba, spesso.
1: E chiaramente i grandi colpi non li fai perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico, perché è una notizia di pochi minuti fa, una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo, le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti, sono arrivate è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Group Sport, dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela Kessié-Juventus?
0: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus. E la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato, poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso, ho visto le immagini del famoso incontro, no? Lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
0: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti, poi penso no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione con i... Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Kone pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Kone non si tocca e alla fine Kone è rimasto.
0: È giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
0: Allora io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare bene con confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato come lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Kone se arrivo agli ultimi due giorni di mercato, e quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente a una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, scuola calcio lì, veramente. Io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante. Cioè, a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti. Cioè, voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, sì, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
1: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
0: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti. Però, cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire che sia una grande avversaria. Cioè, secondo me, se la Roma è questa, è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato? A chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como, perché non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso, sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni. Però stavo prima, quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando... come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti, che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamolo al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma il voto più basso, sinceramente, guarda, io sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli, e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte in gaggio, aveva la rosa forte. Veramente, se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora, visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
1: Certo.
0: E allora io mi domando, al netto, voglio dire, di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli, con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiaschile, dovevano fare uno sostituto, no, di Di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte. Solo a centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti, hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso,
1: perché ha speso tanto
0: il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa punto di
0: vista. Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze, magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che, dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio, secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella, eccetera. Alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi. E poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che, insomma, non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere

0: conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati.
1: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto il giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte. È come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare. È arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci di Alettondo. Poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, sì. Ecco, come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è io ti avevo portato in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Perché come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì. Ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria. Poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori, ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca proprio la cattiveria della squadra.
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, sai, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto, mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti se ci pensi bene

0: La Fiorentina, rispetto all'anno scorso, la maggior parte della squadra l'ha mandata via, senza Ken, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente. Insomma, è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Calimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma, perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale, il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il programma di Palestra, poi il programma di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: No,
0: auguro a Napoli che sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però il allenatore è cambiato, e questa è la grande interrogativo che dobbiamo fare,
0: perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché il Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I Lobot che
0: ma non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, un allenatore che ti tiene sulla corda, dopo 2 anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare? Questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo mi ha lasciato molti dubbi.
1: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee. Però

0: Vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto. Non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
1: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
0: Va bene, ciao Cecca, grazie.
1: Ciao, buona giornata a voi. Ceccarini
0: è il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo un breve break. Al rientro andiamo nelle relazioni di tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

0: Due persone legate alla Russia sono state identificate come presunte autrici dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsial. Si tratta di un uomo d'origine russa con passaporto lettone ed un bielorusso con passaporto russo, il cui DNA è stato rinvenuto su alcune strumentazioni. Stando ai tracciamenti, il bielorusso è entrato nello spazio Schengen grazie a un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha ordinato accertamenti sulla regolarità del rilascio. Un attacco con materiale militare portato avanti dalla Russia in territorio europeo che non tollereremo. Con queste parole la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al fianco del segretario generale della NATO Mark Rutte, ha condannato le provocazioni di Mosca. Von der Leyen ha ribadito la ferma intenzione di aumentare la pressione sul Cremlino con ulteriori sanzioni per chiudere ogni scappatoia e sostenere gli stati membri presi di mira. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale da riesame la decisione del GIP di disporre solo obbligo di firma senza convalidare il fermo per il 42enne accusato di molestie su una 13enne nel suo mini market. Intanto, sulle serrande dell'attività, chiusa per accertamenti e mancato pagamento delle bollette, sono comparse scritte di protesta. La polizia proseguirà i controlli per decidere su un eventuale provvedimento di chiusura. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione e 3 milioni di euro di multa per Adessa Alem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Samerlova seccato di Cutro, in cui morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza d'appello e respingendo le eccezioni su presunti vizi procedurali. I legali di Walter La Vitola smentiscono le indiscrezioni su presunte aggressioni subite dall'imprenditore nel carcere di Rebibbia, confermando che loro assistito sta bene e non presenta segni di percosse. La difesa ha comunque espresso preoccupazione per la sua permanenza nel reparto di alta sicurezza e ha annunciato che chiederà la scarcerazione e riesame per il superamento dei termini di fissazione dell'udienza. Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana è scesa al 6,2% del prodotto interno lordo, allontanandosi ulteriormente dalla media europea del 7,1%. Secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, il divario con gli altri paesi europei supera i 36 miliardi di euro pro capite. Il presidente Nino Cartabellotta ha sottolineato come questo sottofinanziamento rappresenti una criticità strutturale che sta compromettendo il servizio sanitario nazionale. Il riscaldamento globale supererà la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro i prossimi anni. L'allarme arriva dal nuovo rapporto dell'UNEP, il programma ONU per l'ambiente. Per minimizzare l'impatto di questo superamento temporaneo, l'ONU sollecita interventi immediati per il taglio delle emissioni di gas serra e l'adozione di strategie massicce di rimozione e stoccaggio dell'anidride carbonica. Sipario alzato sull'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel segno di George Clooney, premiato con il Leone d'Oro alla carriera. In conferenza stampa, l'attore regista ha rinnovato il suo legame con la città lagunare e si è espresso criticamente sulla situazione politica statunitense in vista delle elezioni di midterm, ricordando i valori fondamentali del cinema per raccontare le storie del mondo.
1: There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. It may even have a kakistocracy right now, but we'll get through it. We will have an election in November that should be a check and balance, and then in 2028, then we'll have some restoration to some normalcy. And some, you know, the idea that cruelty is the base, that being cruel and unkind is part of the fun of all this.
2: Ben ritrovati da Nikos. Che ho detto, un aggiornamento con le previsioni.

0: isole britanniche e Scandinavia. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia con una giornata di cielo sereno poco nuvoloso. Assisteremo nel weekend a una nuova pulsazione di aria calda con l'alta pressione africana, temperature in questo fine settimana che raggiungeranno nuovamente anche i 35-36 gradi sul nostro territorio. Zoom precipitazioni per una giornata che vedrà sole o al più qualche isolato temporale di calore in montagna. In sintesi, la mappa dell'Italia ci chiarisce appunto questa giornata soleggiata sulle nostre regioni, con le massime pomeridiane mediamente tra 30 e 35 gradi. Tornerà a farsi sentire il caldo dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo visitando il nostro sito web.
1: Oggi è il 2 settembre, ormai sta finendo il 2 settembre perché registro questo video che sono le 19:15, quindi stiamo quasi in conclusione di giornata, ma stamattina, salutando tante persone, rientrando da Milano, parlando con gente che non conosco, non conosciamo, ma con grande piacere, sui giudizi che la gente ti ferma per strada, poi mi sono posto una domanda prendendo il treno per tornare a Roma: ma il mercato è finito? Perché oggi è stata una giornata incredibile. Ben ritrovati sul mio canale. Incredibile perché mi sembrava il 18 di agosto, non il 2 di settembre, perché sono accadute tante, tantissime cose e qualcosa può ancora accadere, perché molte finestre, alcune finestre di mercato sono aperte in giro per l'Europa e per il mondo, e c'è una condizione imprescindibile, indispensabile, quella di chiudere delle operazioni entro mezzanotte, perché poi devi presentare le liste per l'Europa, e se fai un acquisto devi metterlo dentro la lista. Vi spiegherò per quale motivo questa cosa condiziona la giornata di oggi, e vi ricordo che siccome sto registrando adesso, poi alle 20:30 magari qualcosa può essere cambiata. Intanto partiamo dalla notizia, perché mi sembra un giorno di mercato non degli svincolati, un giorno di mercato normale, perché accadono tantissime cose e è molto importante. Intanto la notizia del giorno è quella di Ausilio, con i comunicati ufficiali, con la promozione di Baccin, con l'addio dopo 28 anni, con un rapporto che era diventato insostenibile nelle ultime settimane. Sono sincero, mi avevano già detto un mese e mezzo fa che il rapporto poteva andare verso la definizione, verso la conclusione, esattamente come è andato, e che Ausilio avrebbe concluso questo mercato e poi avrebbe lasciato l'Inter. Non ne avevo parlato perché ci deve essere anche una forma di rispetto quando qualcuno sta lavorando. Stamattina ho dato delle proiezioni parlando del Tottenham, che già mi risultava. Vediamo se queste cose però andranno fino in fondo. Ausilio comunque aveva fretta di lasciare l'Inter e di risolvere il contratto. Questa fretta non credo che dipenda soltanto dalla necessità di andare da un'altra parte, credo dipenda dalla necessità di interrompere un rapporto, perché qualcosa nell'ultimo periodo non è andato bene, delle incomprensioni probabilmente sul rinnovo di un contratto che sarebbe scaduto nel 2027. Per chi chiede, per chi mi chiede un giudizio, cosa puoi dire dei 28 anni di Ausilio all'Inter? Ausilio ha dato tutto per l'Inter, ha fatto tantissime cose giuste, ha vinto gli scudetti, ha avuto delle intuizioni brillanti. Penso per esempio a quella notte che ricordo molto bene, perché la ricordo molto bene, in contropiede, nel silenzio più totale, prese Brozovic, ma ne ha fatte tante altre di cose giuste. La trattativa che ricordo molto bene per Lautaro Martinez, poi ci possono essere stati degli errori, ma chi non sbaglia sicuramente non è di questo mondo. Quindi gli auguro le migliori fortune e entra nella storia dell'Inter come se fosse idealmente in bacheca, e vedremo più avanti tutti gli aggiornamenti da fare. Stamattina poi ci siamo svegliati con una nuova cosa che ho dato in esclusiva, e poi qualche minuto dopo è stata confermata, di Romagnoli all'Al-Sadd. Stanno preparando i documenti, stanno preparando le visite. Vi avevo raccontato nei giorni scorsi che questa storia avrebbe potuto avere un'evoluzione semplicemente perché Romagnoli riteneva concluso il suo ciclo alla Lazio, per tanti motivi anche di incomprensioni che ci sono state, di promesse non mantenute, e quindi vola verso il Qatar. Vediamo e aspettiamo gli ultimi passaggi formali burocratici. L'Atalanta aveva fatto un tentativo e poi si è fermata nelle priorità, e tra le priorità, o meglio la priorità di Romagnoli era quella e sarebbe stata sempre quella di andare in Qatar, anche perché gli hanno fatto una grande offerta e anche perché l'hanno confermata dopo l'addio di